stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand

que... On...

0: sei su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Wake Up Pills. Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di una parola che, detta così, estrapolata dal suo contesto storico, sembra effettivamente bellissima. Autarchia. Suona bene. Una parola nobile che sa di forza, indipendenza, orgoglio, coraggio. Una di quelle parole che ti fanno immaginare un paese che si alza la mattina, si guarda allo specchio e dice: non ho bisogno di nessuno. Il problema è che, molto spesso, l'autarchia è quel che ti racconti quando le altre persone hanno smesso di parlarti.

0: 1985.
1: L'autarchia fascista nasce così, non come scelta filosofica, ma come conseguenza molto pratica. 1935, guerra d'Etiopia, una marea di sanzioni della Società delle Nazioni. Il mondo ti guarda e ti dice: ok, con te non facciamo più affari. E tu, davvero italico fascista, rispondi: non mi servite! Ora, questa risposta potrebbe sembrare dignitosa, e in parte lo è, ma da qui in poi succede qualcosa di peculiare. Perché il regime, invece di dire abbiamo un problema, dice abbiamo un progetto. L'abbiamo pensato noi, eh? E prima che loro smettessero di parlarci. Si chiama autarchia. Ovvero, riusciremo a produrre tutto quello che ci serve per sopravvivere. Saremo il Bear Grylls delle nazioni.

La prima grande mossa per portare a compimento il piano autarchia è la battaglia del grano. L'idea è semplice. Se produciamo più grano, importiamo di meno e diventiamo autosufficienti. E in effetti funziona, all'inizio funziona. La produzione aumenta davvero, i campi si riempiono di grani, i numeri salgono. Per un attimo sembra tutto perfetto, finché non guardi più nel dettaglio. Perché per fare spazio al grano, togli spazio a tutto il resto. Colture diverse spariscono, l'agricoltura si semplifica, meno varia, meno resiliente. È un po' come decidere che da oggi mangerai solo ed esclusivamente pasta al sugo. All'inizio dici, vabbè, ottimo, mi piace la pasta. Poi, dopo qualche mese, quando, perdonatemi il francesismo, probabilmente non caghi più perché non assumi fibre dal 1996, inizi ad avere qualche dubbio. Ecco, l'Italia fa una cosa molto simile. Produce più grano, ma costruisce un sistema agricolo fragile. Il che si traduce in una dieta complessiva per gli italiani molto più povera di prima. Il grano c'è, manca tutto il resto però. Naturalmente, questa cosa, quando scoppierà la guerra, diventerà devastante e lascerà intere comunità sostanzialmente a campare di solo pane come nel 1290.

Ora, quando non puoi importare, devi usare la fantasia, la creatività, devi inventare. Qui entra in scena il mondo meraviglioso dei surrogati. Ad esempio, se nessuno commercia con te, come lo prendi il caffè per svegliarti la mattina? Il regime è pronto nella sua risposta. Il caffè è internazionale, esotico, è una droga. Utilizziamo qualcosa di italico, che cresce sul nostro suolo. Fra parentesi, anche nei campi qui dietro la radio. La cicoria. Ora, la cicoria è una pianta rispettabilissima e saltata in padella è una cosa meravigliosa, ma non è caffè. È come dire, non abbiamo più vino, però ho dell'acqua colorata. E questa logica si estende a tutto. Cioccolato? Ma che? Carruba! Non so se avete mai mangiato le carrube, ma la prima persona che abbia suggerito che potessero avere un sapore simile al cioccolato andrebbe fustigata. Al posto del tè si usava il carcadè. Al posto della lana, una fibra sintetica prodotta in Italia e chiamata giusto appunto l'anital. Al posto delle uova, perché sì, a un certo punto non avevamo più uova, viene pubblicizzata l'ovo crema, fatta di vaniglia e fecola di patate. La cosa più divertente è che tutto questo viene raccontato come una scelta, una libera scelta dell'Italia fascista, che preferisce arrangiarsi piuttosto che utilizzare quei prodotti internazionali, esotici e mollicci. A noi non manca niente, l'abbiamo scelto noi. Non è un ripiego, è l'innovazione.

0: Tu stai bevendo una roba dal sapore inverecondo che non è caffè, ma qualcuno ti dice che è meglio così, è più italico, più puro, più forte. Tu lo guardi, bevi un altro sorso, inizi a pensare che qualcosa non torni. Infatti non torna, perché l'autarchia fascista è, in termini pratici, una contraddizione continua. Da un lato c'è la reale capacità di mobilitare il paese, anche a forza, di spingere la produzione, di organizzare, intervenire sull'economia, di gonfiare di botte i sindacati così che gli operai non scioglino. Dall'altro c'è una realtà fatta di mancanze, di adattamenti, di soluzioni improvvisate e di qualità di vita degli italiani che in realtà cala. Un italiano, durante il periodo fascista, aveva il reddito pari a un quinto di un inglese. Peccato che prima del fascismo era fra un terzo e un quarto. L'autarchia non è solo una politica economica, è una narrazione ed il punto è sempre quello, il racconto. È l'idea che un paese possa bastare a se stesso, che possa chiudersi, isolarsi, funzionare comunque, anzi meglio. Solo che il mondo reale non funziona così. Le economie funzionano perché si scambiano cose, sono interdipendenti, perché nessuno, davvero nessuno, produce tutto da solo. La domanda corretta non è se l'autarchia funzionava, ma se funzionava rispetto a che cosa. Perché se l'obiettivo è raccontare un paese forte, indipendente, autosufficiente, allora sì, funzionava benissimo. La gente non moriva di fame, mangiava peggio, era più povera, ma si andava avanti. Ma se l'obiettivo era costruire un'economia solida, efficiente, moderna, beh, a quel punto la storia cambia. E parecchio. Torniamo sempre lì, alla differenza fra quello che succede e quello che il regime fascista raccontava, riuscendo a far sembrare normale persino un caffè senza caffè. Radio Rockers, questa puntata di Wake Up Pills, fra pochissimo potrete, se volete, riascoltarla in podcast, in una versione completamente nuova grazie al meraviglioso lavoro di sonorizzazione di David Guido Guerriero. Ci sentiamo sul nostro sito radiorock.it e su tutte le principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills. Wake Up Pills.
2: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
3: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Good morning.
1: State ascoltando
4: The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock.
5: Buongiorno a tutti, 6:54, martedì 12 maggio 2026, buon dì! Benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
6: E buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
5: Buongiorno Mauri, come va?
6: Tutto bene, tu come stai?
5: Tutto bene, oggi c'è una giornata di carico e scarico, caro Maurizio, alleniamoci. Si farà. Ah, a proposito, se c'è qualcuno che vuole venire con noi per sistemare tutte le cose in magazzino tra scenografie, serve mano d'opera. Volete venire? Fatecelo sapere a 3899-106-600, WhatsApp e Telegram per voi. Noi partiamo subito con i Sex Pistols di Bodies.
2: Radio Rock, back in time.

0: Fighters con Window, dentro da due settimane con la loro nuova canzone. La potete votare sul sito radiorock.it, la sezione novità, signori. 6:09:09, martedì 12 maggio 2026. Le vostre voci, sentiamo Fabrizio.
1: Buongiorno belli, non so se vi è capitato di vedere il servizio di Report su Claudio Lotito, il bunker del presidente. Cioè ragazzi, vabbè, chi è tifoso della Lazio già conosceva queste cose, ma questo sta impicciato forte. Falso in bilancio, turbativa d'asta, appalti truccati, ma chi più ne è più ne metta, cioè abusivismo edilizio, cioè proprio il top del top. E naturalmente sta ancora là, senatore della Repubblica Italiana.
0: Oh mamma mia ragazzi, però come siete
2: fiscali.
0: Oh mamma mia, ma un po' da abusivismo edilizio.
2: Dai, che sarà mai?
0: Allora, a parte il fatto che finché non è provato con processo e condannato è innocente. Ma poi uno, scusate, o no?
2: Beh no, voglio dire, non è che adesso perché io sono indagato ho commesso qualche abuso fare il ministro.
0: Poi falso in bilancio, ma che vuol dire falso in bilancio?
2: Posso sedere lì in Parlamento, no?
0: Falso in bilancio, che vorrà dire? Finanza creativa, che mamma mia, come siete fiscali però, mamma mia, siete fiscali.
2: Non si può fare niente,
0: signor.
2: Non si può fare niente.
0: Cavolo, che noia però. Raga, c'è l'antivirus. Allora, nave salpata verso l'Olanda, positivo un americano evacuato. In Italia, dice Schilacci, nessun pericolo. Due marittimi sono in quarantena obbligatoria. Ci sono otto persone che si trovavano sulla nave da crociera Ondius, credo si chiami. Si sono ammalate, sei infezioni sono state confermate. A Tenerife un agente è morto di infarto durante lo sbarco. Diciamo che insomma si sta cercando di capire che cosa sta succedendo. Magari tra un po' cerchiamo anche noi di capirci qualcosina in più. Io devo dire che forse complice l'esperienza che abbiamo vissuto tutti col coronavirus, da quando l'altro giorno ho sentito sta roba, ho cominciato a dire per favore.
2: Ehi. Comunque pare che sia portata dai topi, io non voglio dire.
0: Tra l'altro
2: Claudio Morroni, Jacopo Morroni.
0: Tra l'altro sembra sia alla base della morte, vi ricorderete, di Gene Hackman e della moglie?
2: Sì, trovati mummificati dall'altro caso.
0: Comunque magari tra un pochino leggiamo un po' meglio nel dettaglio di cosa si tratta.

0: Sisters, Heavy Shoes, 6:14, minuti 18 secondi, martedì 12 maggio 2026. Buongiorno al nostro Luigi e ad Andrea che ci scrivono su Telegram. Buondì anche al nostro Alessandro da Livorno che ci scrive su WhatsApp. Ancora sentiamo, ancora l'infervorato Fabrizio che non lo manda giù.
1: Io per sicurezza un po' di mascherine le ho comprate.
0: Bravo.
1: Pure un po' di lievito, almeno sto a posto.
0: Oddio mio.
2: Oddio, guarda. L'ansia tremenda.
0: Lo sai che ripenso a quelle robe e c'ho tipo un flash come se fosse accaduto o tipo in un'altra era storica o in una specie di realtà parallela. Cioè è passato in realtà, se ci pensate, poco tempo ma tantissimo tempo. Cioè 6 anni che potrebbero essere un battito di ciglia, ma se ci pensate sono già 6 anni. Però mi sembra una cosa collocata in una roba come se non ci fosse appartenuta davvero, che invece in realtà ha voglia, se ci è appartenuto e ci ha segnato. E quando sento sta roba in me risveglia una cosa lontana, non dico dunque dicevamo del stantavirus, se ci sta un pochino rompendo i coglioni, cioè nel senso più che altro lo spauracchio. Mo io non so se sono l'unico, ditemi se qualcuno di voi nei giorni scorsi sentendone parlare non ci ha avuto un attimo di... tutto inizia l'11 aprile quando un cittadino dei Paesi Bassi sulla nave da crociera Ondius muore con sintomi compatibili con un'infezione da antivirus dopo 11 giorni di viaggio. Una decina di giorni dopo la moglie scesa a Sant'Elena presenta sintomi gastrointestinali. Le sue condizioni peggiorano durante un volo per Johannesburg dove muore il 26 aprile. Quindi la signora l'hanno messa pure su un volo, tra l'altro. Il 4 maggio la diagnosi viene confermata tramite un test specifico. All'11 maggio i casi segnalati sono 9, 7 confermati, 2 probabili. Sono in corso indagini sulle possibili esposizioni del primo caso nella sottoregione del cono sud dell'America e con un'ipotesi di contatto con roditori durante un'attività di bird watching. Ok, quindi quando si va in giro a guardare diciamo la fauna uccellistica. Ci potrebbe essere stato un contatto con roditori, che non vuol dire né che si sono magnati né che basta, no. Per esempio che il roditore abbia fatto pipì o cacca da qualche parte, uno ci passa, tocca con una scarpa, se la porta dietro, insomma voglio dire, non è che si deve abbracciare un topo, semplicemente. Nel frattempo 4 passeggeri rientrati in Italia dopo aver condiviso per pochi minuti un volo con la persona poi deceduta sono stati posti in sorveglianza attiva e isolamento precauzionale in via prudenziale. Quindi queste persone che avevano avuto un leggero, un rapido contatto con questa persona che poi risultato sono già stati isolati. Il virus può avere un periodo di incubazione fino a 42 giorni. Al momento i soggetti non presentano sintomi. Vabbè, focolai è causato da questo Andes virus, un antivirus endemico in Sud America che provoca una forma respiratoria acuta e potenzialmente molto grave. È l'unico antivirus per cui si è documentata, seppur raramente, una trasmissione da uomo a uomo in presenza di contatti stretti e prolungati. Può causare una forma polmonare che evolve rapidamente in una insufficienza respiratoria, shock e necessità immediata di terapia intensiva. Nelle Americhe la letalità arriva al 50% dei casi, che è tantissimo se ci pensate.
2: È tantissimo, sì.
0: Vabbè, no, basta qui, non ne parliamo.
2: No.
0: Ok?
2: Basta.
0: No.
2: Basta.
0: Proprio un rifiuto. No, va bene? No.
2: Allora.
0: Elephants in the room, caos.

0: eccoci qua, forza avanti Roberto.
1: Ma chi è che al giorno d'oggi non fa una turbativa d'asta, un abuso
0: bravo.
1: Edilizio,
0: bravo Roberto.
1: Un falso in bilancio.
0: Dai, su,
1: un po' di tolleranza. Non è tutto sdoganato. Pensate a lamentare sta cosa.
0: Oh. Dani su WhatsApp ci manda il link di Instagram a qualcosa che però non riesco ad aprire. Ci scrive: se potete parlatene con un punto esclamativo. Dani, spiegaci un po' che ci hai mandato. Dimmi.
2: Buongiorno a tutti. Poi dice che uno a pensare male si fa peccato, Aurelio. Ma di solito ci si avvia. Guarda caso, una nave da crociera, l'antivirus. C'è un piano pandemico ancora in corso, il vaccino è già pronto. E vai col tango, e via. E poi dice uno che pensa male. Stronzate, ma chi se buca più, andate a fanculo, va.
0: Allora, in realtà leggevo che, vediamo, esiste un vaccino, una cura per l'antivirus. Non esiste in realtà un trattamento antivirale specifico autorizzato o un vaccino contro l'infezione da antivirus. La terapia si concentra per il momento sul monitoraggio clinico e sulla gestione delle complicanze respiratorie, cardiache e renali. L'accesso precoce alla terapia intensiva migliora gli esiti, specie per i pazienti con sindromi cardiopolmonari. Cosa stanno facendo le autorità sanitarie italiane? Il Ministero della Salute ha trasmesso un'informativa alle regioni e agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera. In Italia sono arrivate 4 persone che per pochi minuti sono state su un aereo con una donna poi deceduta per l'antivirus. Ad oggi non hanno sintomi accertati. Il Ministero le ha rintracciate e ha trasmesso le informazioni alle regioni in cui si trovano: Calabria, Campania, Toscana, Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva. Quindi questo è quello che si sta facendo in questo momento.
3: Buongiorno ragazzi, tutto bene?
0: Ciao!
3: Ma pare che adesso le partiranno tutti i negazionisti, ma al di là di quello, ma io mi faccio solo una sola domanda. C'era stato sto problema, erano tutti su una barca.
4: Perché non l'hanno isolato?
3: Mandargli una nave in supporto e fargli passare questi famosi 42 giorni, infatti, 50 giorni in mare.
4: No, con la nave a supporto.
3: Oltretutto questo viaggio devono averlo pagato 25-30 mila euro a cranio, perché era una cosa molto particolare. Qui per assurdo avrebbero anche potuto evitare le spese mediche tranquillamente. Non capisco perché farli sbarcare.
0: Guarda, non lo so, io sto cercando di capire esattamente come sia andato, tra l'altro, insomma, è tutto quanto. Comunque, buongiorno anche al nostro Roberto, sentiamo ancora chi c'è qua.
5: Incredibile, tutto preciso, sputato, anche la mancanza iniziale del vaccino, come fu per il coronavirus. Comunque, a prescindere dal fatto che sembra un evento così tanto lontano, è proprio una questione che ha segnato una svolta nei nostri rapporti sociali. Io non ricordo più come facevamo alcune cose prima del coronavirus.
0: È vero, ci sono. È vero, ha segnato una roba importante, questo è vero. Corey Taylor.

0: Samantha Scan, Corey Taylor, scrive il nostro Fabio. Buongiorno ragazzi, i complottisti stanno a 2000, oh, ma al di là dei complottisti c'è anche chi ci scrive. Domenico, raga, mi fa stata far venire l'ansia, per favore, non possiamo parlare semplicemente di frenia? Va bene. No, capisco quello che dici dei complottisti che stanno a 2000, io non credo che ci sia il complottismo in questo momento, nel senso che tanto il complottismo, ragazzi, non si vince mai. È chiaro che il complottista parte da una base secondo la quale c'è qualcosa di nascosto nel mondo che ci tengono nascosto e che viene utilizzato contro la gente comune. Questo è il complottista, troverà sempre un modo per fare un complotto. Non mi preoccupa quello. Io sto leggendo notizie di questi giorni con un pensiero solo, dico: oh, ci sarà servita qualcosa? Nel senso, quantomeno come
1: un'esperienza,
0: no,
1: insomma,
0: dico proprio come organizzazione,
1: certo.
0: Non dico, perché poi ragazzi non ci prendiamo in giro, non è che bisogna diciamo non fare i complottisti, bisogna essere semplicemente normali, cioè ogni virus che esce è un virus a sé, quindi è chiaro che tu, ma non è possibile avere i vaccini o le cure per tutte le malattie del mondo che possano uscire fuori, siamo d'accordo? Perfetto, non è tanto quello, dico solo, mi auguro che il Covid sia servito, diciamo, da, come dire, da esperienza, nel senso ci faremo trovare pronti nel caso in cui.
2: Ragazzi, buongiorno. Ma allora, guarda, io mi ricordo che durante il Covid il gasolio costava tipo un euro al litro, una cosa del genere. Abbiamo risolto il problema del caro gasolio.
0: Ah, tu dici, hanno fatto per quello.
3: Ragazzi, buongiorno, solita comunicazione di servizio. Alla fine del tunnel, prendendo, diciamo, la tangenziale da Ponte delle Valli Salaria verso, sì, San Giovanni, c'è una macchina ribaltata.
0: Fate attenzione.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ora sei tu che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
4: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
5: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
6: They play the best music.
5: Radio Rock, tutta un'altra storia. The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti. Questo dovete fare ascoltare il Rock Show. Vi farà bene. 6:33 e 27 secondi, martedì 12 maggio 2026. Riprendiamo con gli Who I Can't Explain.
8: Radio Rock, back in time.

0: potete votarla sul sito radiorock.it, ladies and gentlemen, da due settimane dentro. Allora dai, un po' di vostre voci, su.
1: Ma io non lo so, onestamente, buongiorno. Ma,
0: buongiorno.
1: Spero solo non la prendano troppo in coglionella sta cosa, perché...
0: Infatti...
1: Mi ricordo se diceva pure, no, il coronavirus in Italia non c'è, quel fenomeno dei burioni. E due giorni dopo, a Bergamo, portavano via la gente con i camion.
0: Allora, stiamo parlando di questo focolaio di antivirus, che negli ultimi giorni avrete sicuramente sentito, diciamo, ne avrete sentito sicuramente parlare tra giornali, telegiornali, insomma, che descrivono questa situazione di una roba che ci sembra veramente molto, no, lieve, molto agli inizi, pochissimi casi. Però, ripeto, sarà che siamo tutti rimasti scioccati, come dire, abbastanza scossi dall'esperienza che abbiamo vissuto tutti insieme nel mondo col coronavirus. Diciamo che sfido chiunque di voi a non aver avuto quei campanelli d'allerta che si sono un po', come dire, attivati, no?
2: Eh sì.
0: E ieri, vedendo un servizio Sky TG24, diciamo che io un brividino dietro la schiena ce l'ho avuto. Ho pensato, ti prego, speriamo che quantomeno tutto quello che abbiamo passato sia servito, ripeto, non a pensare di poter prevedere tutto, ragazzi, perché è impossibile, no? Voglio dire, la storia dell'umanità è piena di epidemie e controepidemie per le quali non è che noi abbiamo le cure prima, sennò sarebbe facile. Certo però che mi dico, ci sarà servito da esperienza quantomeno da un punto di vista organizzativo, cioè sull'affrontare l'inizio di una situazione proprio a livello logistico, di organizzazione, di prevenzione, di separazione dei casi. Ecco, quello spero di sì.
3: Dai, che alla seconda pandemia dentro casa mi ero ripromesso che mi imparavo a fare i secondi di carne.
0: I secondi di carne.
4: Vabbè, chiarissimo, tangenziale, macchina ribaltata, intervento stradale, quindi lavori sulle strade, quindi comuni di Roma, non so se avete fatto caso, in tantissime strade di Roma ci sono i lavori in corso, grazie ai contributi del PNRR, quindi è tutto un complotto e è colpa della von der Leyen,
0: Mi piace, Domenico, questa ricostruzione un tanto archivio che facciamo. Tra l'altro, sulle buche leggevo una cosa che mi ha fatto un po' ridere, però per quanto, no, riguarda, come dire, le crisi, che non capiamo mai quanto siano, come dire, quanto contaminino tutto quello che ci circonda. In realtà leggevo che in Europa, ma in Italia soprattutto, si potrebbe avere una crisi legata alla disponibilità del bitume, sempre per una questione di costo, diciamo, più alto delle materie prime, quindi del petrolio, quindi insomma, e della costruzione di materiale per cui serve il petrolio. Il bitume si fa anche con quello, e il bitume serve sostanzialmente per fare l'asfalto, quindi anche a tappare le buche. Quindi c'era, diciamo, un discorso legato al fatto che probabilmente forse le nostre strade nei prossimi mesi potrebbero avere qualche problemino di manutenzione. Ho pensato a Roma, dico, ok, facciamo,
2: è finita,
0: dei tunnel infiniti.
5: Buongiorno a tutti. Io non sono un complottista, non lo ero ai tempi, ma ad oggi io, se potessi tornare indietro, non mi vaccinerei più, neanche una dose, non mi vaccinerei.
2: Bravo.
5: Invece mi sono dovuto vaccinare obbligatoriamente. Ciao, buona giornata.
6: Ah beh, in Italia abbiamo imparato sicuramente, abbiamo tagliato la sanità, abbiamo tagliato, abbiamo, non dico abbassato, ma non abbiamo dato

0: niente a infermieri e dottori, e infatti adesso ci ritroviamo ad avere i dottori a gettone che costano l'ira di Dio rispetto a quelli normali. Quindi no, sicuramente saremo pronti.
1: Allora facciamo una bella cosa, ragazzi, così ce la facciamo prendere meglio. Arctic Monkeys, Snap Out of It. Tra poco vi dico quante vacanze dobbiamo fare durante l'anno per stare bene. È un dato scientifico, eh?

0: 6.45, 56 secondi, martedì 12 maggio 2026, questo è il Rock Show, signori. Oh, intanto giovedì ci sarà il super vertice, Trump e Xi Jinping. Qui staremo a vedere poi cosa succede, ma abbiamo un dato importante, signori. Forza, sveglia. 3899-106-600, adesso messe da parte le preoccupazioni per l'antivirus, alleggeriamo un po', ma soprattutto arriviamo a capo di una cosa che un po' sospettavamo tutti, ma adesso è ufficiale, per cui carta e penna e decidiamo insieme come organizzarci. Abbiamo bisogno di una vacanza ogni 2 mesi per recuperare dai danni del lavoro su corpo e mente, lo dice la scienza. Viviamo in una cultura che glorifica il non fermarsi mai, essere occupati è diventato tra l'altro uno status symbol, se voi ci fate caso è un po' così, no? L'essere impegnati, l'essere occupati a fare qualcosa è diventata una cosa da sfoggiare e un grande punto del merito, al punto che quando uno... Scusate un attimo.
1: No, ma stai facendo un discorso, ma no, aspetta.
0: E se è l'antivirus?
1: Ma no, ma che... certo, apriamogli, anche se fosse... ma dico io, sta facendo
0: no,
1: un
0: no,
1: discorso.
0: No, non era l'antivirus.
1: No, è grazie al cavolo.
0: Però mostrarsi occupati è diventato davvero quasi uno stato simbolo. Al punto che quando uno dice, Stefano, che hai fatto? Niente, sembra, oddio, che disgrazia. Quando dovrebbe essere, perdonatemi, invece, non voglio sembrare un pigrone, ma ecco, dovrebbe essere la tendenza ultima di tutti quanti, avere, sai che c'è, non ho fatto proprio
1: pace,
0: niente.
1: Ecco.
0: Ho fatto una bella passeggiata, ho letto un libro, mi sono riposato, sono andato 2 giorni fuori a vedere una cosa. Niente, sembra quasi un peccato... È primordiale, no? Anche con questa necessità di dover essere sempre sul pezzo costantemente. E no, perché allora poi che si pensa. No, la costanza. E no, sempre presenti, Ma perché? Ma che cazzo succede se uno manca dal lavoro 2 giorni, 3 giorni, 1 mese? Che succede? Comunque.
1: Insomma, 1 mese inizia a essere importante come cosa.
0: Boh, ma da che punto di vista, Mori?
1: Dal fatto che magari c'è qualcuno che conta su di te.
0: Se ti organizzi, io questo ho sempre pensato. Cioè, chiaro che attenzione, dipende da posto a posto, da lavoro e da lavoro. Ma se ti organizzi, ma che succederà mai? Ma se ferma il mondo?
1: No, a me, ma dici dai, a me. Su. Scusa, me lo stai dicendo
0: dai.
1: A me, ma io non
0: allora,
1: ho proprio.
0: Secondo la ricerca,
1: attenzione a esserci necessariamente.
0: Avremo
1: però...
0: bisogno di una vacanza ogni 2 mesi per recuperare davvero.
1: Vedi?
0: Ogni 2 mesi.
1: Ma ora c'ha ragione Pappagallo.
0: Per vacanza non si intende chiaramente che uno deve andare 15 giorni ai Maldive.
1: Certo,
0: attenzione,
1: certo, ovvio.
0: Si intende semplicemente il fatto che bisogna staccare proprio, nel senso, e prendersi una vacanza anche breve, 2 giorni, 3 giorni, proprio di stacco dalla routine quotidiana. Ed è un problema che abbiamo costruito con un sistema che premia in realtà chi non si ferma mai e fa sentire quasi in colpa chi osa farlo. Il riposo non è una ricompensa per chi ha finito tutto, ma è in realtà da questa, una condizione necessaria per continuare a funzionare. La scienza lo dice chiaramente, il portafoglio dice un po' meno, anche perché poi, parliamoci chiaro, il problema è sempre lo stesso, no? Cioè,
1: scusa, però senso... se è staccare, no? Significa magari stare anche a casa e sì, avere la possibilità di dedicarsi a se stessi, o anche semplicemente una passeggiata
0: certo,
1: in un parco.
0: Ma certo, però magari c'è chi ha, che ti posso dire, uno c'è chi ogni 2 mesi non può prendere 3 giorni di vacanza, no? Perché magari
1: però
0: lavora a giornata,
1: non conta che sono 2 giorni.
0: Però per te 2 giorni, Maurizio. E tu sei settato sui nostri tempi.
1: No, vabbè, ho capito.
0: Fa 6 su 7.
1: Per me, in dubbio, per carità. Con tanto di sto parlando con tanto di rispetto, però
0: no,
1: c'è
0: nel
1: tanta
0: senso che
1: gente
0: dipende da lavoro e lavoro.
1: C'è tanta gente come noi che il sabato, perché poi il sabato e domenica quando abbiamo mai riposato noi quest'anno?
0: No, per
1: siamo
0: esempio,
1: sempre stati in teatro.
0: Mai.
1: Però al di là di questo c'è tanta altra gente come me, come te, che sabato e la domenica riposa.
0: A quanto pare non basta. A quanto pare bisogna proprio
1: per
0: staccare.
1: Cui è proprio al di là
0: 3 o 4 volte l'anno. Sì, per riportare i livelli di stress a un livello un pochino più basso e quindi, come dire, tranquillizzarsi per stare meglio, ma anche per performare di più. Cioè, che poi sarebbe il motivo per cui sembra apparentemente che uno non si possa mai, mai, mai fermare. Per cui 3899-106-600. Mio fratello in Germania, ci scrive il nostro Danilo, sta lì da 15 anni per contratto nazionale a 7 giorni ogni 2 mesi, escluse le ferie. Che voglio dire, è esattamente quello di cui si stava parlando, cioè avere un tot di giorni.
1: Non so, però, che là di diritto, cioè, nel senso che li può prendere per

0: Gaslight Anthem, Ocean Highs. Buongiorno, buongiorno signori belli. Sentiamo un po' qui chi c'è al 3899 106 600. WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Sentiamo il nostro Stefano.
1: Buondì a tutti.
0: Ciao.
1: Per quanto riguarda le ferie, sì, dipende, nel senso dipende sempre dal lavoro. Io sono un lavoratore autonomo e pure se sto 2 giorni a casa stai sempre col pensiero lì. Quindi sì, sicuramente ci vorrebbero, ma non per tutti i lavori possibile. Ovvio. Io pure la domenica stai a pensare al lavoro,
0: certo.
1: Purtroppo è il tipo di lavoro che faccio io. Pure oggi che è il mio compleanno, che ne faccio 47.
2: Auguri.
1: Sono a lavorare. Buona giornata.
2: Che lavoro fai?
0: Tanti auguri Stefano, 47, sei un giovanotto. No, ma vabbè, ma io infatti capisco che non sia neanche tanto facile riuscire a fare, come dire, ad avere questo tipo di possibilità. Però appunto questa ricerca denota come in realtà, insomma, serve, sia necessario avere un, come dire, questo stop ogni 2 mesi. Fa il giardiniere il nostro Stefano, bella l'aria aperta, cioè, bella l'aria aperta. Però... diciamo quando la stagione consente,
2: quando il tempo, cioè mezza stagione, tipo autunno e primavera, perché poi inverno fa freddo, l'estate fa molto caldo, sì. Non è che propriamente una cosetta così.
0: Andrea scrive: io ho 60 giorni di ferie tra arretrati ed annuali da scontare quest'anno, ma non credo me le faranno mai fare. Beh, 60 giorni di ferie, praticamente vai via adesso e torni a settembre, credo. Più o meno, considerando una settimana lavorativa da 5 o da 6, sì.
2: No, però considerando che poi se è sabato e domenica riposi non sono conteggiati.
0: Appunto dico, sono 60 giorni, se consideri una settimana lavorativa o da 6 o da 5, non da 7, quindi sì, insomma, se 60 sono una cifra, 5 per 8, 40, sono 10 settimane, no. Se fossero da 5 giorni, sì, 11 settimane, tantissimo, non lo so Andrea, non credo che lo fare. No, non credo che sia, possibile.
2: Magari non tutte insieme, però proprio potrebbe essere l'occasione per prenderne un po' alla volta, qualche giorno, insomma.
0: Dice il nostro Stefano, bravi, avete ragione, infatti mi chiedono sempre se possono venire a lavorare con me o a ottobre o a aprile, ad agosto non
2: Ma
3: buongiorno signori,
2: il lavoro alla terra lo sa.
3: Sono completamente d'accordo con questo studio che hanno fatto, anzi... Io vi da so anni che metto in pratica sta cosa. Ogni 2 settimane almeno 1, 2, 3 giorni di stop, quindi malattia, ferie.
0: Bravo.
4: Allora, auguri all'ascoltatore, posso fare l'augurio a Zeman? Io non mi scordo mai che oggi è il compleanno, auguri a Zeman.
0: Zdenek Zeman, certo.
4: Niente
0: che sì.
4: Da fa. I toro sono tutti forti, toro. Tutti forti. Auguri. Auguri a tutti i nati di oggi, l'ascoltatore e a Zeman.
0: Auguri a tutti i nati di oggi. 3899 106 600 WhatsApp e Telegram. Se siete nati oggi o conoscete qualcuno che è nato oggi, mandateci un messaggio.
5: Poi dipende anche molto come stacchi, perché tanti staccano ma in realtà non staccano. Per staccare bisogna veramente, secondo me, isolarsi da tutto, togliere il telefono, andare in un posto sperduto e stare lì una settimana ad imparare a annoiarsi, non fa niente.
6: Buongiorno, io sono Mauro e ho quasi 180 giorni di ferie arretrati.
0: Come 180?
2: Porca miseria.
0: Ammazza.
2: Che lavoro
0: 180
2: fai,
0: 180 giorni, Mauro. Davide scrive: io 45 giorni da scontare, un ammontare di permessi che fanno altri 20. Secondo voi lo farà mai? Mortacci vostra che stiamo sempre, diciamo, sotto personale. Mortacci vostri. Non lo so se te li faranno fare. Tanti anche 45, ma 180 lui ha detto?
2: Sì,
0: 180 Mauro va in pensione l'anno prima. 180 sono tanti,
2: sono,
0: ma com'è
2: tanti,
0: possibile?
2: Sì, sono tantissimi.
0: Com'è possibile che si arrivi ad accumularne così tanti?
2: Non so che tipo di mestiere faccia il nostro amico, perché anche quello poi diventa importante.
0: Intanto Giovinotti, vi volevo dire quanto segue. Perché la casa di carta continua, sembra... almeno Netflix ha lasciato intendere che la saga spagnola avrà un nuovo capitolo, con l'annuncio diffuso in concomitanza con l'uscita di Berlino e la dama con l'ermellino, spin-off ambientato nello stesso universo narrativo, disponibile sulla piattaforma dal 15 maggio 2026. Un messaggio volutamente enigmatico. Nel teaser celebrativo, tra l'altro, compaiono alcuni elementi simbolo della serie originale, come le maschere di Dalì e l'oro della Banca di Spagna, accompagnati dalla frase: la rivoluzione non è ancora finita, il prossimo capitolo è già cominciato. Per cui potrebbe tornare la casa di carta. Intanto Led Zeppelin, we're gonna groove.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi, a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl, a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco, a 8,90 euro.
3: Tigre, freschezza quotidiana.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
6: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina. Cortina 1143, grupporosati.it.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio,
8: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
7: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri.
8: Musiche di Piotta.
7: Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Tutto quanto passerà.
10: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
11: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
12: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
13: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
14: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
13: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
15: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
16: 24 ore al giorno di musica,
17: 7 giorni su 7.
18: Radio Rock.
19: Da un'altra storia.

0: The Rock Show.
1: The Rock Show.
2: The Rock Show.
0: Il morning show di Radio Rock.
3: Yes.
0: Rock Show.
3: Yes.
4: The number one. The only one.
5: Questo è
0: The Rock Show.
5: Il morning show di Radio Rock.
4: L'unico e solo.
0: The Rock Show.
3: On Radio Rock.
1: Buongiorno signori, 7, 6 minuti, 8 secondi, martedì 12 maggio 2026, buongiorno a tutti. Questo è il Rock Show, buongiorno da Alessandro Tirocchi.
6: E buongiorno da Martina Caronna.
7: Buongiorno da Maurizio Paniconi.
1: Buongiorno anche da Emilio Pappagallo che è sulla tangenziale a connettere una DAB.
6: Però ci ha mandato un messaggio di buongiorno per voi.
1: Sì,
6: voi,
1: no? No, nel senso è lì, arriverà, non arriverà. Sta andando ad esplorare nuovi territori.
6: La tangenziale, che nuovi territori?
1: Beh, la tangenziale è anche una zona, una specie di zona non zona, una realtà parallela.
7: Attualmente è una zona bloccata. Per
1: attenzione,
7: cui...
1: una zona bloccata. Tra poco questo e tanto altro. Nel Rock Show, intanto Perfect Circle of the Doomed.
3: Radio Rock. Back in time.

0: Dead Cab for Cutie alle 7.14 su Radio Rock. Buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno Martina. Allora, ragazzi, qua messaggi subito al 3899 106 600. Oggi una canzone di quelle meno note delle Zeppelin, top. Scrive Marco, poi c'è Luigi che ci dà il buongiorno, sentiamo ancora chi c'è, vai.
1: Raga,
0: sentiamo.
1: Fate tutti i cardiochirurghi, ma solo io de ferie sto a meno 238.
0: Perché i cardiochirurghi, che c'entra?
2: No, perché c'è tanta gente che ci ha confessato che c'ha tipo una quantità di giorni di ferie arretrati incredibili.
0: Ok, allora, clamoroso di Giorgio Dell'Arti, da Repubblica, il nostro amico Enrico Franceschini. Clamoroso di anteprima.news. Attenzione, Putin, il signor Vladimir Putin, vieta gli orologi da polso in sua presenza. Quindi se
2: dovesse
0: capitare fra oggi, domani, i prossimi giorni, di andare a cospetto di Vladimir Putin, può succedere, o lo incontrate al semaforo, o lo incontrate, Maurizio, che ne so, a prendere un cappuccino, oppure che ne so, andate voi un attimo, vi allungate al Cremlino, sappiate che non dovete togliere. Io per esempio ho un Apple Watch.
3: Via.
0: Ma perché? Via l'Apple Watch. Potrebbero essere usati per assassinarlo. Potrebbero essere usati per assassinarlo. Quindi questa è la cosa. Lui ha detto, ha dichiarato proprio Putin: Maurizio, se vieni al mio cospetto, se ti allunghi al Cremlino, via l'orologio. Fammi vedere l'orologio.
2: Via l'orologio. Levate quell'orologio, Maurizio.
0: Bravo, Maurizio, già pronto.
3: Cazzo
0: d'orologio.
2: Assassinarlo.
0: Leva l'orologio. Può servire per assassinarlo. Quindi niente orologio.
3: In che modo? Tipo un'esplosione.
0: Un'esplosione, oppure che ne so, premi un pulsante e parte un raggio laser.
3: Bello,
0: no?
3: Mi piace.
0: Oppure, sì, oppure l'orologio esplosivo, no? Che è tipo kamikaze, che ne so, è pericoloso.
3: Oppure però, scusa, una mitraglietta.
0: Però a sto punto, scusa un attimo, se tu vieti l'orologio, perché là poi devi vitare tu
3: il cellulare, cioè. Scusa,
0: magari il cellulare già è così, che ne sai, magari il cellulare
2: io credo che tu possa arrivare a cospetto di Brooklyn col cellulare,
0: e con una pistola.
3: Sì,
0: pistola sì. Attenzione, pistola sì.
4: Buongiorno, Rock Show. Buongiorno, ma fanno queste avere tutte queste ferie accumulate?
0: Cumulate.
4: Io ci obbligano a finirle entro fine anno.
0: Cumulate.
4: Assolutamente proibito portarsi giorni di ferie all'anno successivo.
0: Beh, teoricamente dovrebbe essere così.
4: Obbligo, dobbiamo prendere almeno 2 settimane ad agosto.
0: Teoricamente dovrebbero essere smaltite. No, lui dice, le ferie sono un mese. Lui dice di queste loro ti costringono a prendere 2 settimane ad agosto. Vai,
5: buongiorno,
0: sentiamo.
5: Buongiorno Alessandro da Livorno.
0: Ehi là.
5: Comunque non è che la Terra stia producendo virus dal nulla. A me mi sembra che siamo noi uomini che stiamo andando a cercarli, disturbando l'ecosistema, tipo russi che sono andati a scavare sotto l'Antartico. Però nello stesso tempo siamo diventati bravissimi a dare loro dei nomi incredibili appena escano.
0: Sì.
5: Il problema, sapete poi qual è?
0: Sì.
5: Che siamo messi peggio rispetto a 100 anni fa. Perché la diffusione sembra molto più veloce di prima.
0: 100 rispetto a... peggio
6: a...
0: Ragazzi,
6: ma non mi pare.
0: Attenzione.
6: Peggio di 100 anni fa.
0: Peggio.
4: Un bel set di Apple Watches sia per Netanyahu che per Trump.
0: Ragazzi.
2: Assassino.
0: Andiamo lì, ci presentiamo al cospetto di Netanyahu, al cospetto di Trump, al cospetto di signor Putin, con l'orologio da polso. Questo è quello che accade. Il rischio è che vengano assassinati.
2: Occhio, eh.
0: Oh, cresce l'allarme, leggiamo un po' le prime pagine dei giornali, ragazzi, cresce l'allarme quanto riguarda gli approvvigionamenti e la crisi energetica. Secondo i calcoli più recenti, ad Hormuz sono bloccate oltre 1000 navi. Ti fa schifo il caffè?
3: Scusa,
0: è meglio quella macchinetta.
2: Ma tra tutte e due, no, secondo me sono io che ho...
3: Lui proprio non ha, no, non hai impalato tu, non hai...
2: No, credo,
3: non
2: credo che col caffè...
0: Ma è molto meglio, ma lo si vede anche dalla cremina.
3: Ci fa la cremina.
0: Dai, con la cialda viene meglio.
2: Credo di avere io un problema col caffè.
0: Se non tocca fa la moga, ragazzi, portiamo la moga. Che te lo dico. Allora, dicevo, bloccate oltre 1000 navi che immobilizzano merci per un valore di quasi 24 miliardi di dollari. e quindi di nuovo si riapre, perché qua purtroppo è un'altalena costante, no? Ah, abbiamo trovato l'accordo, no? L'accordo non si è più trovato, no? Siamo vicini, no? Siamo lontani, no? Li bombardiamo,
2: un
0: no?
2: Un po' vicini, un po' lontani.
0: Quindi praticamente siamo arrivati al punto che...
2: Mentre giovedì c'è il grande incontro con Xi Jinping. Chissà che anche da lì non esca qualcosa di nuovo, no, di nuovo, qualche novità.
3: Sì, speriamo di
0: magari
3: buona.
0: Appunto. Cioè, l'India è tra i paesi più penalizzati dalla paralisi del commercio, ragazzi, e in particolare del trasporto di combustibili. La situazione ha indotto il governo a scegliere la via dell'austerity per ridurre drasticamente i consumi. Cioè, questo pazzo ha bloccato praticamente l'economia del mondo per un
6: vestito, se tu metti al comando del mondo una ragazzi, persona psicotica.
3: Tra l'altro,
0: pensa a ottenere un cazzo poi, perché no, esatto. A me quello che mi fa impazzire cazzo, è che niente, l'uranio che stavano arricchendo l'hanno continuato ad arricchire. Il governo non è crollato. No. Leggevo oggi, tra l'altro, un articolo che c'è una. Sono rimasti all'interno dei guardiani della rivoluzione, forse i peggiori, i più oltranzisti. Quindi abbiamo ottenuto un effetto: sono morte 2000 persone. Niente. Abbiamo bombardato luoghi di cultura per ottenere che cosa? Assolutamente niente. Vabbè, comunque, che dobbiamo fare?

0: Mary the National su Radio Rock alle 7.24. Allora ragazzi, vi leggo questa notizia. Per la prima volta l'Unione Europea ha sanzionato i coloni israeliani che con la violenza strappano la terra ai palestinesi. La decisione è stata sostenuta anche dalla Farnesina, quindi anche dal, diciamo, dal nostro governo e dall'Ungheria, grazie all'arrivo del nuovo premier Magyar, perché sapete con Orban Nisba non se ne parlava, invece Magyar pare che abbia invertito la rotta, almeno su questo, e quindi una buona... sempre troppo poco, ma insomma, vabbè, una buona notizia.
1: Con la violenza, così. Invece le altre bombe sono state buttate con
2: con
1: amore e tenerezza.
0: Allora, Trump giudica molto esile il cessato il fuoco con l'Iran, riunisce i suoi esperti per studiare azioni di guerra, ma non chiude del tutto la porta a Teheran. Come al solito, un pochino apro, un pochino bombardo, un pochino mi stare sul cazzo, un pochino
2: c'è un accordo,
0: pronti alla soluzione. È lo schizofrenico Trump. Sul
3: che
0: piano...
3: lui continua a mandare dietro su tutto, mentre in realtà è ampiamente dimostrato che nel 100% dei casi, non un po' vicino al 100, il 100% dei casi, quello che lui dice sono sparate che non può, a livello tecnico e regolamentare,
0: non può
3: applicare,
0: sostenere,
3: non le può fare. Quindi sostanzialmente nella prima dichiarazione c'è sempre una cazzata, sempre.
0: Allora, intanto sul piano interno ha annunciato che eliminerà provvisoriamente la tassa sulla benzina, un po' quello che si è cercato di fare provvisoriamente per ridurne il costo alla pompa, Mauri. Attenzione,
3: alla pompa,
0: Mauri. Il segretario al tesoro Bessent, sempre americano, è volato in Giappone per chiedere a Tokyo di dar fiato all'economia americana con una ragionevole rivalutazione dello yen. Io spero in una sonora ammazzata alle elezioni di midterm, perché questa
2: mamma
0: roba qui
2: magari
0: è veramente insostenibile.
4: No?
0: Veramente insostenibile.
4: Buongiorno, schifosi. Lo dico io perché non si trova accordo per... passare navi. Fanno gli incontri. Trump, che c'è l'orologio? Sì, no, allora non si può entrare, non si può fare accordo. Non c'è niente accordo, accordo niente orologio.
1: È Putin quello, no?
3: È uguale,
2: ma vabbè, ma siamo lì, dai.
0: Allora, potete chiedere ad Alessandro di Livorno se sa fare il Siuski? Anzi, ce lo spiegheresti per cortesia? Radio Rock Educational, attenzione al nostro Alessandro di Livorno. In India niente più bagni nel fiume sacro Gange, ma solo nella merda dello stesso. Cioè, che fanno? Cioè, tolgono l'acqua e rimangono
2: anche
0: la
2: perché
0: merda.
2: È proprio intrinseco nel Gange.
3: Lascia
2: la
3: solo
2: merda,
3: merda.
2: Cioè.
0: Vabbè, ho
2: come
0: capito,
2: fanno?
0: Però vogliamo dire che è un fiume di merda, quindi a questo punto
2: comunque
0: no.
2: Sì, cioè è sacro, però
3: scusate,
2: per loro,
3: riflettete sulla quantità e la grande capacità degli anticorpi degli indiani.
2: Sono mostruosi, ragazzi.
0: Oh,
2: cioè,
0: vabbè,
2: non si prendono, lo
0: vabbè,
2: so, per però
0: io ho visto,
2: lì.
0: India delle cose oltre ogni cioè proprio ho visto delle cose che ho detto. Allora, io ho pensato mentre stavo lì, se non muoio adesso
2: non muoio mai più,
0: divento immortale praticamente, qua dentro, cioè nel senso è una cosa che a un certo punto poi dici anche, vabbè, senti che c'è sti cazzi.
2: Metti porta
0: perché
2: a fare
0: non,
2: così,
0: perché se no non, che c'è, non,
1: sì,
0: non riesci
1: poi
0: a andare.
1: Fanno su Real Time quel programma body sui fisici strani, tutti dall'India.
0: Stavo morendo, a un certo punto stavo morendo. Sono andato al Taj Mahal con
2: Agra, poi no, ma poi Agra è proprio.
0: Allora, facevano, te lo giuro, facevano 48 gradi, 48 gradi, ma vero, 48 gradi, ho beccato l'ondata di caldo più, manca a farla apposta con l'orologio, l'ondata di caldo più assurda e pazzesca che l'India abbia mai, in più sono andato lì che avevo 39 di febbre, avevo vomitato tipo il giorno
1: prima. Gradi percepiti 60.
0: No, stavo, guardi, giuro, era
2: mega umida.
0: Però lo sai, ti posso dire, me la ricordo adesso un po' come un luogo dello spirito, cioè nel senso,
2: probabilmente galleggiavo.
0: Cioè, ma sono mai stato
1: un luogo
0: in
1: della mente.
0: Forse non sono mai stato in
3: mai.
0: Allora, l'OMS conferma che sono 7 i passeggeri contagiati dall'antivirus e che una signora francese, è molto grave. Nel mondo cresce l'allarme per il virus e anche l'Italia ha preso precauzioni, a cominciare dalla quarantena di 6 settimane perché ha avuto contratti stretti. Quindi 7 passeggeri dell'antivirus, uno lo avremo più tardi ospite,
2: no, direi di no,
0: in studio con la mascherina,
3: mi chiedono,
2: so,
3: visto
2: non
3: che
2: c'è
3: la, sono stati in crociera
0: e stesso i complottisti dicono, non ci provate adesso di far green pass.
3: No, io però
0: green pass.
3: Però mi auguro, spero, se ne parlavamo stamattina,
0: prego,
3: mi auguro che quantomeno quella rottura di coglioni del coronavirus abbia quantomeno
0: insegnato qualcosa,
3: stabilito dei protocolli nell'approccio iniziale, cioè nella gestione.
2: La sanità sta peggio della loro, quindi
3: no però parlo proprio a livello di logistica e di ordine, cioè ci stanno 300
5: allora,
3: sta
5: ragazzi,
3: crociera, isoliamoli tutti.
5: Quelli che verranno sanzionati sono quelli che non hanno chiesto permesso prima di sparare, e le sanzioni saranno il divieto assoluto di consumare cioccolato bianco.
0: Ah, ecco. Bene, sentiamo ancora, vai.
6: Non potevo esimermi da rispondere a questo.
0: Certo, è stato chiamato in casa, casa.
6: La Siuschi praticamente è un tuffo che esibiamo noi al mare,
0: sì,
6: specialmente da un'altezza rilevante.
0: Sì.
6: Buttandosi nell'acqua, facendo una mossa tipo un cammello, quindi con mani e braccia verso l'acqua.
0: Tipo il cammello.
6: E il nome Siuschi deriva perché, come in ogni parola da noi storpiata dalla Meriani,
0: sì,
6: sarebbe see your skill, ok? Vediamo quello che sai fare, ok? Però noi,
0: Siuschi,
6: non sapendo cosa dicevano, si pensava che il nome si chiamasse Siuschi, perché lo facevano loro. E quindi da qui nasce la Siuschi. Comunque io sono un grande campione di tuffi.
0: Grande campione di tuffi, la
6: Siuschi. Il vero livornese sa fa bene l'uovo, la Siuschi la sanno fa anche figlioli.
0: Bene, bene, bene, bene. Allora, attenzione, da questo punto ripartiamo. Sì, da questo punto ripartiamo.
3: Giornata dedicata ai tuffi.
0: La mia,
3: no?
0: Sorella Mauri sta con Americano di Pisa. Andiamo, ti rendi conto? Se Colombo non partiva, questo signore non nasceva. Vabbè, comunque, lasciamo per, dai, sono cose che non, Gabrielino, non importano. Ci fermiamo un secondo per la pubblicità. Ripartiamo da qua perché c'è l'argomento del giorno.
3: I tuffi,
0: no,
2: quello è il secondo.
0: Non lo svegliamo. Sì, sì, non lo svegliamo.
2: Cosa fai?
0: Quel gesto a favore di telecamera e poi si guarda intorno.
2: Tutto compiaciuto.
0: No, un po' compiaciuto e un po' detto ho sbagliato.
1: Eh sì, ho sbagliato perché
0: un po' furbino.
1: Ho ricordato dopo che c'è
0: la
1: radio si fa con i microfoni, non si fa con le telecamere.
0: Togli l'orologio in tutti i modi. Togli l'orologio, via. Forza, via l'orologio. Ah, sì,
7: sì. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.

0: Inclusi nel prezzo?
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
3: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
5: Chi è?
6: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
6: Rumore.
5: Chi è?
6: Sprechi.
5: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
6: Freddo.
5: Sprechi. Da oggi non più.
7: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
10: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
9: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
10: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
9: A maggio con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in Via Tiburtina 1097, Via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
12: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
11: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
13: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
14: Partiamo?
15: Sì, ma con che auto?
14: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
15: Tipo?
14: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
15: Ok, allora si parte davvero.
14: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
16: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
17: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
16: Dinanzi a richieste inconcepibili.
18: Me va tutto un po' più grosso?
16: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione. Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
17: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
16: Dinanzi a richieste inconcepibili.
18: Me va tutto un po' più grosso?
16: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
19: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
20: We can have a party in there.
19: Stai ascoltando
20: Radio Rock.
19: Tutta un'altra storia.
21: Sveglia!
22: Stai ascoltando
23: The Rock Show,
24: il morning show di Radio Rock.
25: On Radio Rock.
1: E noi entriamo con i Deep Purple di Space Trucking.
21: Radio Rock. Back in time.

0: Space Tracking, loro sono i Deep Purple su Radio Rock. Allora, vediamo un po', dai, 3899-106-600, c'è il nostro Max, il trasportatore.
1: Dai, via, via, via. Buongiorno ragazzi, Max. La pandemia, hanno certo rotto il cazzo, dai, questi virus, sono creati tutti i laboratori.
0: Il laboratorio.
1: Le case farmaceutiche.
0: Certo, vabbè. Poteri forti.
2: Vaccini non esistono.
1: Perché sono fermamente convinto che è così.
0: Bravo, bravo, bravo. Max, il trasportatore è convinto che è così, ma
3: guarda, anche la peste del 1600 è stata creata al laboratorio.
0: Laboratorio, certo, dalle case farmaceutiche. Levati l'orologio, Mauri.
4: Ma sì, la quarantena va bene, ma io, se non ho letto male, è volontaria. Quindi io non so che quarantena faranno questi.
0: Allora, lo verificheremo più tardi.
5: No, no,
0: eh?
5: Quelli che sono in questo momento osservati non l'hanno scelta, l'hanno presi e hanno detto ok, rimanete qua.
0: Però c'è da dire anche un'altra cosa, no?
5: La radio si fa con i microfoni.
0: Allora, questo la radio si fa con i microfoni. Un mio amico stretto è stato qualche anno fa in India per un lungo periodo. Un giorno, entrando in una via con un motorino, si è trovato una mucca contro mano dietro l'angolo per evitarla.

0: è caduto da per terra, vede tutta gente che si avvicina toccandolo. Lui pensava per assicurarsi la sua situazione, invece era per derubarlo e per lasciarlo per strada.
1: Bello.
0: Allora l'India è un paese pieno di contraddizioni,
2: sì, no, è
0: come gli Stati Uniti d'America, come l'Italia, come
3: media.
0: L'Iran,
3: ricchi,
0: come la Svezia, come
2: no, veramente
0: la
2: l'India salta l'India. All'occhio sta cosa,
0: vabbè,
2: cioè,
0: cosa
2: veramente assurdo.
0: Allora ci scrive Sara: l'India con le sue mille sfumature, la spiritualità e le religioni che servono solo per assoggettare il popolo, la politica economica e sociale che crea divari immensi con le caste, mannaggia a Modi, nonostante tutto è una bellezza rara, culturale e umana, merita.
2: Vero.
0: È uno di quei posti dove ci vai una volta nella vita, ci devi andare, poi non ci torni mai più.
2: Tornerei varie volte.
0: È tosta.
2: Allora, sì, dipende tosta. Che tipo di viaggio.
0: Non ho capito bene, Alessandro, la differenza fra il siuschi e l'ovo. Cioè, il siuschi ho capito, il tuffo, ma l'ovo è un altro tuffo.
2: L'ovo è la
3: credo
2: bomba.
3: Che sia proprio tipo bomba. Il siuschi
2: no?
3: È scoordinato, siuschi... braccia mani.
2: No, no, ha detto tipo cammello, quindi sarà quattro zampe.
0: È l'ovo che. Beh, perché dovrebbe essere più difficile allora? Scusa.
2: No, più difficile. Ho detto che l'ovo è quello dei livornesi. La siuschi lo fanno i bambini.
0: Ah, ma è vero che l'antivirus si può prendere aprendo un armadio? Attenzione, l'antivirus. La buongiorno, l'argomento del giorno è chiedere cose all'amico di Livorno. Mi servirebbero ricette sul caciucco e il pesce alla livornese.
3: Sì, mi piace, dai.
0: Grazie. Oh, ma buongiorno, ma perché la gente è rincoglionita? Ci scrivono. Perché la gente, Ivan, è rincoglionita. Allora, la domanda è, che è successo, Ivan? Raccontaci meglio, spiegaci un po' che cosa ti è capitato. Intanto, dopo il licenziamento dei due dirigenti dello staff ministeriale, il ministro della cultura Giulia è stato un'ora a colloquio con la premier Meloni, che però gli ha confermato la sua fiducia. Nell'inchiesta su Garlasco fioccano indiscrezioni su perché non è stato uno solo, sono stati di più i soliloqui del signor Sempio
2: Andrea,
0: ma la famiglia della vittima non crede nella nuova inchiesta, no. E prosegue ed insiste e seguita a voler credere nella ad essere pervicace nel sostenere la colpevolezza di non è chissà perché, è così.
2: Sì, no, però pure io mi chiedo perché se c'è un altro indagato, se tu sei la famiglia, puoi andare a fondo.
3: Immagino che se avessi una figlia morta, mentre sarebbe il colpevole, cioè
2: certo.
3: Nel senso. Ora, se
0: però
3: è
0: le dinamiche
3: la colpa
0: che,
3: tua,
0: però
3: la
0: le
3: sua,
0: dinamiche che allora, io non lo so, le dinamiche che vengono fuori, secondo
2: emotive
0: sono
2: probabilmente
0: sono imperscrutabili, no? Perché tu magari ci hai messo un punto e dici,
2: esatto,
0: come fai a riaprire questa ferita?
2: Esatto.
0: No, ormai è questo,
3: capisco,
0: basta. Non
3: faccia anche male, insomma.
0: Sì. E soprattutto poi sulla base del fatto che ogni volta è un ricordare, mo se devono fare un altro processo, questi, cioè, ti rendi conto, se devono andare un'altra volta in udienza per un processo, la figlia, cioè. Mi rendo conto che non lo vorrebbero riaprire una volta che ti sei messo l'anima in pace, che è stato lui.
3: Più schifo in assoluto, una roba proprio ribrezzo, è questa sta pruderista, modo così su quei video, ci sarebbero dei video intimi che loro vedevano, ed è di nuovo spostato il focus su una povera ragazza che so 20 anni che non c'è sta più, massacrata da uno stronzo chiunque sia,
0: certo.
3: Eppure noi ragioniamo sui video intimi.
0: Allora, tanto ci scrivono la ricetta del caciucco, ve la passo giovedì, che è il compleanno di Timiria. Timiria Mimà.
3: La Mimà.
0: L'ovo infatti dicevo, lui ha detto l'ovo è più difficile, non è un tuffo a bomba, ragazzi, non avete capito
2: niente.
0: Vergognatevi.
3: Togli l'orologio, Mauri.
0: Allora, l'uovo entra in acqua di nuca. Rischi la vita o non lo fai?
2: Di nuca.
0: O rischi la vita di nuca. Vabbè, o non lo fai?
2: La nuca è dietro, che avanti.
0: Allora, rischi la nuca.
3: Uguale, la capoccia.
0: La nuca. Rischi la vita. Rischi la vita o una gropponata. Molto dolorosa. Serve coordinazione. Guai a fare. E lo voglio dire anche ai bambini in ascolto. Non fate l'ovo se non siete dei professionisti. Quindi ascoltate i professionisti e fate piano piano il vostro percorso.
2: Scusa, ma ci può mandare un video Alessandro da Livorno?
0: No, ce l'ho il video.
2: L'ovo? Ce l'ho il video.
0: Sia il siuschi che l'ovo. Poi che altro
2: video?
0: Allora, perché lo sai che i soldi che gli devono ridare a Stasi li manda in mutazione? Vabbè, quello però li daranno...
3: Non mica cazzate.
2: Scusa.
3: Il risarcimento è...
0: anche, sì, anche loro gli dovrei dei soldi, ovviamente.
3: Però i Riviera hanno un'altra parte, no?
0: Ho capito, però intanto gli dà, quindi vabbè. In caso Stasi fosse innocente, la famiglia Poggi è costretta a restituire un sacco di soldi alla famiglia Stasi, una somma di circa 400.000 euro. È chiaro che poi si possono rivalere col evidentemente
1: chi
0: col
1: ha messo la sentenza.
0: No, penso, no, no, no, chi ha messo la sentenza, cazzo, dici, no, col colpevole che verrà individuato, chiaramente.
3: La colpa è tua, ma
0: però intanto quello dice tanto mi devi ridare i soldi, sì. Insomma, ragazzi, è chiaro che se io sono stato condannato,
3: se io fossi Stasi,
0: perché c'è stata una persona che si è costituita parte civile e ha preso 400.000 euro e poi non ero stato io, è chiaro che i soldi mi devi dare, mi sembra evidente.
3: Ammesso,
0: no?
3: Che Stasi
0: non credo
3: sia...
0: che lo facciano per questo, però la famiglia,
3: ma no,
0: non
3: mi auguro di no, insomma.
0: Non credo che sia quello il problema. Comunque la procura intanto generale milanese che si occupa della grazia a Nicole Minetti sta rintracciando la superteste che l'accusa dall'Uruguay, sempre più torva questa storia, più assurda. I giudici di Bari hanno riconosciuto un bambino come figlio ufficiale, ed è la prima volta al mondo, la terza volta in Europa che accade, un bambino figlio ufficialmente di tre genitori, papà, mamma, mamma del papà, papà della mamma. Quindi attenzione,
2: sono quattro così.
0: No, sono, allora, papà e mamma è uno.
2: No, papà, papà e mamma insieme?
0: Mamma della mamma, mamma del papà.
2: Mamma
0: della
2: mamma, nonna,
1: della
2: papà.
1: Una mamma e due papà. Martì, mamma papà perde.
0: Barba papà.
1: Fa tutto questo trigo qua.
3: Una mamma,
2: io vorrei
3: papà,
2: capire, me
3: senso?
2: Lo puoi spiegare un attimo meglio? Vai, per
0: allora. Papà,
2: sì.
0: Mamma, mamma del papà, mamma della mamma del papà.
3: E sono quattro.
2: E sono quattro, e sono
0: tre.
2: Sono
0: tre.
2: Allora, ricontiamo un attimo.
0: Papà, mamma del papà, della mamma del papà. E
3: uno,
0: due. E il terzo non c'è. Allora, no, mamma, ho due più uno che, diciamo, può arrivare. Allora, attenzione,
1: ho capito, se non volete capire, lasciate perdere. Ma perché vedete spiegare?
2: Perché siamo un po' lenti di capirlo.
3: Cuore giallo.
0: Da, Cipollino. Allora, attenzione, signori due. Signori due. Uno spermatozoo e uno no. Più la signora che ha partorito il bambino. Il bambino.
2: No, no, io mi sa che c'ho un ictus in questo momento. Non ho capito una parola.
0: È tanto difficile da capire.
2: Non ho capito una parola di quello che hai detto.
0: Io sto con Mauri. Famo un fio.
2: E va bene.
0: Io e Mauri. Come famo a fare un fio a Mauri?
3: Con Martina.
2: Con me.
0: Io ti do. Io ti do lo spermatozoo, tu lo inficchi dentro la cosa, esce fuori il ragazzino, siamo tutti e tre genitori. Ecco,
2: bello fatto. Adesso papà, me l'hai spiegato,
0: mamma
2: l'ho capito.
0: Papà, mamma del papà, del papà. Qual è il problema?
3: Papà, mamma, papà.
0: Sono tre giudici, praticamente tre giudici che hanno riconosciuto un bambino.
3: Un bambino, tre genitori.
0: C'era tanto
2: complicato. Ma come tre giudici? Non erano tre genitori.
0: Erano tre giudici, sì, genitori.
2: Un giudice è genitore.
0: E beh, che se può. Perché i giudici imparano a figli.
3: Io devo dire una cosa.
0: Ma guarda che
3: mo io non so che succede,
0: Maurizio, levate l'orologio.
3: Ma se dovesse succedere che questa trasmissione c'è sta trama, vieni pronta.
0: No, ma io sto
3: e soprattutto vieni con la voglia di venire e di capire.
0: Sto seriamente dubitando, ragazzi.
3: Perché a un certo punto
0: sto seriamente
3: gente
0: dubitando.
3: Che tiene gli orologi, gente... Brand new music right here.

0: Biogen. E allora tutto chiaro, no? È tutto chiaro. Papà, mamma, amico della mamma e del papà, no? Papà, mamma e amico della mamma e del papà.
1: Tutto chiaro.
0: Questi sono, vi ricordate, ragazzi, la meravigliosa
2: papà.
0: La meravigliosa scena della cena da bice nel film pluripremiato e orgoglio del nostro cinema italiano, Yuppies, giovani di successo, con Christian De Sica e Massimo Boldi.
1: Ecco perché era scena un buco nero quello che sta dicendo.
0: Sbagli, perché è un film clamoroso da vedere e rivedere più volte.
1: Guarda, oggi lo fa.
0: Loro praticamente, poi un grande classico, no? Mandano le mogli in montagna. Hanno la serata, mandano le mogli in montagna. Poi dopo di che hanno la serata libera, le accompagnano al treno, hanno la serata libera. Si organizzano, no, un'uscita con due signorine. Maurizio compiacente,
1: già dagli
0: a ridere,
1: a me
2: già che parti,
0: mandano le mogli in montagna. Siamo nel 1986, mandano le mogli in montagna. C'è la famigerata scena alla stazione in cui fanno ciao alle mogli, ciao. Poi si girano e Massimo Boldi fa: oh, stasera mi sono preparato un minestrone da scaldare. Minestrone da scaldare, gli fa Cristiano De Sica. Io ti ho preparato tutto zucchero nella trombare, non lo so. Che è una scena, se
1: come
0: vuoi, anche di una sua
1: poesia, cioè battutone.
0: Dietro, tra l'altro, dietro c'è una critica sociale, sociale, ragazzi.
1: Ma
0: comunque loro entrano da bice. Perché questo?
3: La signora bice.
0: Che poi non è da bice, volevano andare da bice e lui gli fa: ma che andiamo da bice? Da bice ci scavano subito e vanno in provincia di Cuneo.
1: Certo.
0: Da Milano partono e vanno in provincia di Cuneo.
1: Sì.
0: E chi ti trovano in trattoria? Senti,
4: a mangiare da bice.
5: Vabbè, questo è bice. Bice.
4: E non c'è niente, è andata via bice. Comunque qui si mangia veramente, guarda, veramente, ma veramente bene. Fanno di quei mangiarini, va veramente, vero?
5: Ma spieghiamo. Prima finiamo e prima ci imbustiamo.
4: Certo,
5: poi la cosa importante è che qui non ci becca nessuno.
6: Lorenzo! Sandro! Ma
2: ovvio.
6: Che bella sorpresa, ma come mai siete qui?
4: Cazzo, i miei suoceri.
5: Siamo finiti in bocca al vibrione, sciolti, ci vediamo dopo. Fate le fini.
7: Come fate le fini?
5: Non fate la scarpetta, anche a me del cameriere con te, la discrezione, sennò toppamo.
4: Fatevi fare la fattura. Papà, mamma, amico della mamma e del papà, anche voi qua da bici.
6: Ah, che piacere, ma come
8: buonasera.
6: Mai?
4: Niente, eravamo soli, allora...
5: Le signore sono partite.
4: E ci siamo detti...
5: Ma non so fare una bella papata.
6: Bravi, allora mangiate con noi, Aspettavamo degli amici, ma non sono arrivati. Poi questo è un posticino che nessuno lo conosce, ma si mangia da Dio. Fanno un risottino.
5: Me l'avevano detto.
4: Gliel'avevano detto lui, sì.
6: Ma forse voi eravate in compagnia.
4: Sì, sì, noi siamo in compagnia. Sì.
5: Noi due.
6: No, voglio dire, ma non siete con quelle due là.
4: Cosa ci dice?
5: Certo, perché sono brutte. Magari avercele. No, scherzo, signora, scherzo. Allora ci sediamo così.
6: Avanti, coraggio.
5: Peggio per voi, simpatici contro antipatici. Tanto ormai.
0: E quindi si siedono veramente con i suoceri e lasciano le due ragazze. È una roba, ragazzi,
1: come
0: meravigliosa.
1: Come no, una gag nuovissima.
0: Gag nuovissima. Poi tra l'altro c'è a certo
3: denunciatura.
0: Punto. Poi tra l'altro c'è a certo punto portano le due ragazze, ovviamente infastidite da questa
1: sì, tu dici,
0: da quello che sta accadendo. Scrivono delle cose sul menù dei dessert e le consegnano, le fanno consegnare a Massimo Boldi e Christian De Sica. Sentite, Senti che bello.
1: Qui c'è il passaggio citato agli Oscar.
7: Cosa? Per favore, lo porti quei due signori.
0: Senti,
9: Vogliamo ordinare un dessert? Qualcosa per digerire il famoso risottino?
6: Perché? Non le è piaciuto?
9: Come non mi è piaciuto? Mi è piaciuto un frigo, delicatissimo. Ma sei piazzato qua con sé?
6: Sentiamo cosa propone il menù.
4: Sì, certo, vediamo. Dunque, Macedonia, crostata di pere, Monte Bianco, zuccotto, busoni, abbiamo le palle piene.
6: Le palle piene? Che roba l'è?
4: Sarò un profiterone.
3: Busoni.
4: Posso tirarmi su?
9: Le palle piene. Cioccolato.
2: Dai, fallo.
0: No, ma hai perso la scena più bella. Dove fare le palle piene? Cioccolato, vaniglia, meraviglioso. Allora, Martina ha riso,
1: bello.
0: Signori, Martina ha riso, sulle palle piene.
1: Perché ho
0: Martina
1: sento un po' di disagio.
0: Oh, brava, ammettilo,
1: brava.
0: Che ti sei divertita.
1: Tanto,
0: ammettilo,
1: tanto,
0: che
1: brava, Martina.
0: La grande comicità di 80.
1: Che mi sono svegliato questa mattina.
0: Adesso
1: grazie.
0: Poi te lo vedrai tutto quanto.
1: Roba,
0: allora, ti posso dire una cosa, Maurizio. Yuppies 2 non è all'altezza, secondo me.
3: Yuppies
0: 2
3: primo,
0: è un po' derivativo.
3: Il
0: primo è un crocevia.
1: Ma voi non trovate, tra l'altro, vabbè, adesso non c'è il video, ma Denarottura. rottura di palle.
0: Però i tempi erano molto diversi.
3: Un cinema diverso, sì, più riflessivo.
0: Però ti posso dire
1: ci sono altre cose, è come di quei tempi che non mi annoiano, capito?
0: È come se tu ti vedi il corrispettivo svedese di Yuppies, cioè il settimo sigillo di Bergman.
1: E sì, certo, il corrispettivo, certo, di Yuppies.
0: Ma che cazzo vuol dire questo che gioca a scacchi?
1: Che gioca a scacchi, vabbè, è un altro film,
0: però
1: è anche diverso.
0: Diciamo, è la trasposizione svedese di Yuppies, no?
1: Cioè,
0: la stessa critica, no? Non è che gli puoi dire che è lento, che vuol dire?
8: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
1: Ed io Maurizio Paniconi.
0: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
2: Morta zia, la casa è mia.
0: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
1: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
0: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
3: Ho detto che è mia.
1: Ha detto
3: casa è mia.
0: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
2: Morta zia, la casa è mia.
0: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
4: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
5: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
4: Dove?
5: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
4: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
5: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Valigia pronta?
8: Sì!
7: Documento preso?
8: Certo!
7: Bagaglio a mano?
8: Eccolo!
7: E il parcheggio?
8: Ho pensato anche a quello! Ho prenotato da Easy Parking!
9: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
11: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
12: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
11: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
12: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
11: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911. Via Tuscolana 1233.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
12: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
12: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
12: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
11: Ok, allora si parte davvero.
12: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
14: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
15: Always the best music.
14: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Noi rientriamo alle 8 e 6 minuti con Roxanne, loro sono i Police. Radio.

0: Metropolis con Roxette. Oh, leggevo che lo IOR, sapete cos'è lo IOR, no? È la banca dello Stato Vaticano, ha realizzato nel 2025 degli utili per la somma complessiva di 51 milioni di euro. Per la metà sono destinati al patrimonio del Papa, quindi 25 milioni di euro per il Papa e il resto per, insomma, per funzionamento dello Stato, per lo Stato, va bene così. D'altra parte questo avviene anche nei concerti, no? Di solito si dice la metà se lo prende l'artista e l'altra metà va a corollari, a pagamento
1: del circolo.
0: Attenzione, il traffico ferroviario tra Milano e Genova sarà interrotto dal 20 luglio al 28 agosto.
1: Buono.
0: Per lavori a un ponte sul Po. Presto Apple e Android potranno scambiarsi più velocemente i dati grazie a una tecnologia introdotta dall'Unione Europea. Poi non so se avete sentito, c'è stata una mostra dedicata all'artista italiana, un'artista si chiamava Raffaella Carrà, non so se la conoscete, un'artista venuta a mancare. Hanno fatto un artista dedicato a questa mostra che si chiama Raffaella Carrà. Questa è la situazione, è Maurizio. Questa, via
1: una
0: l'orologio.
1: Botta di originalità.
0: Sì. Allora, a San Benedetto del Tronto c'è stata questa mostra. Bene, sono state rubate due cinture di scena di Raffaella Carrà a questa mostra. Qualcuno è andato alla mostra, le ha viste e se ne è appropriato. È giusto? È sbagliato? Lo valuteremo.
1: Credo che ci sia una domanda da fare. Scusa.
2: Beh, dipende come erano messe, insomma, magari se lo sono cercato.
0: Intendo dire, chi siamo noi per puntare il dito contro quelli che hanno rubato? Cioè,
2: erano molto belle queste.
0: Ma no, ma uno se deve erge a giudice, no? Capito? Hanno rubato. Può essere che hanno fatto bene o non hanno fatto bene. Questo lo verificheremo.
1: Lo noi, certo.
0: Decidiamolo insieme: 3899-106-600.
2: Altri indizi per
0: perché
2: capire se
0: sì
2: hanno fatto bene
0: o perché no?
2: No,
0: perché sì o perché no? Intanto la Corte d'Appello ha confermato l'ergastolo a Claudio Compiti, autore della strage, qui dicono di Fidene, in realtà è la strage di Colle Salario più propriamente, perché quel bar si trova a Colle Salario, non a Fidene, non so perché dicono sempre Fidene, comunque vabbè, dove morirono quattro persone. Va bene, intanto quattro giovanissimi, 14 e 15 anni, a Taranto sono stati accusati di aver ucciso a colpi di cacciavite un bracciante agricolo del Mali. 14 e 15 anni
2: a cacciavitate proprio
0: a Taranto. Nel recupero di Serie A il Napoli è stato sconfitto in casa dal Bologna 2-3 e per ora deve rinunciare ad ambire a un posto in Champions League. Cioè non è che deve rinunciare ad ambire, vabbè, insomma, diciamo che
1: è rimandata prossima settimana,
0: ecco. Scritta così non è scritta benissimo, comunque vabbè, Giorgio, ti vogliamo bene. In realtà diciamo che da quando il sogno scudetto per Inter, per Milan e Napoli è un po' sfumato, insomma, Milan è proprio crollato,
1: sì.
0: Insomma, si è un po' perso il mordente probabilmente.
1: In parte, quindi, è comprensibile.
0: Ha acceso un po' le ultime giornate, che adesso
1: in corsa Champions, sì, perché poi in realtà è tutto possibile nelle ultime due giornate per 4-5 squadre. Se pensate che la Roma rischia da poter entrare in Champions League ad arrivare in Conference. Che è l'ultima delle competizioni.
0: Nel giro di pochi giorni.
1: Sì, in pochi punti, tra l'altro.
0: Sì. Va bene, Sinner invece, internazionale di Roma di tennis, ragazzi. Sinner si è imposto facilmente su Popirin e oggi affronterà la rivelazione Andrea Pellegrino in un derby tutto italiano. E tiferemo per Pellegrino o per Sinner? Naturalmente tiferemo per il buon tennis. Invece, per quanto riguarda Cobolli, che tra l'altro anche romano, giocava in casa, purtroppo ieri è stato sconfitto davanti al suo pubblico. Ora, grande momento però del tennis italiano, perché al di là di Cobolli che ha perso ieri, comunque tantissimi italiani sono credo 156 gli italiani in gara agli internazionali,
1: ci stanno in tutta la competizione.
0: È incredibile quello che sta accadendo.
1: È incredibile perché non è vero,
2: non è possibile.
0: Oggi inizia anche il Festival di Cannes. Abbiamo mandato il nostro Boris Sollazzo a Cannes a occuparsi dei collegamenti per Radio Rock.
1: Io vado domani.
0: È attesa sulla Croisette, perdonatemi, sulla Croisette, una folla di divi cinematografici. Ci sarà Demi Moore, ci sarà John Travolta, ci sarà Catherine Deneuve, ci sarà Luigi Tracasti, ci sarà Javier Bardem, insomma ci saranno
1: un sacco
2: di nomi,
0: la creme del cinema internazionale, e quindi insomma vedremo un po' come andrà a finire. Intanto sentiamo chi c'è.
3: Ma se io a Putin, prima di entrare da lui, gli mando la foto del mio orologio, me lo fa entrare o non te lo fa entrare?
2: Basta la foto.
0: Allora, ho capito, ma se ti ammazzano la figlia, la priorità non dovrebbe essere trova l'assassino o chiude vabbè, e mette se l'anima in pace in ogni caso. Sì, ragazzi, però tu stai razionalizzando troppo, Davide, secondo me.
2: Lì,
0: cioè,
2: molto
0: lì
2: emotivo,
0: è una cosa emotiva che non ha nulla della razionalità. Ed è una cosa, secondo me, comprensibile, che ha a che fare con una famiglia che pensava di aver chiuso, no? E messo un attimo e la parola fine ad un,
2: sì,
0: ad un processo in tutti i sensi, no? Ecco, insomma, riaprire, tu immaginati i ricordi dolorosi, cioè riaprire cosa, pensa cosa vuol dire, no? Ricominciare ad assistere a un processo che avrà presumibilmente da quello che emerge primo grado, appello, cassazione, che durerà 15 anni, in cui si riparlerà di nuovo di tua figlia, di come è stata ammazzata.
1: È una ferita,
0: insomma,
1: che tu,
0: dai,
1: non chiudi mai da 20 anni,
2: rivivi continuamente,
0: un po',
2: ricordo...
0: ragazzi, un minimo di empatia, un minimo di empatia, cioè io non dico, però non è che possiamo capire tutto con la razionalità, a interpretare tutto con la razionalità, ma non so, i nonni volendo, so anche, potrebbero essere anche i nonni,
2: ma perché
0: genitori,
2: no? Certo.
0: Molto spesso i nonni fanno da genitori nelle altre cose. Vai, sentiamo.
4: Buongiorno, guarderò questo film di De Sica e Boldi come ascoltare una trasmissione del signor Leone.
0: Beh, bene, è giusto, giusto, bel paragone, mi piace molto. Vai, sentiamo. Allora, vogliamo dire, qualcuno mi dice che Massimo Boldi, allora, la coppia Boldi De Sica,
2: insopportabile,
0: mettiamo la lente di ingrandimento, Maurizio.
2: No, no.
0: Vogliamo dire che Massimo Boldi è stato il nostro Jerry Lewis?
1: Mamma mia.
0: Lo dobbiamo dire a questo
2: Instagram.
0: E vogliamo altresì dire che Massimo Boldi è stato il nostro Charlie Chaplin, invece?
2: Come no? Forse è più calzante Charlie
5: Chaplin. Per me rimane uno dei più grandi miracolati del cinema italiano.
0: O viceversa.
2: Incomprensioni dell'esistenza.
1: A Boldi ha detto una botta di culo,
2: incredibile, culo,
0: botta di... Cioè tu arrivi, Einstein gli ha detto una botta di culo.
5: Eppure per Banzina, e più volte intervistato, Boldi ha detto che era l'attore ideale.
0: Allora,
5: magari
0: Alessio... tira giù la provocazione.
2: Vai, tirala giù.
0: Va giù duro, Alessio, e dice: la comicità dei cinevarettoni però mi sembra la stessa di Unni e Ermedico.
5: No, perché
0: quindi come la
5: proprio,
0: mettiamo?
5: Che si basa proprio su un'altra cosa, perché Unni e Ermedico sono innanzitutto due parodie e poi giocano anche sul surreale che i cinepanettoni non contemplano proprio.
2: Capito,
0: ed è un peccato, perché
5: poi possiamo analizzare la cosa anche da un punto di vista molto più tecnico, però magari non è questa sera.
0: No, vabbè, faremo un focus su questo qui.
1: No, lui che ne sa.
0: No, verrà ad applaudirci quando noi faremo un
1: focus.
0: Faremo assolutamente un webinar
2: su questo. Mi piace,
0: condotto da Maurizio Paniconi, un webinar, e lo terremo subito dopo la proiezione di Aldair Cuore Giallo Rosso domani sera.
1: Serata,
0: alla
1: barbiere
0: per un webinar in conclusione. Ma è vero che Yannick
1: Sinner
0: dicono che pare che sia trapelata la notizia che se dovesse vincere gli internazionali, naturalmente fate il gesto di scaramanzia che più preferite, grattatevi se volete il naso, però pare che Inner potrebbe, se vincesse gli internazionali di tennis a Roma, dedicare la vittoria ad Aldair Cuore Giallo Rosso. Sentiamo ancora, sentiamo.
6: Il furto della cinta è molto simbolico.
0: Sì.
6: Infatti è cingere la vita.
0: Bravo.
6: Ovvero rientrare un po' in un personaggio che non c'è più.
0: Bravo.
6: Questi grandi fan hanno cercato di rientrare nel corpo di Raffaella Carrà.
1: È bellissimo, messa così è geniale.
0: Allora, qualcuno ci scrive: Boldi, siamo ai livelli di Marcello Mastroianni.
1: Allora, lo stesso Mastroianni più volte ha detto il mio erede artistico
0: è tanto è vera questa cosa che Pupi Avati prende Massimo Boldi e gli fa fare festival, un ruolo drammatico in cui Pupi Avati, che aveva lavorato già con Totò, Mastroianni, De Sica, Charlie Chaplin,
5: Pupi Avati e Charlie Chaplin,
0: come no? Pupi Avati, ti ricordi quando Pupi Avati faceva quel film di Charlie Chaplin?
2: Ma guarda.
1: Quello che faceva fare il gioppino,
5: era Totò e Pasolini,
0: che sono i nostri Charlie Chaplin e Pupi Avati, no?
2: Pupi Avati è già nostro, è italiano.
1: Ma chi ha detto questo? C'hai il documento di identità.
0: Ti confondi con Pappi Corsicato, secondo me.
1: Pappi e Pappi.

0: Fred Durst dei Link, dei Limp Bizkit. Allora, vediamo un po', ragazzi. Qui stavo dando un'occhiata ancora ad altre notizie. Prima, però, non è difficile. Maria, Giuseppe e Dio con Gesù, ci dicono. Sono tre padri, diciamo, tre Gesù, padri e
1: sì.
0: genitori.
1: Sì, di fatto funziona, sono tre genitori. Sì.
0: Per me hanno fatto bene. L'onestà non si misura con un furto di cintura. Attenzione. Quindi hanno fatto bene i ladri, anche perché giustamente era un omaggio, no? Possiamo dire, anche
1: perché sì, per farne parlare adesso noi stiamo parlando
0: E poi per umeggiare, no? Nel senso, certo. Che vabbè. Allora tu, pure uno che con la bomboletta spray fa un graffito e diventa Banksy, allora tu dici, oh, che schifo, è una cosa incredibile.
2: Ah, se io adesso vado fuori e ti rubo la macchina, ti sto omaggiando,
1: certo.
0: Dipende come lo fai,
2: dipende come la rubo,
0: dipende come la rubi. Dipende cosa ne fai e tante altre cose. Vai, sentiamo chi c'è. 3899 106 600. Vai.
3: Buongiorno ragazzi, comunque volevo dire che ieri sera ho visto il film di Aldair, Cuore giallo rosso, e mi è piaciuto moltissimo, lo consiglio vivamente a tutti.
0: Allora, lo consiglio anch'io, però lo vedrete soltanto da domani in anteprima e poi dal 21 maggio naturalmente in tutti i cinema di Italia.
4: Ciao, sono Yannick Sinna.
0: Sì.
4: Volevo dire che domani sarò la prima di Aldair, Cuore giallo rosso.
1: Sì.
2: Perché l'ispettore Cluso?
4: Infatti. Cazzo che ve li do.
0: Allora, no, poi ti posso dire una cosa. Allora, così, a parte che noi gli chiediamo, se viene lo ospitiamo. Però, se volesse venire, visto che lui sta a Roma per gli internazionali, sarebbe cosa
1: educata.
0: Molto gradita. Allora, dal giornale. Per la prima volta in Italia è stato riconosciuto un bambino come figlio di tre genitori. I due padri che lo crescono dalla nascita e la madre biologica. Questo quanto stabilito dalla Corte di Appello di Bari, con una sentenza emessa a gennaio ormai definitiva. Il bambino, che oggi ha 4 anni, è nato in Germania e è stato concepito tramite un rapporto sessuale con la madre, amica di lunga data della coppia, come spesso succede, e il padre biologico. Alla nascita è stato riconosciuto da entrambi. Con il consenso di tutti e tre gli adulti, il bambino è stato affidato al padre, che lo ha cresciuto insieme al marito, un cittadino italo-tedesco. Come riportato dal Corriere, in Germania il marito del padre biologico ha ottenuto l'adozione del figlio del partner, prevista anche per le coppie dello stesso sesso, cosa che noi non possiamo fare,
1: no.
0: E che però mi sembra una cosa bellissima.
1: Pure
0: cioè mi sembra una cosa che da sottoscrivere in modo... come dire, completo, non so che c'è,
1: no,
0: di cosa.
1: Anzi, hai triplicato l'amore. Cioè,
0: mi sembra una cosa. Dov'è la problematicità di questa roba qua? Non riesco a capire.
1: Tra l'altro, è una società dove, tipo quella italiana, ci sono state dirimpettaglie, nonne, zie che hanno veramente cresciuto figli degli altri. Quindi questa cosa già oggettivamente c'era a livello sociale, solo che poi non si può sottoscrivere.
2: Perché è legata a due uomini, no? Come due donne.
1: Sì,
2: ma tutto là. Che purtroppo siamo un paese nel quale questo tipo di dibattito, comunque questo tipo di riflessione, non viene aperta e vive quel bug lì.
0: Ma ancora così stiamo?
2: Purtroppo sì.
0: Secondo me
1: sì. Vista anche la discussione di ieri, stiamo indietro in tanti punti.
2: Non lo saremmo
0: questo punto,
2: se ci fosse qualcuno di coraggioso.
0: Siamo ancora messi così.
5: A voglia.
1: Sì.
0: Non lo so,
2: guarda,
0: lo
2: andiamo a chiederlo al volo. Noi abbiamo un pubblico anche molto aperto, quindi anche se si dimostrasse contrario, secondo me non avrebbe difficoltà ad ammetterlo.
0: Cosa trovate, di sbagliato rispetto a questa sentenza che riconosce per la prima volta in Italia un bambino come figlio di tre genitori, i due padri che lo crescono dalla nascita e la madre biologica? Cosa c'è di strano?
5: Tanto
0: cosa c'è
5: più
0: di,
5: che
0: di
5: ci
0: atroce?
5: Sono figli di genitori separati che poi riescono, anche se uno è intelligente, riesce anche ad avere una famiglia allargata e quindi si trovano ad avere già più genitori, per cui anche più nonni.
2: Ma il bug è tutto lì, ragazzi, il bug è tutto lì, perché è evidente che da sempre appunto chi è figlio della coppia separata vive Natale, magari a Natale con il papà e la nuova compagna, la mamma e il nuovo compagno, sono quattro, no?
0: Cosa parliamo?
2: Il problema è legato a questo stereotipo, questo stigma, questo
0: pericolo che non facciamo. E per quello ti dico, nel 2023 abbiamo ancora questo stereotipo?
2: Magari no,
0: purtroppo. Secondo voi sì?
1: Io temo di sì.
0: Allora, se il ladri
2: manca solo che qualcuno da un punto di vista coraggioso a livello politico prenda una decisione e lo certifichi.
0: Qualcuno ci scrive: se i ladri fossero stati dei modelli così negativi, i giapponesi non ci avrebbero cresciuti con Lupin III e Occhi di Gatto.
2: Scusate per la stupidaggine.
0: Allora, scusa.
6: Sinceramente nella sentenza non trovo assolutamente nulla di sbagliato, anzi quasi mi dà fastidio che nel 2026 stiamo ancora parlando purtroppo di questo tema in Italia, perché veramente altrove è superato da tanto.
0: Grazie Angelina. Sì, è proprio così. Trovo che sia assurdo doverne ancora parlare come se fosse una cosa. Ma paradossalmente anche come se fosse una cosa di cui gioire, cioè sì, nel senso dobbiamo gioire perché purtroppo siamo messi così,
2: certo.
0: Perché altrimenti dovrebbe essere una cosa normale.
1: Passa sotto traccia.
7: Ciao, buongiorno. Anch'io ieri sera ho visto Aldair Cuore Giallo Rosso, mi è piaciuto molto.
5: Ma
7: peccato che
5: esce
7: però
5: domani.
7: Alla fine Emilio Pappagallo muoia.
0: Lo so, beh,
7: il zio di Emilio Pappagallo metta Maurizio Paniconi su un cavallo e gli dia via il galoppo.
0: Mio zio è pronto. Allora, di sbagliato c'è che queste cose arrivano da sentenze e non dalla politica. Cioè a dire che certe volte, Flavio, no, la magistratura forza un pochino la mano laddove c'è un vuoto di legge, cioè sì. Laddove c'è una politica che non se ne è occupata o che ha scelto di non occuparsene, non c'è niente di sbagliato, è solo amore. Maurizio, le persone stanno statuendo che va bene così, perché dire,
2: le persone statuiscono,
0: perché siete così negativi?
5: Ma
0: a pensare avete detto che non siamo pronti, avete detto
1: io dico, secondo me adesso il nostro pubblico è un pubblico anche veramente molto molto aperto, ma secondo me fuori
5: da un due
1: secondo me fuori da qua
5: sembra che sono arrivati 250
0: quelli che ho letto adesso. Se mi dai tempo leggo gli altri, sono tutti dello stesso tenore,
1: però secondo me se ci mettiamo in mezzo a un, non lo so, un supermercato a dire questa cosa, io invece temo che la cosa sia proprio il contrario, che molte le persone invece non sono d'accordo.
0: Tu dici buongiorno, lo trovo bellissimo come dice Martina di triplicare l'amore. In Italia siamo un popolo di bigotti, in Africa già esiste che i bimbi vengano cresciuti da zii, nonni, un'enorme famiglia, i bambini vanno amati, ci scrive
1: anche
0: Simona.
1: Qui era così,
0: e quindi che vogliamo...
5: sì, però Simona parte dal presupposto che in Italia siamo bigotti, quindi in qualche modo a seconda quello che noi abbiamo detto.
0: Sì, però ti domando e dico, allora con questo fatto che noi ripetiamo che siamo bigotti, non vorrei che poi diventasse un alibi per sprofondare.
5: Emilio, ma l'Italia è un paese in cui
0: dobbiamo essere meglio di così.
5: Non è stata votata né a destra né a sinistra, ma di che cosa stiamo parlando?
0: Perché i politici la pensano come te. Perché i politici pensano che l'elettorato non sia pronto e quindi non le votano queste leggi perché hanno paura di perdere consensi. Magari invece
5: no, quella è una politica.
0: Siamo pronti.
5: Aspetta, però in Italia è stato votato uno come Vannacci, ok? Che delle cose l'ha dette, ha detto che i gay sono diversi. Sì.
1: Potrebbe
5: strani.
1: Anche essere il contrario, cioè la politica non fa questo passo perché sa che gli italiani non sono tanto pronti.
0: 60 milioni di persone
5: e il nostro governo di destra ha portato avanti una campagna elettorale con una che diceva sono madre, sono donna, sono cristiana e non sono
0: sentiamo.
5: Non sono
0: l'adozione
5: che...
0: come il mercato, come il matrimonio egualitario per ogni cittadino, credo sia necessario e bellissimo, sono d'accordissimo. Servono scelte politiche. Servono scelte politiche, però perché non le fa la politica? Non le fa perché la politica ritiene che sia impopolare.
1: Ma forse perché la maggior parte delle persone non sarebbe d'accordo, cioè forse hai capito il contrario.
0: Ma forse non è così, questo sto dicendo.
2: Io invece penso proprio no, io penso se che serva solo un atto di coraggio.
0: Bravo, quello che sto cercando
2: di
0: dire.
2: Di un governo.
1: Non lo so,
0: proviamo a farla sta cosa.
2: Ripeto, quando
0: proviamo.
2: Tu la legge Zan non la vota nessuno in quel cazzo di arco parlamentare, tutti quanti.
0: Le cose cambiano, possono cambiare.
2: Dice, regà,
1: possono cambiare, sono d'accordissimo.
8: Tanto un abbraccione. Nasco il 9 aprile 1974, vengo adottato nel settembre dello stesso anno.
0: Sì.
8: Del resto ero un bambino talmente bello che non potevo essere lasciato in orfanotrofio.
0: Lo sappiamo.
8: Ovviamente sto scherzando. Ragazzi, per tutta la vita sono stato molto attento alle tematiche legate comunque al magico mondo dell'adozione. Vi posso dire che siamo due uomini, due donne, due extraterrestri. Guardate, è facilissima retorica. Chi cazzo se ne frega? Basta che venga dispensato assoluto, totale amore e va tutto bene. In culo a chi la vede in modo difforme.
1: Bravo.
8: Penso di aver voce in capo. Penso proprio di essere adatto per poter disquisire di dette tematiche. Un abbraccio.
0: Bene, grazie. Abbraccio a te. Invece per Zan. Da Repubblica, Zan, il mio DDL contro l'omo transfobia tornerà in Italia grazie alla direttiva votata in Europa.
1: È
0: una notizia bellissima, soprattutto in un paese arretrato sui diritti civili come il nostro, scrive Carla. Vediamo Stefano che
9: allora
0: dice.
9: Io ho acceso tardi, non so di cosa state parlando, però per dar manforte a Maurizio e a Martina dico che non sono d'accordo, così a prescindere.
0: Bene. E ripartiamo da qui.
10: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
11: Radio Rock,
10: tutta un'altra storia.
11: Rock Sport.

0: ma con che auto?
1: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
0: Tipo?
1: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
0: Ok, allora si parte davvero.
1: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
2: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31. Da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
6: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma!
8: Oh, papà! Sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili,
14: me fa tutto un po' più grosso?
12: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
15: Chi è?
16: Freddo.
15: Brrr. Chi è?
16: Rumore.
15: Chi è?
16: Sprechi,
15: sprechi,
16: sprechi.
15: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
16: Freddo.
15: Sprechi. Da oggi non più.
17: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
18: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
19: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
20: La migliore musica rock tutto il giorno.
21: Here we go.
20: Classici, contemporanei e novità.
22: Radio Rock.
20: Tutta un'altra storia.

0: Nel 2025 l'Istituto per le opere di religione, più noto come IOR o Banca Vaticana, ha reso noti i risultati di esercizio del 2025. L'Istituto ha realizzato un utile di 51 milioni di euro al netto delle spese e delle tasse, una crescita di netta rispetto al 2024 dovuta anche a un aumento della raccolta della clientela. Così leggo su Qui Finanza. Di questo utile circa la metà, 24 milioni, andranno direttamente alla persona del Papa. Che aumenterà di quasi tre quarti il ricavato delle attività della Banca Vaticana rispetto al 2024.
1: Ma giusto, ragazzi, per uno che fuma, poi che so, paga assicurazione.
0: Un'altra cosa assurda nel nostro paese è il fatto che praticamente tu l'8 per mille lo puoi dare o allo Stato o alle associazioni religiose,
2: come se fossero la stessa cosa, o delle alternative una dell'altra.
0: No, non ci sono alternative. Per esempio, l'UAR, cioè l'Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti, si batte da decenni per poter accedere all'8 per 1000, ma le è stato negato perché la legge, che è la legge 22285 del 1985, che successive intese che regola l'8 per 1000, è costruita sul concetto di confessione religiosa. Cioè, o tu i soldi, l'8 per 1000, lo dai allo Stato, oppure lo dai a una confessione religiosa. Quindi praticamente potremmo dire Stato o Chiesa, no? In particolare, chi è che può avere l'8 per 1000 in Italia? La Chiesa Cattolica, ovviamente, l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa Valdese, la Chiesa Evangelica Luterana, l'Unione delle Comunità Ebraiche, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia, la Tavola Valdese, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Unione Cristiana Evangelica Battista, l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. L'elenco è, diciamo, quello di soggetti che hanno fatto questa intesa con lo Stato e quindi conseguentemente possono beneficiare dell'8 per 1000, però ci sono tantissimi, per esempio, soggetti che si devono accontentare del 5 per 1000 perché non possono accedere all'8 per 1000, perché l'8 per 1000 deve essere o religioso oppure ridà i soldi allo Stato, sostanzialmente. Va bene, questa è una piccola parentesi. Sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
3: Hi, I'm Matthew McConaughey, sì. And I will waiting for you at the Cinema Barberini.
0: Non parla benissimo inglese, Matthew McConaughey.
3: Heart yellow and red, Forza Roma.
0: Sai perché? Vabbè, comunque, trovo assurdo che anche la percezione, la procreazione, scrive Alessia, medicalmente assistita, sia aperta solo a coppie etero e non a tutti. E da chi ci sta passando, trovo ancora più assurdo che l'eterologa vada bene, ma la gestazione per altri no. Sono la stessa cosa, se vai a vedere, cambiano solo gli addendi. Quindi un'altra cosa abbastanza assurda.
4: Vai, sentiamo. Concordo con l'ascoltatore, Maurizio ha ragione e in ogni caso mo basta parlarne, menatevi in diretta, fate una bella rissa, no, sì, e la chiudiamo qua.
0: Allora, non è importante chi sia il padre o la madre, l'importante è che uno abbia un orologio che poi si toglie davanti a Putin e che l'altro abbia due cinture rubate, ma soprattutto che entrambi si tuffino a uovo, ci scrivono.
1: Sì,
0: oh, avete ragione entrambi, Emilio e Maurizio, sintesi. È vero che se si ha paura di avere un elettorato non pronto a capire, non si farà mai nulla, oltre ad avere l'arroganza di considerare stupide le persone. Sì, ma è anche vero che c'è tanto oscurantismo anche da persone che si dichiarano progressiste.
5: Sì, ma sono d'accordo, la politica dovrebbe fare scelte non popolari, però purtroppo negli ultimi anni è successo esattamente il contrario, si fa del populismo e quindi questo porta a un congelamento.
0: Vabbè, però se mi fate l'esempio di Adinolfi, che prende lo 0, ma lo stesso Vannacci, che ha preso 500.000 voti, che per carità sono tanti, però
5: la politica, la politica del nostro governo è chiara, si parla di famiglia tradizionale, se ne parla sempre e se ne parla in continuazione.
0: Sì, sì, questo è evidente.
5: Per cui c'è un'idea, cioè c'è proprio un'idea politica, capito? Non è solo la paura di un elettorato.
0: Io sono dell'idea che parte di quell'elettorato, non tutto chiaramente, però parte di quell'elettorato sarebbe pronto.
5: Anch'io.
0: No, tu hai detto il contrario fino adesso. Allora io sostengo la tua. Ci invertiamo i ruoli. Tu mi hai detto fino adesso che siamo un paese in cui questo modello qua nel 2026 non è applicabile perché la gente non lo vuole. Io non penso che la gente non lo voglia.
2: No,
0: io penso che la politica,
2: però,
0: come diceva Alessandro,
2: sì,
0: non ha il coraggio di fare sto salto.
2: Questo ok, però io credo, come tu dici, secondo me la maggior parte è pronta. E ti dico, non lo so se la maggior parte è pronta, almeno dalle voci che sento io fuori da ambienti progressisti non mi sembrano pronti. Poi che ti devo dire?
1: A me non mi sembra manco un ambiente progressista, quella è una cosa grave.
0: Allora, allora, cioè, buongiorno.
2: Però già gli ambienti progressisti un po' di più,
1: capito, formazione... ma noi ci focalizziamo verso una cosa che teoricamente dovrebbe essere scontata, no?
0: Allora, buongiorno.
1: Nel momento in cui si è votato trasversalmente, in realtà ti rendi conto che pure votato, doveva essere caldeggiato. In realtà,
2: però se ci vogliamo scollare dal discorso politico che diceva Emilio, perché dice magari la politica non fa il passo per paura di, non perché non siamo pronti, allora io ti dico, anche però fuori dagli ambienti politici, insomma nel popolo, in realtà io le cose che sento non sono così incoraggianti.
1: Invece, per esempio, là non lo so, perché io invece penso che sia una delle cose per cui veramente si ha solo la paura di dire, sai che c'è? Mo è legge, vaffanculo. Dopo sei mesi succederebbe che è normale. Quindi è la classe politica che deve avere questo coraggio.
5: Certo.
1: Io penso che invece in Italia, anche grazie a delle generazioni nuove che ci sono, perché in realtà siamo un paese vecchio, ma in realtà siamo ancora, diciamo, discretamente equilibrati, e io invece credo che le teste siano pronte anche dei cosiddetti conservatori
2: in alcuni ambienti,
1: è un
2: ambienti,
1: tema che non è più legato alla politica,
0: non dappertutto, però secondo me come paese io ci voglio credere, secondo me
2: quello
0: siamo pronti.
2: Quello è un altro discorso, volerci
0: poi,
2: credere anch'io ci voglio credere, poi
0: tutti,
2: la realtà
0: poi,
2: dei fatti è forse però può essere che è diversa.
0: Non lo so,
1: vale come la mia,
0: so,
1: tu che certo.
2: Però
1: in effetti,
2: no, però fuori dagli ambienti
5: sei pronto,
2: così
5: non sei
2: tanto...
5: pronto, se io faccio una legge è legge. Poi
1: basta.
5: È legge da dare.
2: La legge sono d'accordo, ma quello però è un altro discorso, qui parlavamo degli italiani.
5: Il problema è una non volontà politica.
2: Non lo so Ale, tu sei abbastanza convinto veramente che se andasse alle poste.
1: Senti, io frequento...
2: No, non parliamo degli amici, gente a caso.
1: Allora tu di chi parli?
2: No, io ti parlo gente a caso, cioè discorsi
1: tu
2: che tu
1: giri
2: senti
1: a gente a casa.
2: No, che ne so, io magari sto alle poste, io sento dei discorsi in fila, a me
1: io
2: mi fa,
1: discorsi
2: mi fanno
1: che ho sentito ultimamente sono stati sorprendentemente masticazzi chi adotta chi, cioè mi sembra che siamo andati oltre, capito? Per questo ti dico che secondo me, seppure c'è una sacca di resistenza, e c'è, ed è dovuta anche a gente di formazione culturale, magari anche un po' in là con gli anni, quindi io da quelli non mi aspetto niente,
5: non
1: okay?
5: Sempre.
1: Invece
2: però ci sono
1: penso
2: votano,
1: che forzando la roba, forzando
0: ragazzi,
1: un po', a un certo
0: ragazzi,
1: punto è così e
0: ci
1: basta.
0: Ci sono le chiacchiere, poi ci sono anche i dati.
2: Esatto.
0: Certo. Allora, secondo una relazione di YouTrend, il 52% degli italiani si dichiara favorevole alla gestazione per altri.
5: No, vedi?
0: Quindi io direi che siamo
1: ora non è una maggioranza bulgara, però è una maggioranza d'opinione.
5: È un 52%.
1: Non è poco.
0: Sarà di meno, sarà di più, non lo sappiamo.
2: Vabbè, però,
0: secondo me è una percentuale sufficiente a permettere a un politico di provare a forzare un politico che voglia essere anche un po' uno statista a lanciarsi un pochino,
2: quella può scindere dalla percentuale.
0: Poi,
2: però, secondo me
0: il
2: tu
0: popolo
2: politica...
0: è molto meglio di quel che si crede, scrivono, quindi io sono abbastanza d'accordo, poi ci sono i casi anche molto peggio.
6: Secondo me è normale che un paese come il nostro non venga accettato l'adozione,
5: no, non è normale,
6: di una coppia omosessuale per preservare, diciamo, l'integrità dei bambini in un paese dove c'era un bambino che fu toccato dal prete, che fece votare un politico che andava a minorenni, che la figlia di, che la nipote di Mubarak il Parlamento votò, e adesso abbiamo anche una madre italiana cristiana al governo.
0: No, no, va bene, è chiaro. Sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è.
7: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
7: Io pure mi sentivo in dovere, ecco, di esporre il mio pensiero, e quindi sempre Forza Roma e Lazio quello. Perda con la M.
0: Quello...
7: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Lazio perda con la M, bella, non ho mai sentito.
2: Vai,
8: secondo me fare un sondaggio su un tema come questo su Radio Rock lascia il tempo che trova, perché
0: certo,
8: penso
0: certo.
8: che la maggior parte delle persone che mi seguono...
0: Ma non lo calcoliamo questo, no?
8: Queste sei idee a questo riguardo. Differente invece andare a vedere casomai qualche messaggio lasciato sotto quest'articolo, l'articolo che parla di questa cosa su Facebook.
0: Però anche quello è un bias, ragazzi, attenzione, attenzione.
1: Sì, parecchio.
8: Che pensa realmente la gente, gli italiani.
0: Non è, attenzione,
8: cioè
0: no, però scusa, noi abbiamo permesso che Radio Rock non fa statistica, evidentemente, però attenzione, ragazzi, che non fanno statistica manco i social, perché sui social escono fuori delle cose che uno si avrebbe mani nei capelli.
2: È vero pure
0: non
2: che
0: è così.
2: Scrivono determinati tipi di persone,
0: non è,
2: spesso.
0: Sì,
2: non
0: sì, poi diventa, poi tra l'altro un trend che prende una cosa... ti può dare l'impressione netta
2: che alimenta scrivo, quella cosa là, sì.
0: Venendo alimentata che certo, vai, certo. Comunque matrimonio gay, dato diciamo più recente parla, è quello Eurispes 2024 che dice il 64,5%, qui siamo una percentuale decisamente
2: più alta.
0: Importante,
2: sì.
0: È favorevole al matrimonio egualitario. Ragazzi, io continuo a sostenere quello che dico dal primo minuto, questo paese secondo me è pronto. è pronto non al punto, dal, come dire, che se ti tuffi nuoti come Federica Pellegrini, ma è, è pronto che se ti tuffi non affoghi, cioè che se ti tu, che, ah, non solo, ma che ti devi tuffare, perché arriva il momento in cui l'istruttore di nuoto ti dice, vabbè, mo l'abbiamo fatta la pratica, mo te devi buttare in acqua,
1: c'è poco da fare,
0: ci dobbiamo buttare in acqua,
2: quindi sentiamo, sì, chi c'è,
0: vai.
9: Ragazzi, viviamo in un paese fortemente conservatore e in parte reazionario. I progressisti sono una minoranza.
0: Io non sono convinto.
9: Io faccio parte di quella minoranza, ma è così.
0: Non sono convinto di questo, ragazzi. Secondo me è una, anche questo diventa un alibi che ci raccontiamo per non lottare.
10: Mi chiamo Alessio, ma come facciamo a sperare che il popolo italiano voti una manovra del genere a favore di adozioni e quant'altro, se la maggior parte dei votanti ha tipo più di 50 anni, è vecchio, bigotto,
5: vecchio.
10: Ti dico così,
5: vecchio te, io ho più di 50 anni,
0: però sei un po' bigotto,
10: amore. Poi vanno dentro le urne a votare e pensano, ma che sei scemo, ma
0: bene,
10: che
0: bene.
10: Sei gola, dai, e fio a due padri,
0: questa voce poi, tra l'altro.
11: Buongiorno. Siamo un paese troppo vecchio per queste cose. Troppo vecchio, su 40 milioni di 40 dispari milioni di elettori, andate a vedere quanta gente ha più di 50 anni.
0: No, certo. No, però lui dice una cosa giusta. Lui dice un po' quello diceva anche l'ascoltatore. Chiaramente il fatto che il paese stia invecchiando non aiuta il processo di rinnovamento.
5: No, pure è vero che una persona di 50 anni, insomma, dovrebbe aver vissuto pure una certa evoluzione.
0: Bravo.
12: Buongiorno, allora vi dico una cosa che mi ha stupito. Io sono sposata con mia moglie, abbiamo quasi 2 anni fa avuto, insomma, un bambino con procreazione assistita all'estero, e vi dico che anche prima che uscisse poi la sentenza, chiunque pensava che, dato che noi eravamo sposate, quindi che da quando esiste la legge per le unioni civili per le coppie omosessuali, automaticamente anche lei, che non è, diciamo, la mamma biologica, fosse riconosciuta. Certo. Quindi quando abbiamo coinvolto, insomma, anche solo così pur parler, una serie di persone, chiunque, parlavamo delle poste prima, ecco, anche lì chiunque ci diceva, ah, ma perché non è già così? E riflettiamo su questo.
0: È molto interessante, ragazzi, perché molto. Paradossalmente sembra che una parte del paese, una parte importante, sia più avanti dello stato attuale delle leggi.
2: Del percepito, sì, può essere. Io me lo auguro, spero.
0: No, del percepito, sia più avanti di come stiamo messi. Cioè, noi siamo messi.
2: No, ma anche della percezione che noi abbiamo.
0: È vero,
2: no?
0: Che non percepisce la situazione.
5: Probabilmente.
13: Buongiorno, ragazzi. Io ho adottato un bambino. E 15 anni, 13 anni fa ormai, posso dire che credo sia giusto che tutti abbiano l'opportunità di dare amore e una possibilità a magari dei bambini che non hanno la possibilità.
0: Bene, allora facciamoci due domande. L'unico che ha portato l'Unione Civile in Parlamento facendo un primo passo in questa direzione è oggi uno dei leader più odiati d'Italia. Fa riferimento naturalmente a Matteo Renzi, questo nostro amico. Facciamoci due domande. Però pure lui si dovrebbe fare due domande.
2: Vabbè, diciamo che Renzi è odiato per altro.
14: Ho 76 anni e sono a favore di andare a sfrangare i vecchi come me in giro per le strade, conservatori di merda.
0: Bene, bene, vai.
15: Allora, se il modello è Dio, patria, famiglia, difficile, sì. Impossibile, no. Tante cose stanno cambiando.
5: Ragazzi, le cose forse già sono cambiate.
0: Mettetevi l'anima in pace. Cambieranno, queste cose cambieranno. È una battaglia antistorica quella che portano avanti questi signori. Ora, la partita non è se cambiano o non cambiano. La partita è quanto tempo ci mettiamo. Certo. Dobbiamo pigiare sul piede dell'acceleratore ed essere più veloci su queste cose. Perché dobbiamo andare... Cioè, è inconcepibile che nel 2026 ancora siamo qui a parlare di matrimonio egualitario quando dovrebbe essere una cosa che...
5: Dovrebbe essere una cosa già vecchia.
0: Discuterne di adozione per le coppie omosessuali, di gestazione per altri, non dovremmo neanche starne a parlare, quindi dobbiamo andare più veloci e cercare di arrivare presto alla soluzione.
16: Brand new music right here.
17: Brand new music.
16: Brand new music.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
3: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio a partire dalle 21:30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21:30, via dei Volsci 126B, Roma.
5: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
6: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
12: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
13: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
3: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
14: Partiamo?
15: Sì, ma con che auto?
14: Da Concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
15: Tipo?
14: i20 da 13.300 euro, oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro, con tre tagliandi inclusi.
15: Ok, allora si parte davvero.
14: Con Concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
16: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
17: That'll be fun.
18: Yeah? Good.
16: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
19: Radio Rock.
16: Tutta un'altra storia.

0: The Rock Show.
1: Il morning show di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
3: E rientriamo alle 9:06 con il Radiohead di Burn the Witch.
2: Radio

0: Born da Witch. E allora io vi parlo di una cosa molto bella ed importante, infatti Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20 all'Atlantico Live di Roma, la prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese, arriva nella capitale, pertanto Romanchester. Attenzione, una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage, ospiti speciali tra cui Brian Cannon, celebre per aver realizzato delle copertine meravigliose ed iconiche come quelle dei primi due dischi degli Oasis, Definitely Maybe e What's the Story, Morning Glory. Porta il tuo vinile preferito e rendilo unico con il tuo autografo. Sul palco la High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta nel loro ultimo concerto, in apertura Francesco Arpino, e a seguire DJ set con Fabio D'Antonio dell'Oasis Fans Club. Il Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20 all'Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271 di a Roma. Allora, se ci scrollassimo di dosso l'ingerenza religiosa faremmo dei passi da gigante, ci scrive Lorenzo. Vai, sentiamo ancora, sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono d'accordo con Alessandro che la politica dovrebbe avere il coraggio di fare determinate scelte, sì. E probabilmente, come è successo con il referendum, che molte persone, molti ragazzi che magari non andavano a votare perché non si riconoscevano in un determinato partito, ma si sono riconosciuti contro quel referendum, quindi contro ciò che si andava a votare per la Costituzione, si sono riconosciuti, probabilmente molti andrebbero a votare chi ha il coraggio di proporre una cosa del genere. Quindi sì, saremmo pure un paese vecchio, ma ci sono tanti giovani che ancora devono esprimere il loro parere. Probabilmente questo tema per loro potrebbe essere interessante e potrebbero dare una svolta a questo paese. Un abbraccione.
0: Grazie, concordo che bisogna. Grazie Fabio, concordo che bisogna buttarsi in acqua. Mettiamoci alle spalle tutte queste cose che avremmo dovuto votarle già decenni fa e passiamo a parlare di cose veramente impattanti, tipo gli stipendi fermi a 20 anni fa. No, parliamo di tutte e due le cose.
2: Questo è impattante.
3: Pensa che
0: parliamo
3: io
0: di tutte e due le cose.
3: Potrebbe essere rischioso, ma pensa che paradossalmente per un argomento del genere, che non dovrebbe essere trattato così, io ci farei un referendum.
0: Sì, pensa poi, un po'. Poi ti devo dire una cosa. Basta anche, secondo me, con l'atteggiamento di chi, senza prendersi la responsabilità di dire che è contro, che voglio dire potrebbe essere anche una posizione legittima, anche se secondo me folle, però è antistorica, come ho già detto, però la butta sul ci sono cose più importanti da fare. No, ci sono tante cose da fare, si possono fare insieme, perché per fortuna possiamo fare più cose insieme, come abbiamo dimostrato sempre, non è che si può fare una cosa solo alla volta, e quindi facciamole tutte. C'è un problema di stipendi bassi, c'è un problema per esempio di salario minimo, mettiamo il salario minimo, che la destra non ha voluto mettere perché ha chiesto il salario giusto, no? Ha indicato Giorgia Meloni, però insomma risolviamo il problema degli stipendi in un modo o nell'altro, al tempo stesso non vedo per quale motivo non si può contemporaneamente anche istituire i matrimoni egualitari per tutti e le adozioni per tutti e la possibilità di fare maternità gestazione per altri,
2: cioè, se ne devono anche occupare probabilmente due ministeri diversi, quindi possono anche lavorare in contemporanea.
0: No, ma non se ne occupa il ministero, se ne occupa il Parlamento,
2: sì, Parlamento
0: in commissioni diverse,
2: certo,
0: che faranno questa cosa contemporaneamente. Un mese o di questa, no, e mese prossimo o di quell'altro,
3: anche perché se non 12 mesi, ma che fare tutto il giorno?
4: Tra l'altro attualmente questi bambini vengono riconosciuti solo per magari dei sindaci, no? Dei sindaci che prendono in mano la situazione e riconoscono questi bambini, ma lo fanno insomma
0: in modo simbolico sostanzialmente, cioè. Va bene.
5: La colpa è dei vecchi come Maurizio Paniconi.
0: È oltre ultra cinquantenni. Allora, attenzione, per quanto riguarda le adozioni, scrive Matteo, secondo me non si prende mai in considerazione l'aspetto economico. L'adozione, oltre a non essere concessa a tutti, è un privilegio economico che molte famiglie non possono permettersi. C'è un piano di discriminazione economico-sociale che spesso non viene neanche menzionato. Perché parliamo anche di questo, non dico di no. Parliamo
2: una
0: anche
2: cosa
0: di questo.
2: Non esclude l'altra.
0: Perché, no, certo, perché poi ci sono vari tipi sicuramente di discriminazione. C'è la discriminazione economica, c'è la discriminazione.
2: Sì, quello è
0: poi c'è anche però una cosa da dire, no? Adesso dirò una cosa un po' impopolare, no? Però la discriminazione economica, perché dai, è orribile, no? Però tu volendo i soldi li puoi fare, cioè volendo tu potresti arricchirti e poi essere messo in condizione di poterti permettere una cosa. Bruttissimo che una persona che non se la può permettere non la possa fare, ma una persona che è gay non è che può, come pensano taluni, diventare etero per poi adottare. Cioè una persona è gay, rimane gay, e quindi lì è una discriminazione, come dire, sì, assoluta,
2: sì, assoluta, sì, e totalitaria,
0: cioè paradossalmente. Per quanto, ragazzi, mi fa schifo fare anche la gara a discriminazioni migliori o peggiori, sì, di altre, no? Insomma, cerchiamo di evitarle, punto, tutte.
6: Ancora con due madri, due padri, quattro zii, 12 nonni, due animali, un gatto, una tigre, e via, appena nascono devono essere consegnati allo Stato, sì, e lo Stato ne fa quello che ritiene più opportuno.
0: Benissimo, ecco. Allora, benissimo, questa è un'altra visione, un'altra visione.
7: Male, non male. Secondo me il fatto è che fanno più rumore quelli contro e quelli a favore, quindi
0: sì, anche questo è vero.
7: C'è la percezione che la maggior parte siano
0: contro. È vero, è vero.
4: Allora dove stanno quelli a favore?
0: No, perché lui dice una cosa giusta, che quelli, sì, il popolo, so, i pro-life, fanno casino, fanno, sì, adesso non so se vedete l'ultima affissione, siccome non possono scriverle più certe cose perché gli bloccano le campagne, sì, mettono, esatto, il QR code, vai su internet e ti diciamo quello che ti vogliamo
4: però
0: dire.
4: Però fanno casino perché di quello se ne parla, perché quando c'è stata anche rispetto a tutta la legge, no, sullo stupro eccetera, no, c'è stata la revisione della, sì, Buongiorno, e femministe sono scese in piazza, non ne ha parlato nessuno. Di questa cosa non ne ha parlato nessuno. Vabbè, e invece c'è stata una mobilitazione.
0: Ci sono le commissioni in Parlamento e possono lavorare ognuna nel proprio campo contemporaneamente, non, esatto, è difficile da comprendere, ma infatti è soltanto una questione palesemente di volontà. Brand new music right here.

0: Pocket, lo sono i Black Stone Cherry. Allora, Groenlandia Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e S Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano. Il primo documentario di Simone Godano, che già è stato un importante regista di film con 4 produzioni molto molto carine, recuperate i film di Simone Godano, molto belli, distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma, da a partire proprio dall'infanzia in Brasile, in una piccola città, poi la povertà, l'arrivo in uno dei club più importanti brasiliani e poi l'Europa, prima Lisbona e poi Roma, il suo legame profondo con la città e la squadra, le 13 stagioni in giallorosso, un viaggio fra calcio, appartenenza e memoria, tra Rio de Janeiro alla città eterna, con la voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, le musiche di Piotta. Per info e biglietti ancora disponibili su nexostudios.it, scegliete la vostra città, il vostro cinema, la data e comprate il vostro biglietto. Vediamo ancora chi c'è. Dunque, qualcuno ci scrive: Marco, io ragazzi sono d'accordo sul fare più cose insieme, però ho paura che non ci siano i soldi per mettere in pratica tante riforme insieme. Però sono d'accordo che dovremmo aggiornarci almeno sul sociale, per le adozioni sono assolutamente d'accordo, l'unico limite dovrebbe essere forse le condizioni in cui il bambino va a vivere, per il resto i genitori li amano, va bene. Sono invece in disaccordo con la maternità surrogata, però questa è una mia opinione, magari dal vostro punto di vista sbagliata. Sì, parliamone però, nel senso, spiegaci perché sei in disaccordo e parliamone. Poi sul discorso, sai, dell'adozione, no? Allora, l'adozione è consentita, ci siamo, no? È consentita. A determinate caratteristiche, come dire, e situazioni. Ovviamente non è che uno, cioè è implicito, no? Che si parla di far adottare il bambino ad una coppia uomo-donna che gli garantiscano quelle condizioni giuste. Perché certo. Però se parliamo di estendere anche a due uomini e due donne, tu ti poni questo problema, come se implicitamente, Marco, ti pongo questa, ti faccio riflettere su questa, come se implicitamente ci fosse in te una sorta di piccola, diciamo così, di piccolo pregiudizio derivato dal fatto che forse due però, uomini o due donne non lo mettono in condizione di avere una vita.
1: Però forse lui parlava di tutti, eh? No. Cioè nel senso, quello che forse lui voleva dire
0: così.
1: Era
0: io ho detto sì, estendiamo l'adozione, lui dice per le adozioni l'unica cosa alla surrogata quale non sono d'accordo, okay. Per le adozioni sono d'accordo, a patto però, ecco, a patto però,
1: però credo che lui intenda a patto però che si è, ma in entrambi i casi,
0: no,
1: cioè,
0: sta parlando le adozioni delle coppie eterosessuali,
1: che parla di quelle che,
0: ma
1: cioè,
0: sta
1: nel senso,
0: parlando del va benissimo due genitori dello stesso sesso, a condizione che le condizioni,
1: avevo inteso a condizione che fosse così per tutti, cioè nel senso che il suo discorso fosse
2: di queste condizioni che lui richiede, ma ragazzi, già esistono,
1: ma è così,
0: cioè,
1: il
0: punto è, ci sono delle condizioni per adottare, giusto? Cioè non è che danno un figlio a uno così.
1: No, okay. È molto difficile, tra l'altro.
0: Già ci sono le condizioni, sì. Quindi è già previsto, evidentemente. Si tratta tanto non di estendere le condizioni, di estendere le coppie, cioè di permettere alle stesse condizioni. Cioè non è che noi qui diciamo, allora, alle coppie etero condizioni stringenti, coppie gay dammo a chi cazzo ci pare,
2: le stesse condizioni,
0: a dupazze, non è così, ragazzi, le condizioni rimangono le stesse. Allora uno dice, se non ti sei posto il problema con due coppie, con una coppia etero, perché te lo poni con una coppia gay? Perché evidentemente pensi che una coppia gay sia meno adatta ad adottare un bambino, che è una cazzata. Da tutto, fatici, basta che vogliono bene i bimbi. Marco, ma questo basta anche in una coppia etero che vogliono bene i bimbi?
1: Sì, ma io credo,
0: no?
1: Che lui sta sottolineando un po' l'ovvio, nel senso che sta ripetendo le cose che lui credi, io mi auguro per tutti. Ecco.
0: Allora, poi tra l'altro dice giustamente Anna, che soldi servirebbero per aggiornare i diritti di chi fa cosa? Cioè,
2: non è una manovra finanziaria, cioè non è dobbiamo trovare i soldi per il salario minimo. Che non è questo, qui si tratta di diritti civili. Nei diritti civili, sì, forse costerà qualcosa, pagare un ufficio che redica una legge e che la metta in pratica. Però ora trovare delle coperture finanziarie per l'estensione di un diritto mi sembra un po' una scusa. Ecco.
0: No, ma poi il diritto, ragazzi, a parte le coperture finanziarie, mi sembra appunto una scusa.
2: No, perché dai, ci sarà da spendere qualcosina in più per un ufficio preposto. Ma insomma, ripeto, adeguare il salario minimo in un paese che è in forte crisi economica, lì c'è bisogno di un'analisi profonda sulle coperture finanziarie, cioè dove troviamo questi soldi in più. Certo. Ma per il resto si tratta di poter dire è libero accesso a.
0: Oh, e a questo proposito, il nostro amico Davide, che ci segue da Genova, ci manda un saluto da Genova.
2: Grazie.
0: Con Aldair nel cuore.
2: Giallo rosso.
0: E ci manda, in questo caso rosso blu, e ci manda il gol, il gol di sì, Aldair, che permise al Grifone nella stagione 2003-2004 di riaprire la gara contro la Fiorentina nella stagione appunto 2003-2004, poi finita, gara finita poi 2-2. Insomma, quindi vabbè, giustamente ce lo hanno nel cuore anche gli amici genovani. Vai, sentiamo.
3: Per quanto riguarda le adozioni, cioè, il discorso per me è proprio ancora più basico. L'interesse è quello del bambino, e al bambino non interessa il genere dei genitori, o che sia una madre, un padre single, gay, etero. Cioè, al bambino interessa avere qualcuno che se ne possa occupare, che gli dia amore.
0: Grazie Eleonora. Anzi, sì, dimmi.
4: No, leggevo un servizio sulla Repubblica di questa ragazza di 14 anni che denunciava il fatto che venisse presa in giro perché figlia di due madri. Per cui sì, c'è da estendere una legge, c'è da estendere, però c'è da estendere anche le nostre menti, perché
0: sì,
4: poi
0: ma questo su tutto,
4: bisogna educare anche, no, i nostri figli.
0: Certo,
4: a far
0: certo.
4: Sì che queste cose appunto vengano percepite come cose
0: su
4: normali,
0: tutto,
4: naturali.
0: Poi c'è tutto il capitolo legato appunto al bullismo nelle scuole, che insomma riguarda tante situazioni. Pensate all'indotto generato se ci fossero i matrimoni gay, diritti a gratis. Vai, sentiamo.
5: Scusate, io quando si parla di queste cose importantissime, ci mancherebbe Dio, vado in protezione e comincio a pensare a cose stupide. Per esempio, la nuova sigla di Radio Rock, tipo Radio Rock.
0: Bello.
5: E sul finale qualcosa che può sembrare sia una cosa di stupore, sia una cosa da chitarra elettrica.
0: Ma
5: tipo,
0: che c'è? La chitarra elettrica.
5: No.
0: Ma poi di Radio Rock cosa? Che mica è in programma.
2: No, ma è il cuore della puntata di oggi.
0: La puntata, l'argomento di oggi. Vai, sentiamo ancora.
6: Giorno Rock Show, vabbè, i politici stanno più indietro del paese, ma questa è una vecchia cosa, se sta degli anni 70 almeno.
0: Sì.
6: E, no, in realtà il costo c'è, perché se tu pensi, se tu fai il matrimonio egualitario, poi c'hai anche la reversibilità e tutto quello che comporta l'essere una famiglia,
0: certo.
6: Eventualmente anche dei come si chiamano,
0: dei coniugi. Io Marco penso una cosa, che questo che tu dici aumenta la necessità di fare questa cosa, no? Perché sottolinei giustamente, Marco, dei dati, delle questioni che è folle che rimangano fuori. Cioè, come dire, io Stato pago per determinate cose, per alcuni, per altri no.
1: Però
0: a quegli altri gli chiedo le tasse, gli chiedo
4: tanto più
0: che
4: i doveri ce li hanno. Per cui non avere
2: ci mancherebbe altro.
1: Ha maggior ragione.
2: Io capisco, no, che lo Stato dice, se muore solo questo o questa, la restituibilità non la riconosco. E caro Stato, t'attacchi al cazzo, perché io ti ho pagato tutta la vita, quindi quando è il momento, se io posso riconoscere un coniuge,
4: però
2: è giusto che
4: così
2: la reversibilità vada al mio coniuge, così come è previsto dalla legge. Per cui è ancora più importante in realtà che ci sia questo riconoscimento ufficiale e questa
4: per uno stato
2: estensione
4: di diritto, sì.
2: E cavolo,
4: assolutamente sì.
2: Se no facciamo che io decido che non ti riconosco come stato,
0: a chi sostiene, per esempio, cioè il tema delle unioni civili, no? Molti, paradossalmente, queste unioni civili sono state importanti, no? Però hanno fatto da un certo punto di vista anche peggio, nel senso che prima, non essendoci, uno poteva spingere sul matrimonio gay, no?
4: Certo.
0: Sul matrimonio egualitario. Oggi ti dicono, ma c'avete già le unioni civili, che cazzo vuole? Per esempio, non c'è il discorso della reversibilità, ma poi tra l'altro non è un discorso anche di quello che c'è o non c'è, è proprio un discorso che tu, che già che la chiami in un altro modo, già stai facendo una discriminazione, no? Poi per carità, meglio avercela che non avercela, non c'è dubbio. Però insomma, ma che vuol dire, scusa, i cittadini sono cittadini, dice Anna, se hai un budget per la reversibilità ce l'hai per il partner, sia che per il partner che sia maschio o femmina non binario, no?
1: Per il partner, fine.
0: Lui, Marco, stava dicendo c'è l'aumento, non che sia sbagliato evidentemente il matrimonio gay, ma che c'è,
2: c'è.
0: L'aumento,
2: che non,
0: diciamo,
2: è un aumento di spesa, ma un aumento d'uscita, non è una spesa
0: di costo,
2: lo
0: diciamo,
2: continuo a dire alla pensione, ma devi dare. Se io vado in pensione stiro tra un anno, mortacci tuoi, tu te sei magnato 40 anni di vita mia, i contributi miei in dove vanno? E allora perdonami, non è un costo, tu semplicemente non te va di distribuire inutile, è un altro paio di maniche. Quindi non diciamo cazzate.
0: Beh, diciamo che a oggi è previsto che quando il coniuge muore c'è una pensione, diciamo così, che è decurtata circa poi del 50%.
2: Sì, però c'è una parte
0: che va alla, diciamo, al coniuge rimasto. Questa cosa è chiaro che deve essere estesa, che deve essere estesa a tutti, mi pare il minimo.
4: È ingiusta, così tanto da far scaturire veramente una rabbia, perché di una persona è un cittadino che paga le tasse,
0: non c'è dubbio.
4: A non avere i diritti e ugualità.
0: Parliamo di una cosa molto bella ed importante tra poco, perché avremo Alessandra Corradi, portavoce nazionale CFU, cioè Caregiver Familiari Uniti, che hanno diffuso tra l'altro una lettera aperta nei giorni scorsi, che è insomma un grido di dolore, al tempo stesso una denuncia precisa a proposito di divari e di disparità e di ingiustizie tra le promesse della politica e la realtà delle famiglie. In questa lettera si evidenzia come il caregiver familiare sia oggi una figura sfruttata e invisibile, costretta a colmare gratuitamente i vuoti di un welfare frammentato e spesso assente, e quindi vengono contestati criteri di riconoscimento e l'inefficacia di misure concrete, citando per esempio il bando della Regione Lazio che obbliga famiglie già in difficoltà economica a anticipare ingenti somme per l'assistenza. Ne parliamo fra poco, partendo proprio dalle basi. Ci facciamo raccontare bene tutto con appunto la nostra ospite Alessandra Corradi, portavoce nazionale di CFU Caregiver Familiari Uniti, fra pochissimo.
7: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rockstar.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Mercoledì 17 giugno lettrici e lettori si ritroveranno insieme per leggere Le notti bianche di Dostoevskij. È La tempesta silenziosa, un progetto di Alessandro Baricco promosso da Roma Capitale per leggere insieme in una Roma inedita. 6 location principali a cui si potranno aggiungere spazi come librerie, biblioteche e luoghi di aggregazione. Sul sito latempestasilenziosa.it tutte le informazioni. Roma Capitale ha pubblicato il bando Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro per promuovere nelle periferie progetti di inclusione sociale e per valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative. Contributi fino a 45.000 euro. Dal 16 al 24 maggio torna Open House, circa 320 gratuiti in oltre 220 luoghi di Roma, per permettere a tutte e tutti di scoprire lo straordinario patrimonio racchiuso nel suo territorio. Programma completo su openhouseroma.org. Info su comune.roma.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà, sarà la prima parola.
9: Laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Groenlandia,
13: Sky Italia,
12: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
13: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
12: solo al cinema dal 21 maggio.
13: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
12: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria

0: www.radiostudios.it.
1: Tutto quanto passerà.
2: Partiamo?
3: Sì, ma con che auto?
2: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
3: Tipo?
2: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
3: Ok, allora si parte davvero.
2: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
5: La migliore musica rock tutto il giorno.
6: Very well. Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.

0: good morning.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo con i Black Keys di Howling for You.

Waiting for You alle 9:44 minuti, ragazzi. Allora, che cosa sono, chi sono i caregiver familiari, coloro che queste persone, tanto devo dire la verità, oggi si innesta anche un po', si innesta particolarmente bene sul discorso che stavamo facendo, no? Sui

0: diritti e sul fatto che dobbiamo andare veloce, correre più veloce per il raggiungimento di determinati obiettivi, se si pensa che fino a qualche anno fa, poi ce lo spiegherà meglio, ce lo racconterà meglio la nostra ospite, ma fino a qualche anno fa e per decenni la figura era rimasta praticamente priva di qualsiasi tutela. Ancora oggi la situazione è complessa, adesso ne parliamo, parliamo della persona che assiste, si prende cura gratuitamente di un congiunto non autosufficiente a causa di malattia, disabilità, anzianità, permettendogli di vivere una vita dignitosa con compiti enormi e variegati, dalla cura della persona chiaramente, alla somministrazione di farmaci, il supporto emotivo, la gestione delle pratiche burocratiche. Leggevo, poi appunto sono dati che magari ci facciamo confermare dalla nostra ospite, che 8 milioni di persone ogni giorno si prendono cura di familiari malati o non autosufficienti, nell'80% dei casi le caregiver sono donne, 80% dei casi, e il 65% fra i 45 e i 55 anni, che spesso svolgono anche un lavoro fuori casa o sono costrette ad abbandonarlo. Diamo la benvenuta a Radio Rock ad Alessandra Corradi, perché nel 2025, nell'ottobre 2025 se non sbaglio, nasce CFU, cioè Caregiver Familiari Uniti, di cui Alessandra Corradi è portavoce. Ciao Alessandra, buongiorno e benvenuta a Radio Rock.
1: Buongiorno, grazie di
2: buongiorno.
0: Allora, no, grazie a te, grazie a te. Il quadro è questo, più o meno, quello che ho fatto. Dici
1: sì,
0: un attimo.
1: È esauriente, perfetto.
0: Allora, io ti domando questo. Come prima cosa, noi siamo abituati, cosa che peraltro non sempre facciamo ottimamente, a prenderci cura di chi ha bisogno. Non abbiamo molto meno la cultura di prenderci cura di chi si prende cura. Ci racconti qual è attualmente, abbiamo parlato anche di questa lettera aperta che avete diffuso, la situazione caregiver in Italia?
1: La situazione caregiver è che appunto per convenzione si dice che esistano fra i 7 e gli 8 milioni di persone definibili come caregiver familiari, cioè chi si prende cura di un proprio familiare che con disabilità o che non è più autosufficiente.
0: Sì.
1: Quindi c'è una tipologia molto ampia di caregiver, perché appunto in base alla persona di cui tu ti prendi cura, diciamo il tuo lavoro, perché questo è un lavoro a tutti gli effetti, è diverso, ok?
0: Certo.
1: E purtroppo, allora, nel nostro paese fino al 2018 non esisteva nemmeno la definizione,
0: sì,
1: neanche a livello proprio grammaticale, ok, di questa persona che è praticamente è il pilastro del welfare italiano.
0: Certo.
1: Perché non esistono in Italia, è impossibile, ci hanno già fatto degli studi eccetera, è impossibile creare delle strutture, dei servizi e formare i professionisti per assistere questi milioni di persone, ok? In merito al dato proprio, sì, numerico, una cosa strabiliante, per esempio il nostro governo, che ormai da 15 anni in Parlamento si lavora per una legge,
0: sì,
1: nazionale,
0: sì,
1: e proprio la ministra Locatelli l'ha fatto scrivere nel fascicolo che accompagna il suo DDL, nessuno si è preso la briga di fare un censimento puntuale dei caregiver familiari italiani.
0: Ecco.
1: Gli unici che diciamo hanno preso proprio si erano presi l'impegno, ma per i soliti motivi burocratici, logistici eccetera, sono stati proprio i politici della vostra regione Lazio,
0: sì,
1: che hanno fatto una bellissima legge regionale nella quale è contenuto proprio un articolo che dice che attraverso la card giver, cioè una carta che viene rilasciata quando tu fai richiesta,
0: sì,
1: si arriva ad avere il censimento reale dei caregiver, perché tutti quelli che fanno richiesta,
0: certo,
1: poi vanno a fare numero.
0: Certo.
1: E questo sarebbe un meccanismo diciamo, una buona prassi da applicare in tutta Italia per avere proprio i numeri. E invece tuttora l'Istat non compie un censimento fatto bene per avere i numeri reali. Quindi noi ci dobbiamo basare su queste convenzioni che, ti faccio un esempio, sì. Fino al 2019 si parlava di 9 milioni.
0: Sì.
1: Fino a, diciamo, un anno fa erano 8 milioni. Adesso così. Cominciamo ad andare verso i 7. Sì. Non si capisce come mai si decresce,
0: sì.
1: Però i numeri sono questi.
0: Sì.
1: E prima dicevo, fino al 2018 noi non avevamo neanche la definizione.
0: Sì.
1: Nel 2018 abbiamo avuto, appunto, è stata inserita nella finanziaria di quell'anno un comma dell'articolo 1, perché la finanziaria è un unico articolo con 8.000 commi.
0: Sì. Sì.
1: E il comma 255 appunto definisce caregiver familiari, diciamo, ed è stata una conquista dopo praticamente anni di niente, che ci tutela, diciamo, a livello giuridico, perché se per esempio tu fai una causa,
0: sì.
1: Il giudice ti riconosce in quanto caregiver familiare. Se la facevi prima nel 2018,
0: sì.
1: La perdevi cioè proprio in automatico. Pazzesco. Perché non esisteva la definizione.
0: Certo. Senti Alessandra, al momento un caregiver a quali realtà istituzionali si appoggia e che sostegno ha dallo Stato in questo momento?
1: Praticamente niente, addirittura niente. È stato da questo governo è stato azzerato il fondo nazionale, istituito sempre nell'ambito della finanziaria 2018 con, sì. Il comma 254, che era niente, però intanto c'era e doveva servire come dote per la legge che doveva uscire, che comunque è continuata a non uscire fino a oggi 2026. I fondi che ci sono stanziati magari o dalle regioni o addirittura dai comuni, ma sono a spizzico magnifico e a discrezione appunto dei politici locali, ecco.
0: Certo.
1: Non è, e ci sono delle leggi regionali, ma appunto una legge può essere scritta benissimo, ma se non è finanziata non funziona e quindi non dà servizi, non dà sostegni, non dà tutele.
0: No, ti chiedevo, scusa Alessandra, ti chiedevo questo perché chiaramente la prima cosa che mi è venuta in mente è che sostegno avete dallo Stato è un sostegno di natura naturalmente economica, perché come tu giustamente dicevi è un lavoro. Poi pensavo anche, per esempio, mi veniva in mente, però correggimi se sbaglio, a dei sostegni anche di carattere psicologico, perché immagino il rischio di burnout per chi appunto fa il caregiver familiare, oppure quelli di formazione legati per esempio alla capacità di avere la giusta preparazione specifica. Niente di tutto questo viene fatto, immagino.
1: No, cioè ci sono, allora, possono esserci delle piccolissime oasi virtuose, ok?
0: Sì.
1: Però cioè, non è diciamo di pubblico dominio la tematica, e di conseguenza non ci pensa nessuno.
0: Certo, che è assurdo che non lo sia, poi tra l'altro, perché Alessandro, perché è un tema veramente molto molto importante e a quale cosa chiedete voi alle istituzioni, cioè quali sono i bisogni reali, ecco, che vanno inquadrati di una famiglia e di cui lo Stato si deve prendere carico, le vostre richieste?
1: Allora, innanzitutto la cosa fondamentale, che c'è proprio, è il prerequisito di una legge fatta bene, è il riconoscimento di quei caregiver, che quelli che noi chiamiamo gli H24, cioè quelli che hanno dovuto abbandonare il lavoro,
0: sì.
1: Stipendiato, fuori casa, oppure non hanno mai potuto accedervi, perché magari succede che ti nasce un figlio con disabilità e tu fin dall'inizio non ce la fai.
0: Certo.
1: E queste sono le persone che praticamente annullano in toto la propria vita per assistere il proprio familiare, perché il carico assistenziale è, cioè, al 100%, ok?
0: Sì.
1: E in seconda battuta poi appunto prendere coscienza che esistono diverse tipologie di caregiver con diverse necessità e quindi bisogni, per cui i sostegni, i benefit, tutto quello che riguarda appunto il rendere la loro vita dignitosa, perché al momento noi non conduciamo una vita dignitosa. A burnout a parte c'è anche un discorso di proprio povertà.
0: Sì.
1: Tutti, per esempio, tutti i caregiver H24 sono proprio nella povertà più spinta.
0: Certo.
1: Molti finiscono per strada e alcuni purtroppo scelgono la soluzione più estrema, che è quella dell'omicidio-suicidio.
0: Sì.
1: Quello che normalmente viene chiamato burnout per tutte le altre categorie, sì, da noi si chiama burden, che sarebbe il peso, il fardello, no?
0: Certo.
1: Che attiva la depressione, per cui si entra in un circolo difficilissimo e molti cedono, no?
0: Certo.
1: Prima parlavi del supporto psicologico, ecco, questo sarebbe dopo aver creato la categoria di lavoratori, perché noi H24 siamo lavoratori tutti, cioè il nostro lavoro, capito, non possiamo farne un altro.
0: Certo.
1: Subito dopo ci sarebbe da appunto creare una convenzione con l'ordine degli psicologi per attivare gli sportelli dove noi potremmo rivolgerci per qualsiasi evenienza. In questo modo appunto non dico che si eliminerebbero, ma sicuramente cambierebbe molto la situazione a livello di prevenzione.
0: Certo.
1: Di tutti i gesti estremi che possono essere messi in atto.
0: Senti Alessandra, ti volevo fare una domanda, poi purtroppo dobbiamo chiudere, però della quale pure temo un po' la tua risposta, francamente, e volevo, perché qui quali reti ci sono per ragazzi che hanno bisogno di assistenza una volta che sono diventati adulti, perché anche di quello parliamo. Cosa fa lo Stato da questo punto di vista?
1: Ma diciamo adesso siamo ancora nel regno del libro bianco, diciamo, delle buone intenzioni. Le uniche reti che esistono sono quelle create dalle associazioni e dai familiari, magari a livello molto piccolo, limitato, però che si attivano e creano dei progetti, delle opportunità, eccetera. Ma neanche questo esiste a livello nazionale. Dovrebbe esserci con questa riforma il famoso progetto di vita, eccetera, ma siamo ancora prima dell'inizio, perché cioè è tutto da avviare. Non mancano addirittura i decreti attuativi di questa legge, figuriamoci.
0: Senti, intanto qui ci scrivono, ci ringraziano, ma io ringrazio te Alessandra, ci scrivono grazie che date modo di far conoscere a tutti il mondo dei diritti, anche nella salute i caregiver sono un universo che va oltre la malattia, che va sostenuto e conosciuto, da sanitaria sono le dinamiche e le difficoltà. C'è un modo, Alessandra, per esempio, per entrare in contatto con voi, per aiutare, non so, chiedo, perché di solito quando parliamo di queste cose i nostri ascoltatori, che sono sempre molto sensibili, vorrebbero in qualche modo intervenire, dare una mano, fare qualcosa. È possibile?
1: Beh, intanto venite tutti sulla nostra pagina Facebook Caregiver Familiari Uniti CFU.
0: Sì.
1: Mettete like, perché come si dice, più siamo meglio.
0: Certo,
1: eh?
0: Certo.
1: Ma leggete quello che scriviamo, perché appunto siamo anche una fabbrica di cultura, cioè noi stessi autorappresentandoci contribuiamo a diffondere la cultura sul caregiver, che in Italia assolutamente non c'è.
0: Sì.
1: E poi firmate la nostra petizione, appunto, che adesso ha oltrepassato le 11.000 firme sul riconoscimento del caregiver familiare come lavoratore.
0: Bene, Alessandra, noi ti ringraziamo. Se vorrai insomma tornare ad essere nostra ospite, ti aspettiamo anche qui in studio, oppure in collegamento ti ricontattiamo molto molto volentieri per parlare di caregiver familiari. Quindi grazie per essere stata con noi, Alessandra Corradi, grazie mille, portavoce nazionale di CFU, appunto, Caregiver Familiari Uniti. Ciao Alessandra, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille. Noi chiudiamo qui anche il The Rock Show di oggi. Ah, Alessandra, avevi chiesto una canzone da far ascoltare per chiudere questo intervento. Cosa avevi pensato?
1: Sì, è quella che io ho scelto come colonna sonora della nostra battaglia.
0: Sì.
1: Sarebbe Run to the Hills degli Iron Maiden.
0: Benissimo, un'ottima colonna sonora, fantastica. Grazie Alessandra, a presto. Grazie mille. Ciao Alessandra Corradi, portavoce nazionale di CFU Caregiver Familiari Uniti. Chiudiamo anche il The Rock Show qui, l'appuntamento è a domani. Ciao ragazzi, ciao.

0: avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming.
2: Everywhere.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: ultima richiesta, il fiori tutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. concessionariafiori.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.
6: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
7: Ah, ma quindi non è un'operazione?
6: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: Partiamo?
11: Sì, ma con che auto?
10: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
11: Tipo?
10: i20 da 13.300 euro oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
11: Ok, allora si parte davvero.
10: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. concessionariafiori.it.
12: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili,
14: come fa tutto un po' più grosso?
12: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica, una specie in via di estinzione.
15: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro.
16: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Rock News. Edizione della mattina.
1: Apriamo oggi con i Drowning Pool e l'annuncio di una ristampa in vinile del loro album di debutto, Sinner, presso fuori in occasione dei 25 anni dalla release originale. Pubblicato nel 2001 con il compianto cantante Dave Williams, il disco sarà disponibile in una nuova edizione limitata Sea Blue Smoke, parallelamente a una versione digitale espansa contenente tre bonus track, tra cui una versione inedita di The Man Without Fear, registrata con Rob Zombie e già disponibile per l'ascolto in streaming. Proseguiamo con gli Iron Maiden, perché online il video della premiere mondiale del film documentario biografico Burning Ambition al cinema in Italia dal 14 maggio, tenutasi martedì scorso a Londra, alla presenza di Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Nico McBrain e l'ex cantante Blaze Bailey. Sul posto anche vari ospiti, quali Justin Hawkins dei Darkness, il cantautore Sam Ryder e l'attore John Rhys Davies. Infine gli Avantasia, che il 24 luglio pubblicheranno le ristampe in doppio vinile dei loro primi due album, Metal Opera Part 1 e Metal Opera Part 2, aprendo ufficialmente i preordini per le stesse uscite. È attivo dal 2000, il gruppo sarà in Italia l'8 giugno per un unico concerto in programma all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da 65,25 euro.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 12 maggio 1942, nasce Ian Dury, cantautore e attore inglese, leader dei Blockheads e dei Music Students, autore della hit Sex and Drugs and Rock and Roll, scomparso nel 2000. 1967, esce nel Regno Unito Are You Experienced, album di debutto dei The Jimi Hendrix Experience, considerato uno dei lavori più influenti di sempre, ben oltre i confini del rock. 1972, i Rolling Stones pubblicano il loro decimo lavoro in studio, Exile on Main Street.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
3: Gagarin. Che ricevi? Forte e chiaro. Gagarin. Accensione motore.

0: Questo è Gagarin.
1: Insomma, arrivano anche qua nei nostri studi gli ascoltatori con dei vassoi. Si sente che oggi ho fame, no? Sto mandando dei segnali agli ascoltatori.
2: Ho portato il caffè alla vaniglia.
1: Hai ragione, hai ragione.

0: Le novità le potete votare sul sito radiorock.it. Naturalmente, ancora un buongiorno. Abbiamo anche da poco pubblicato il podcast sul canale Telegram di del nostro programma Gagarin Radio Rock. Se volete, iscrivetevi con le canzoni che avreste voluto conoscere a 18 anni, quando davvero si attaccavano addosso, e l'intervista al grande Paolo Calabresi,
1: che
0: quindi podcast di venerdì scorso.
1: Ci ha raccontato cose meravigliose Paolo Calabresi, quindi mi raccomando.
0: Bello, bellissima intervista, bello, bellissimo spettacolo che andrà avanti fino al 17 maggio al Teatro Ambra. Iovinelli, ve lo consigliamo ancora una volta.
1: Il trasformista, tra l'altro, a me è venuta, sai che ci stavo, me la sono quasi risognata la notte, perché lui ci ha raccontato, racconta in questo spettacolo di tutti i suoi travestimenti, no? Di come si è riuscito a infilare a partite di calcio, concerti, prima fila a Sanremo, tutto travestito da altri personaggi, con il rischio che lo beccassero e lo denunciassero, no? Ha raccontato anche di quando ha provato ad andare al galà della pubblicità vestito da Marilyn Manson, c'era praticamente riuscito, si è fermato un attimo prima. E a uno come me, che ha il terrore di uscire dalla propria comfort zone,
0: proprio l'esatto opposto. Io,
1: no,
0: infatti,
1: l'idea
0: ho provato,
1: di quella paura,
0: ho provato.
1: No, è una roba.
0: Ho provato a dire a Paolo: dai, lo guardavo così, dicevo, dai qualche lezione a Marco Muscarà.
1: E lui mi guardava dicendo: non si può fare.
0: Ma infatti l'ho detto in onda, che tu hai fatto difficoltà anche a imbucarti a una festa, figuriamoci a fingerti Nicolas Cage. Arrivano i Cure, questa è una delle ultime, Alone.

0: si tratta dei Cure.
1: Allora, Tati, allora, ieri hai parlato. Abbiamo parlato di Dua Lipa. Oh, hai visto che ha fatto caso a Samsung? Gli ha chiesto 15 milioni perché in una delle televisioni Samsung vendute appariva in una televisione la sua immagine.
0: E che sarà mai?
1: E come che sarà mai? Ha detto,
0: la nostra immagine appare continuamente sulla Radio Rock TV.
1: Vabbè, però noi abbiamo un accordo con Radio Rock, eccetera. Lei non aveva nessun accordo con Samsung. Gli ha detto toglietela, non l'hanno tolta. E quindi gli devono dare, secondo i suoi avvocati, 15 milioni di dollari.
0: Oh,
1: capito?
0: Benissimo.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi fa tutto un po' più grosso?
0: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
3: Grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
4: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
3: Dove?
4: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
3: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
4: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: Chi è?
7: Freddo!
6: Brrr. Chi è?
8: Rumore!
6: Chi è?
7: Sprechi,
8: sprechi,
7: sprechi.
6: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
7: Freddo.
8: Sprechi.
6: Da oggi non più.
9: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
10: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50%.

0: naturalmente si tratta dei Subsonica. Che meraviglia! Nel piano dei festeggiamenti per i 30 anni di attività, i Subsonica hanno pubblicato lo scorso 20 marzo anche il nuovo album. Si chiama Terre Rare, anticipato dai singoli Radio Mogadiscio, Il Tempo in Me, Straniero e anche questa Grida.
1: Molto molto molto molto interessante questo nuovo lavoro di Subsonica, ne abbiamo parlato anche con loro.
0: Dicevi diversamente.
1: No,
0: intervistati.
1: Ma, no, beh, però per esempio su l'ultimo Delete FIBA, speriamo non dobbiamo intervistare Piero Peluso, noi lo devo
0: comunque
1: dire.
0: Comunque ho scoperto che la musica dal vivo rende il vino più buono, cambia anche la percezione del gusto.
1: Ma davvero?
0: Piacevolezza nei sorsi, ma caro
1: guarda,
0: Marco, che tu non conosci.
1: Ma tu guarda se Albano che manda in diffusione le sue canzoni nei suoi vigneti.
0: No, no, guarda,
1: non
0: c'è
1: l'aveva
0: stato
1: capito prima.
0: Studio dell'Università di Pisa.
1: Ma
0: al
1: qualsiasi
0: quale
1: musica?
0: Sinceramente avrei voluto partecipare.
1: Dipende che musica.
0: No, ha detto anche triste, anche nostalgica.
1: Sì, ma tipo trap.
0: Se facciamo è uguale.
1: Signorino.
0: Se sorseggi un vino mentre stai ascoltando la musica è più buono.
1: Ah, lo dicono loro.
0: Lo dicono loro. Piacevolezza nei sorsi. A te non la conosci perché non ti piace il vino.
1: No, non è vero.
0: Non lo bevi mai, non lo conosci.
1: Un bicchiere, mezzo bicchiere di vino.
0: Allora, aspetta, ho un'idea, Ti devo fare un test.
1: Va bene.
0: Devi eliminare per sempre tre cose.
1: Sì.
0: Anche agli ascoltatori lo facciamo. 3899-106-600. Allora, ti dico otto cose.
1: Ah, no,
0: tu
1: aspetta.
0: Tre.
1: E chi se le ricorda? Me le devo segnare.
0: Allora, io ti dico tre cose e tu... No, cioè ti dico otto cose e te tre le devi eliminare, va bene?
1: Tra queste, aspetta, le segno. Allora, vai.
0: Vado, eh?
1: Vai.
0: Allora.
1: Sì.
0: Sesso.
1: Palestra.
0: Alcol.
1: Amore.
0: Soldi.
1: Social.
0: Musica, fast food. Deve eliminarne tre per sempre. Quali elimini?
1: Allora, te lo dico subito. Elimino palestra.
0: Proprio palestra, sì.
1: Tanto può fare anche cose all'aria aperta, no? Alla fine,
0: sì, vediamo che dicono gli ascoltatori, vai.
1: Poi elimino fast food, perché non sono un grande amante di fast food.
0: E poi così elimini pure i soldi, però. Tanto li spendevi, no?
1: Ah, dici li spendo. No, vabbè, però no, mangi a casa, uno si prepara. Ma io elimino l'alcol. I social me li tengo. I social me li tengo.
0: Oh, però ragazzi, si è tenuto il sesso, attenzione.
1: Perché comunque, no, vai, avrei limitato social forse. Però
0: puoi
1: sesso
0: fare sesso
1: stato...
0: sui social. Puoi fare sexting.
1: Mi imbarazzo io. Poi mettono tutte.
0: Figurati.
1: Mettono tutte le faccine, gli animali, le frutte, eccetera. Io non ci capisco niente di cosa significano.

0: Linkin Park. Allora, molti stanno scrivendo che anche la birra probabilmente ha più gusto quando c'è musica dal vivo.
1: Ah, probabilmente sì, probabilmente sì. Palestra, fast food e social, ma neanche a pensarci troppo, qualcuno scrive. Vabbè, state mandando tanti messaggi, tra poco ne parliamo chiaramente. Prima però, Tatiana, volevo parlarti della Radio Rock TV, perché Radio Rock arriva anche in televisione, potete ascoltarla ma anche guardarla. Come? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, oppure andando su radiorock.it, oppure su Twitch cercando Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Rieti e Frosinone.
0: Oh, il Frosinone! Hai una notizia sul Frosinone?
1: Beh, no, che notizia. Frosinone sarà in Serie A, l'anno
0: come
1: prossimo.
0: Come aveva profetizzato Calcutta?
1: Beh sì, c'era già andato, dopo la canzone, era già successo un po' di tempo fa, ma
0: ho
1: il Frosinone...
0: capito, ma ogni volta che ci vanno e riascoltiamo Frosinone di Calcutta.
1: Assolutamente. Tra l'altro fammi dire che con il direttore Emilio Pappagallo siamo stati invitati parecchie volte, insomma, a vedere le partite del Frosinone. Abbiamo visto
0: perché
1: la partita...
0: a me non mi avete invitato?
1: Con la Roma,
0: scusa, che io tifo Frosinone.
1: Ancora prima in Serie B col Südtirol e col Modena, e quindi
0: non capisco perché non vengo invitata.
1: Salutiamo,
0: comunque,
1: ringraziamo la società del Frosinone, che siamo sicuri che il prossimo anno ci inviterà.
0: A me non m'ha invitato
1: e inviterà anche te, Tatiana.
0: Oh,
1: guarda,
0: meno male.
1: Ci rivolgiamo alla comunicazione, alle alte sfere della comunicazione del Frosinone, in attesa di inviti.
0: Meno male perché vengo dal Frosinate e non ho capito perché
1: esatto,
0: non devo essere
1: esatto.
0: Ecco,
1: allo stadio Stile. Però... guarda, mi faccio il podcast e glielo mando, così vediamo se
0: Mangio la pizza, sono il solo sveglio in tutta la città. Cammino dritto fino al tuo risveglio. Vai tutti insieme.

0: sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
1: Ermedico, che bello rivederla al reparto geriatrico.
2: Ah sì signora, talmente bello che quando ho saputo ho sperato che mia moglie ci avesse avuto un incidente per non venire.
1: Ma sa che mi ricorda questo camice?
2: Su marito?
1: No, che mi marito, quello era talmente peloso che tutte le mattine lo dovevo pettinare.
2: Ah, perché da solo non ci riusciva?
1: In testa sì, ma dietro le spalle no. No, mi ricorda quell'attore che ha fatto quel film.
2: Ah signor, detta così potrei essere chiunque.
1: Aspetta un attimo. Ida, Ida.
2: Oh, ma che se strilla? Guardi che qua c'è sta gente che sta in coma, eh.
1: Appunto, pure se strillo mica si sveglia.
3: Pagliatina, stavo a fare un clistere. Che c'è?
1: E ti ricordi come si chiamava quell'attore che aveva fatto quel film?
3: Il medico della mutua, dici?
1: Sì, brava.
2: Sordi.
1: Eh?
2: Sordi.
1: Che?
2: Sordi.
1: Come?
2: Sordi.
3: Il medico, ma chi se strilla? Guardi che qui c'è gente che sta in coma, eh.
2: Ah, signor, non so io che strillo, è questa che è sorda.
1: Sordi, che sorda. Si chiamava Sordi. Quanto mi piaceva e quanto gli piacevo io.
3: Scusa gatina, che vorresti di? Che da giovane sei stata corteggiata da Sordi?
1: Sì sì, ci ha provato più di una volta.
2: Ah signò, abbiamo detto sordi, mica ciechi, eh.
1: È scostumato, guarda che io c'avevo il punto vita da Lollo e il seno da Loren.
2: Sì sì, e la faccia come Totò.
3: Chi è?
2: Ma chi è chi?
3: E ho sentito Totò. Chi ha bussato?
1: Hanno bussato, chi è?
2: Bocca mia.
4: Just for fun.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: i Fispandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, gruppo rosati.it.
2: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.

0: Fiesta.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
3: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
5: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready to...
6: Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Adesso arrivano i Darkness.
3: Radio Rock, back in time.

0: ovviamente Amba è il brano che potete votare sul sito radiorock.it.
1: Allora Tati, si parla di tante questioni in giro sui, sui social, ma anche sulle testate giornalistiche. Si parla anche di targhe per i monopattini elettrici, perché dal 16 maggio sarà obbligatorio avere la targa, cioè si dovrà avere la targa sul monopattino elettrico. Quindi insomma diventa maggio il momento, e siamo arrivati, il 16 maggio è fra 4 giorni, appunto, in cui diventerà obbligatoria la targa per i monopattini. Entrerà in vigore l'obbligo di apporre la targa dal giorno successivo, quindi dal 17 maggio. Chi non avrà la targa su un monopattino potrà ricevere una multa che può variare tra i 100 e i 400 euro. In realtà è una roba che da tempo insomma se ne sta discutendo, da tempo è stata approvata. Dal 2024 è stata approvata una regola che prevedeva inizialmente il casco, poi appunto è entrato l'obbligo di targa. Tra l'altro la targa non sarà una targa vera e propria, sarà un adesivo che si appiccica dietro, acquistabile sul portale dell'automobilista, composto da 3 lettere e 3 numeri, che ne so, ABC 1 2 3, così sarà fatto. E appunto la dovranno incollare sul parafango, questo adesivo, per legge tra 4 giorni. Quindi se avete un monopattino elettrico, utilizzate monopattini elettrici, sappiate che sarà obbligatorio, appunto.
0: Ma a che cosa serve?
1: Serve identificare il monopattino elettrico, perché chiaramente se un monopattino ha un incidente eccetera non è identificabile in nessun modo,
0: beh,
1: no?
0: Certo.
1: Come un'automobile, e quindi va in qualche modo regolamentato sotto questo punto di vista.
0: Ho capito. Intanto io vi parlo di una nuova band, cioè nuova band, insomma, di un nuovo singolo, scusate, di questa nuova band, che si chiama Fat Dog, e che saranno fra l'altro di supporto ai Foo Fighters domenica 5 luglio all'ippodromo SNAI di Milano. E questo nuovo singolo si chiama appunto Go Fuck Yourself, quindi penso che si stanno già identificando, quindi la targa loro già ce l'hanno. Scatenata band del sud di Londra, e vediamo se vi piace, ci sono tantissime influenze.

0: Secondo me è molto figo questo nuovo singolo.
1: Sì, niente male, niente male. Tati, te che rapporto hai con i cellulari, soprattutto quando ti trovi in quei momenti in cui devi trasferire dei file da un cellulare all'altro?
0: Non mi parlare. Allora, innanzitutto, guarda, pensavo agli uomini che dicono, che pensano spesso all'impero romano.
1: Sì.
0: Ecco, noi donne invece forse spesso pensiamo al fatto che abbiamo lasciato la piastra a casa e non ci ricordiamo se è accesa o è spenta. Fortunatamente adesso le piastre hanno questa modalità che è sleep mode,
1: sì,
0: che praticamente si spengono da sole dopo 30 minuti, credo, di un utilizzo. Però penso sia il pensiero, insomma, di chi fa la piastra, penso sia il pensiero fisso ogni giorno. Ecco, meglio pensare alla piastra a rimettere i dati in un
1: cellulare.
0: In un cellulare, guarda, non mi sfidare.
1: Non ti sfido, ma te ne parlo proprio perché la comunità europea, evidentemente. Allora, non raccontiamo quello che è successo, ma secondo me le urla di Tatiana di questi giorni sono talmente forti che sono arrivate alla comunità europea, forse magari attraverso l'universo, non lo so. E la comunità europea.
0: Allora ci credi finalmente?
1: La comunità europea. Avvisa di una svolta che arriverà presto nel contesto del Digital Markets Act, che appunto prevede l'obbligo per Android e Apple di rendere semplice il passaggio di dati da un cellulare
0: iPhone,
1: a un cellulare Android e viceversa. No, dicono,
0: cambiare no.
1: Dicono deve essere facile, come è facile passare da un iPhone a un iPhone, da un Android a un Android. Allo stesso tempo deve essere garantito anche il passaggio da smartphone diversi, con sistemi operativi diversi, e quindi evidentemente, insomma, lo stanno prevedendo. Io non lo so, secondo me hanno sentito le tue imprecazioni di questi giorni, tentativi di recupero dati, eccetera, hanno detto facciamo così, facciamo una legge proprio ad personam per Tatiana, perché queste imprecazioni ci hanno raggiunto.
0: Meno male.
1: Hanno fatto tremare Bruxelles. Hai visto?

0: James Telescreen, ovviamente il brano che avete appena ascoltato. Tra poco poi arriveranno anche i Foo Fighters, che prima citavamo, che saranno appunto la band dove suoneranno anche i Fat Dog a Milano.
1: Oh, tra l'altro arrivano anche insomma testimonianze, ora senza che le mandiamo tutte eccetera, però testimonianze di ascoltatori che ci dicono che effettivamente stanno provvedendo a acquistare appunto le targhe per i monopattini eccetera. C'è chi si lamenta del fatto che
0: le biciclette non ce l'hanno,
1: effettivamente forse sarebbe il caso di metterle anche alle biciclette eventualmente. Intanto ti dico una notizia di qualche giorno fa, perché il Musée d'Orsay di Parigi ha inaugurato una nuova sala permanente dedicata a una serie di opere d'arte rubate dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale ma non ancora reclamate, e si chiama... Di chi è quest'opera? Così si chiama.
0: Bellissimo.
1: Questa cosa, tutte opere che non si sa di chi siano effettivamente, chiaramente però sono considerate opere di altissima arte. Tra l'altro, insomma, la sala espone 13 opere tra dipinti e sculture di Renoir, Degas, Cézanne e così via. Però ci sono appunto dei casi aperti che non si capisce a chi appartengano queste opere. Qualcuno dice che magari potrebbero appartenere a un grandissimo pittore oppure no, perché effettivamente lo stile sembra quello, ma non possono essere in qualche modo assegnate effettivamente a quell'artista perché manca la firma, e quindi la gente le va a vedere, sono opere senza autore, senza firma, ma che probabilmente sono state dipinte da un grande della pittura. Però invece proprio l'idea di chi è quest'opera, cioè che tu non sai proprio a chi attribuire quell'opera d'arte.
0: Eccoli qui,

0: puntata dei Foo Fighters. Tra l'altro, a proposito di discorsi strani, sai, spesso si fanno discorsi strani mentre fai trekking.
1: Sì.
0: E vorrei chiedere ai nostri ascoltatori cose strane a cui pensano. Per esempio, si dice che...
1: Ma con se stessi o con gli altri?
0: Discorsi con gli altri. No, in questo caso con gli altri.
1: Con gli altri.
0: Si pensa, per esempio, si chiede... Ah, per quanti soldi mangeresti la cacca?
1: Sì.
0: Andresti a letto con uno squalo?
1: Sì, beh, non lo so. Lo squalo è maggiorenne, consenziente.
0: Bin Laden è ancora vivo? Quindi non si pensa solo all'impero romano, vabbè.
1: Sì, sì, probabilmente sì. Tra l'altro sai che Bin Laden aveva una collezione di videocassette pornografiche, hanno trovato nella grotta di Bin Laden,
0: sì,
1: gigantesca.
0: Sì, chiuso là dentro, che doveva fare?
1: No, in realtà, ecco, a lungo la CIA ha pensato che fosse un sistema che utilizzavano per passare informazioni ai terroristi, e quindi ci sono stati impiegati della CIA che hanno visto per anni sempre le stesse videocassette porno di Bin Laden cercando delle cose nascoste tra un A e un A, così, capito? Non le hanno trovate, alla fine erano videocassette porno, hanno deciso.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
4: Valigia pronta?
5: Sì.
4: Documento preso?
5: Certo.
4: Bagaglio a mano?
5: Eccolo.
4: E il parcheggio?
5: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
6: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
8: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock,
8: tutta un'altra storia.

0: ovviamente nell'alta rotazione di Radio Rock potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it.
1: Allora Tati, ci sono gli internazionali di tennis, internazionali d'Italia, che si stanno giocando proprio in questi giorni. E non so se hai visto che c'è una questione che sta prendendo e tenendo molto banco in questi ultimissimi giorni, e cioè sul tifo che ci sarebbe appunto durante gli internazionali. Il motivo non è che chiaramente c'è un pubblico che tifa più per l'uno più per l'altro, anche se poi nel tennis rispetto a altri sport il tifo è molto più attento, si cerca di chiaramente rispettare molto di più, no? il silenzio soprattutto in alcuni momenti sul servizio e così via. Se non fosse che si sono accorti che, cosa che è già successa anche in altri tornei, ma quest'anno sta succedendo molto di più, tantissimi scommettitori tifano e insultano apposta i giocatori per cercare di deconcentrarli e poter appunto piazzare una scommessa vincente. Quindi cosa fanno? Vanno là, anche se nel regolamento non si potrebbe scommettere live mentre si vede la partita, però vanno là, sì, con lo smartphone, scommettono live sul fatto che il giocatore sbaglierà il servizio, e quando quello lancia la pallina per servire gli iniziano a dire una serie di improperi addosso per farlo sbagliare e quindi avere occasione di piazzare una scommessa vincente.
0: Hai capito
1: come vanno?
0: Io comunque ho una proposta lavorativa da farti, cioè non io, Fox Sport,
1: cioè?
0: L'emittente TV statunitense,
1: sì,
0: che ha detto che cerca uno spettatore professionista per guardare i mondiali. 50.000 dollari.
1: Mi fa piacere. Canale,
0: dovresti essere tra i preferiti, eh?
1: Canale che ama molto Donald Trump, la Fox, assolutamente.
0: Le mansioni sono le seguenti. I candidati devono essere disposti a guardare tutte le partite del prossimo mondiale di calcio, che si svolgerà dall'11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada.
1: E è iniziato in pratica il mese di avvicinamento, perché manca meno di un mese appunto,
0: ecco,
1: all'inizio.
0: E poi, come ogni lavoro che si rispetti, c'è uno stipendio per 6 settimane di impiego, la retribuzione è di 50.000 dollari, quindi 1.000 euro al giorno. Quasi 500 euro a partita, cioè ti pagano per vedere le partite che vedresti comunque. Per comodità ti fanno anche la conversione, quindi parliamo di 42.000 euro.
1: 42.000 euro, è comunque una roba che non è... si potrebbe fare.
0: Però
1: tra l'altro
0: il luogo di lavoro per te non va bene, mi sa, perché è Times Square. Ci sarà questo cubo di vetro trasparente, quindi guarderai professionalmente la Coppa del Mondo. E quindi niente, la gente ti guarda mentre te guardi, praticamente.
1: Guardare.
0: Devi stare in vetrina.
1: Non lo so
0: per
1: se mi convince.
0: Per tutte 104 le partite.
1: Non lo so se mi convince.
0: Non ci puoi dormire dentro,
1: No, solo vedere le partite.
0: Però mandano la ripresa di te che guardi le partite in streaming in tutto il mondo.
1: Lo so, però è vero.
0: Poi ci saranno i contenuti social.
1: Non mi posso addormentare mai?
0: Pensa che secondo me devono prendere un romanista, perché siete molto caloroso, o un napoletano. Ecco.
1: Non lo so, però non mi posso mettere, cioè nemmeno...
0: Mi vengono in mente queste categorie, no, di tifosi.
1: Ma nemmeno durante, che ne so, Canada-Qatar.
0: Ma che cosa brutta, che la gente ti guarda come se fossi un animale in gabbia, no?
1: No, sì, è brutta, ma non
0: ti
1: posso...
0: guarda,
1: cioè,
0: ti fare.
1: Non si può dormire, ma se mentre sto vedendo Ecuador-Curaçao...
0: Ma che senso ha tutto questo?
1: Mi prende un momento di abbiocco.
0: Sicuro,
1: non va bene?
0: Sicuro.
1: Cioè, Giordania-Algeria, per sapere certe partite, ragazzi, si sono qualificati tutti, tranne l'Italia, a questo mondiale.
0: Piangiamo, dai, mo piangiamo su l'Italia.

0: Italia. Non
1: no,
0: si è
1: no, no. Tra poco però torniamo. Madonna, tra l'altro ha ufficializzato che anche l'ultima speranza, che poi era una speranza veramente di una mestizia unica.
0: Però questo vedi, è
1: cioè che l'Iran non giocasse il mondiale è tramontata definitivamente, perché l'Iran a tutti gli effetti è stato ufficialmente dichiarato che giocherà appunto i prossimi mondiali. E, tra poco però ti racconto una cosa sempre legata ai mondiali, e così ti abitui Tati a questa bella estate in cui in giugno e luglio si parlerà di quello. Ti parlo.
0: Cioè, lo vedi, questo è trasformare i limoni in una limonata rinfrescante, capito? È una metafora. Cioè, l'Italia non si è qualificata e tu te ne vai a Times Square a vedere tutte le partite e ti danno pure 42.000 euro.
1: Ma proprio a me.

0: Si sono proposti in tantissimi per fare questo lavoro. Andate su Fox Sport a vedere se c'è ancora l'annuncio. Qualcuno invece, a proposito del fatto di cui parlavamo prima,
1: sì,
0: su Bin Laden ha scritto una cosa, non so, però io la farei leggere a Marco.
1: Che cosa ha scritto su Bin Laden?
0: Quindi quelli che hanno visionato le videocassette porno di Bin Laden erano degli analisti della CIA?
1: Ah, gioco di parole. Vabbè. Sì, era tutta una scusa, ci scrivono, per quanto riguarda, insomma, vedere quei filmati. Va bene. Senti Tati, parlavamo di mondiali, poi ti giuro accanno l'argomento, ma lo riprenderemo a giugno, avremo un bel mese in cui ogni giorno commenteremo le partite.
0: Che culo, pensa un po'.
1: No, però ci sta una bella guerra, per modo di dire, insomma, in Messico, tra il governo e genitori, insegnanti, opposizioni. Per quale motivo? Abbiamo detto, i mondiali si terranno in Messico, Stati Uniti e Canada. Ormai va di moda questa cosa dei tre stati insieme, no? Se non sbaglio, quelli successivi, cioè quelli del 2030, si terranno in Marocco, Spagna e Portogallo. Però per quanto riguarda appunto questi tre stati, in Messico hanno deciso, vista appunto l'arrivo dei mondiali di calcio, anche il caldo, l'ondata di caldo che c'è in questo momento, ma insomma quella abbastanza consueta in questo periodo, hanno deciso nel governo di finire prima la scuola, ma non di una settimana prima. I mondiali iniziano l'11 giugno, la scuola doveva finire il 15 luglio, quindi quasi più di un mese dopo. Ebbene, hanno detto no, facciamo così, siccome iniziano i mondiali, chiudiamo l'11 giugno, così tutti i ragazzi in vacanza un mese prima, più di un mese prima, si vanno a vedere le partite, chiaramente con proteste di insegnanti che hanno lasciato programmi a metà e hanno detto vabbè, ma che ci frega che sappiano l'ultima parte del programma quando ci sono i mondiali. Genitori che si lamentano perché a questo punto i figli, non stando più a scuola, dove vanno, se lavorano e così via, quindi una serie di problematiche insomma enormi.
0: Invece io voglio parlarti di una cosa molto bella, anche qui però bisogna prendere l'aereo, perché i fan dei Beatles potranno salire sul tetto della Apple a Londra, teatro dell'ultima esibizione pubblica della band, quindi dal prossimo anno si potrà visitare per la prima volta il celebre numero 3,
1: Che bello, che ti danno anche quella
0: sede storica.
1: Ti danno anche quella pellicciotta che aveva John Lennon.
0: Secondo me sì. Occupa, insomma, un posto centrale, no? Nella storia della musica, ma anche del gruppo in generale, no?
1: Beh, sì, assolutamente.
0: Venne allestito quello studio, ti ricordi?
1: Sì. Che poi non era autorizzato. Quindi
0: sul tetto, poi,
1: Venne appunto eliminato. Tra l'altro, la pelliccia di John Lennon, se non sbaglio, era di Yoko Ono. Lui era. Gliela fregò subito prima perché tirava vento e gli disse ok, fammi fare con la pelliccia.
0: Il commento di Ringo Starr. Lo devi fare tu, dai. Io ti dico la frase, wow, è come tornare a casa.
1: E come parla Ringo Starr?
0: Dillo come parla.
1: Wow, è come tornare a casa.
0: Bravo, sai fare meglio Ringo Starr
1: di
0: Benedetta Parodi.

0: Comunque, caro Marco, è stato scoperto un nuovo pianeta.
1: Oh.
0: Dopo che hanno declassato Plutone.
1: No, ma forse lo fanno tornare.
0: Lo fanno tornare. Abbiamo scoperto un piccolo pianeta con un'atmosfera. Il problema sì. è che non dovrebbe proprio averla.
1: Ma non è nel
0: nostro... successo lunedì scorso quando alcuni astronomi giapponesi dell'Osservatorio Nazionale del Sol Levante
1: sì.
0: hanno annunciato la scoperta di questo piccolo pianetino che ha solo 480 chilometri di diametro.
1: Sì. Lo sai come lo
0: per avere
1: chiamare?
0: Un'idea, 3475 sono quelli della Luna e sì. 2376 quelli di Plutone.
1: Lo vogliamo chiamare Plutino? Come cosa? Ma sarebbe carino Plutino.
0: C'è, no? C'è un nome impronunciabile, sinceramente neanche te lo dico.
1: Vedi, Plutino è più semplice. O lo chiamiamo banalmente Pluto in onore di...
0: Pluto? Ah, in onore di Paperino.
1: No, in onore di Aldair, cuore giallorosso, Tatiana.
0: Giusto.
1: Mannaggia, Pluto Aldair.
0: Vabbè, comunque ti stavo dicendo, praticamente questo piccolo planetino... Sì. Pianetino ha una sembra essere avvolto da uno strato d'atmosfera.
1: Mm-hmm.
0: Ha un nome poco poetico, sì, diamogli un altro nome, ragazzi, 3899 106 e 600. Però praticamente lo scienziato che ha guidato questo gruppo di astronomi e che ha pubblicato i propri risultati sulla importante rivista scientifica Nature è il motivo che il pianeta quell'atmosfera non dovrebbe averla. Ecco, quindi non si è capito. La scoperta è stata ottenuta attraverso però una tecnica particolare di occultazione stellare. Vabbè, insomma, siamo contenti o no?
1: Siamo contenti. Ma noi queste cose
0: vogliamo dargli?
1: No, queste cose a noi del calabrone, no, che non potrebbe che poi non è vera, è una leggenda metropolitana, però che non potrebbe volare, ma vola lo stesso perché se ne frega delle leggi della fisica. È un po' questo pianeta che non dovrebbe avere l'atmosfera, ma ce l'ha lo stesso. Ci piacciono queste cose, queste
0: sì.
1: forme, no?
0: Sì, di, sì, calabrone.
1: Uso,
0: sì.
1: uso una parola che a te piace tanto, Tatiana, queste forme di resilienza
0: no,
1: dei
0: non
1: pianeti.
0: No, non mi piace, non è
1: non
0: vero.
1: Ti piace?
0: No.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
1: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
2: Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio,
3: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
11: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.it.
12: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
12: Dinanzi a richieste inconcepibili,
14: mi fa tutto un po' più grosso?
12: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
15: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
16: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
17: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
18: La migliore musica rock tutto il giorno.
19: Very well. Radio Rock.
18: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Le 12:07 qui a Radio Rock inizia l'ultima ora di Gagarin con i Pixies.
0: Radio

0: Bad Cat for Cutie per le novità. Potete votare le vostre novità preferite ovviamente sul sito radiorock.it. Torneranno, ecco, il prossimo 5 giugno con un nuovo lavoro in studio anticipato, undicesimo della carriera, anticipato da alcuni singoli, tra cui questo che avete appena ascoltato. Oggi vogliamo parlare, cari amicissimi, vogliamo parlare di assoli di chitarra, perché il Rolling Stone USA ha fatto la personalissima classifica dell'assolo di chitarra, insomma uno dei momenti topici del rock da sempre, migliore. Quindi vediamo un po' se indovinate quali sono gli assoli migliori della storia della musica, assoli di chitarra.
1: Ma prima, solo un messaggio, Tatiana, perché tu ignori alcuni messaggi, li eviti, ci scrivono...
0: Io evito.
1: Mannaggia le contraddizioni del tatianismo. Fino a qualche anno fa non si poteva non mettere la parola resilienza in ogni discorso. Ora che l'hanno tatuata addosso migliaia di persone, comprese influencer e TikToker, non le piace più. È proprio la quintessenza del tatianismo.
0: No, deve essere sincero. Assolutamente, io resilienza non l'ho mai amata come termine.
1: È stata coerente, Tatiana, ecco, dall'inizio, ma perché la parola resilienza è una parola che viene dall'industria metallurgica. E quindi capite che il tatianismo, con queste robe di metalli fredde, eccetera, non ama metterci mano dall'inizio, devo dire la verità.
0: Allora, vediamo un po' quali sono gli assoli di chitarra migliori per voi. Devo dire che non me l'aspettavo, perché ce ne sono tanti, belli, però non me l'aspettavo. Ma la rivista Rolling Stone, non so se ci sono i Muse.
1: Dove ci sono?
0: Ha messo
1: Muse
0: al primo posto una Purple Rain di Prince.
1: Ah, sai che non me l'aspettavo nemmeno io? Cioè, primo posto non
0: primo
1: me l'aspettavo.
0: Posto. 1984, miglior assolo di sempre secondo il Rolling Stone. I never meant to call.

0: si tratta di Prince. Allora, siccome abbiamo scoperto che in questa classifica, praticamente nella top 10, ma anche un po' oltre,
1: nella top 10, questa è l'unica canzone della top 10, la più recente, che è dell'84. Le altre sono tutte anni 70, 60 e 50, ma la stessa cosa accade per le prime 20, con l'eccezione proprio di Prince.
0: No, però Prince c'è anche con una canzone del 2004,
1: Sì, che però è While My Guitar Gently Weeps, suonata alla Rock and Roll Hall of Fame, quindi comunque diciamo che...
0: Vabbè, dai, allora abbiamo cambiamo completamente quello che vogliamo fare.
1: È con una canzone vecchia risuonata.
0: Gli assoli di chitarra però più recenti, andiamo dai 2000 in poi, perché altrimenti sentiamo sempre le stesse canzoni. Santana, i Beatles, Black
1: Jimi Hendrix, tantissima roba, chiaramente.
0: Incredibilmente Marco, che cerca, l'ha fatto tipo avanti, l'ha scrollata 100 volte. I Muse non ci sono, non ci incredibilmente ci sono i Geese.
1: Oi.
0: Cioè, stiamo parlando del 2025, ragazzi.

0: Kid, il brano che è stato appunto inserito da Rolling Stone nella classifica dei migliori assoli di sempre, e
1: posizione
0: stiamo chiedendo
1: 98,
0: appunto dal 2000 in poi.
1: 98, però buona, ci sta.
0: Insomma, per un album uscito nel 2025, credo sia l'ultimo uscito, eh?
1: No, sì, ma poi
0: quelli
1: comunque si trova accanto
0: che
1: a
0: ci sono
1: Scar Tissue dei Red Hot Chili Peppers, You Shook Me All Night Long degli AC/DC, quindi insomma, diciamo, accanto a grandi band che hanno canzoni chiaramente indietro, perché è una classifica di quelle più belle di sempre. Stiamo prendendo le più recenti, però
0: andiamo quindi invece al 2001 con Jimmy Eat World, con un brano che faceva parte di quell'album in studio che da poco hanno portato, forse stanno ancora portando in giro, Bleed American, e sarebbe stato bello vederli dal vivo ancora con quel disco.

0: tantissime, devo dire, io i brani protesto, che vogliamo, però, vogliamo mettere. Ma abbiamo tempo, dopo Margherita qualcosa metteremo ancora.
1: Dai, domani rifacciamolo, però, Tati, ti prego.
0: Domani
1: perché
0: lo rifacciamo.
1: Cioè, ne stiamo scartando una. Tra l'altro arrivano una quantità di messaggi enormi. Tra poco, chiaramente, avremo la nostra Margherita Schirmacher con noi.
0: Vabbè, scegliamo St. Vincent.
1: Ok, okay.
0: Che ti va? Ti
1: non
0: va?
1: Avevo voluto scegliere quella di Wilco perché era troppo
0: 2014,
1: lunga.
0: 2014, Rat Snake. Molte sono molto lunghe, ragazzi. Non ce la facciamo. Questa però dovremmo farcela, proprio sul finire.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
3: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Chi è?
5: Freddo.
4: Brrr. Chi è?
6: Rumore.
4: Chi è?
5: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Sprechi.
4: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
5: Freddo.
6: Rumore. Sprechi.
4: Da oggi non più.
7: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
8: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
9: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
10: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
9: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
11: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: Radio Rock dal 2018 è green.
13: È green.
12: Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
14: Sei su Radio Rock.
15: Get ready to...
14: Tutta un'altra storia.
16: Welcome to Fire.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: 12 e 35 minuti, l'ultima mezz'ora di Gagarin, tra pochissimo con noi anche Margherita Schirmacher per la sua rubrica dei libri. Prima i Ramones. Radio

0: Marghe.
1: Ciao Marghe.
2: Ciao ragazzi. Allora Tatiana, solo in radio si può sentire, mi sembra aver capito.
1: Sì.
2: Con il suo telefono KO finito, non si sa dove.
1: No, non l'ha raccontato dove è finito.
0: Sei fortunata. Poi, perché sei una delle poche persone con cui, seppur in radio, riusciamo a sentirci.
1: Sì, sì, sì, non ha raccontato.
2: È un onore per me sentire Tatiana. Ecco,
1: sì, sì, no, è così. Non ha raccontato come è successo. Ci faremo una docufiction sul cellulare di Tatiana un giorno e su Tatiana cosa ha fatto per riprenderlo. Marghe, ma
0: non ti morirò con l'antivirus e poi racconteremo.
1: Sì, che probabilmente
2: sono molti misteri sulla vita di Tatiana. Ancora la storia del radio rotto. Ancora ci sono nubi, il mistero. Chissà come si era rotto il braccio. Comunque. Ragazzi, io sono letteralmente arrivata, in questo momento mi trovo, non so dove, in provincia di Torino,
1: sì.
2: Fuori, cioè davanti a un autolavaggio, mentre stanno lavando il camper, e
1: perché comunque
2: sono fuori.
1: Vuoi arrivare col camper bello pulito al salone del libro, non, chiaramente, no? Per farti, insomma,
2: non ci possono essere moschini e fango, quindi me lo stanno pulendo, sono qui davanti all'autolavaggio con il cane al guinzaglio sotto a un albero, una scena tristissima, però vengo da un posto molto più bello dove mi sono fermata a preparare le scalette per gli incontri che terrò al Salone del Libro, uno sappiamo che si riguarderà Marco.
1: Sì.
2: Cioè, mi sono fermata al Lago Viverone, mi pare che fossi lì, e ho conosciuto tutto, uno si immaginerebbe al Lago Viverone, sotto alla pioggia, in un posto al nord in cui uno si ferma, tutto mi immaginavo, perché conosce una persona che ascolta tutti i giorni Gagarin, che è un fan di Tatiana, devo dirti questo Marco, che sarà
1: un credente
2: della teoria 11.
1: Guarda, aspetta Tati, sì, aspetta Marga, abbiamo il pezzetto che ci ha girato un video, ne mandiamo un pezzetto proprio per farlo ascoltare anche a chi fosse in ascolto. Sì, vai.
3: Ciao ragazzi, sono Andrea di Mantova, sono qua a pescare su questo bellissimo lago e dalla voce ho riconosciuto Margherita. Tatianismo per sempre. Io credo alle 11:11.
1: Ecco.
0: Bene, guarda, se credi alle 11:11, alle birrette, all'unica dipendenza che è la radio, noi siamo proprio fatti l'uno per l'altra.
2: Sì, è stato bellissimo incontrarlo. Stava là con il fratello a pescare, stanotte hanno pescato, li vedevo che rientravano poi con il gommoncino e si erano presi dei giorni per stare proprio.
1: Non gli hai detto buona pesca, vero? Che ho scoperto che non si dice.
2: Allora, andando via, gli ho fatto buona giornata.
1: Brava.
0: Ma ti ha fatto anche mangiare?
2: Sì, mosso a pietà dal fatto che comunque stavo sempre a lavorare o a pulire gli interni del camper. A un certo punto mi ha portato un piatto di un risotto buonissimo con la salsiccia, e si dice che con la radio non si mangia, invece
0: si mangia.
1: Senti Marga, che libro ci porti oggi?
2: Allora, sul Lago Viverone sotto la pioggia mi sono letta il libro di Luca Ragagnin, paroliere, romanziere, poeta prolifico, che ha dedicato a Nick Drake la sua ultima opera. Il titolo è I 10 passi di Nick Drake, pubblicato da Miraggi Scalzi Blu. È un testo in cui lui, l'autore, dopo essersi letto tutto ciò che esiste sulla vita di Nick Drake, ha praticamente assorbito talmente tanto la storia della sua vita, la storia dei suoi brani, la storia delle registrazioni che lui fece dei soli 3 album che purtroppo riuscì a realizzare prima di togliersi la vita. Ecco, ha assorbito tutta la vita di Nick Drake, ha scritto un romanzo in cui Nick Drake parla e si racconta in prima persona, con un lirismo, con una poesia che veramente ho pianto di continuo. Infatti basta, questa diretta, questa rubrica libri mi trova proprio agli sgoccioli,
1: un po' provata,
2: in lacrime, provata, esatto. È un libro che mi ha commosso tantissimo, in cui veramente Ragagnin, l'autore, riesce a toccare di tutti i poetici che possono veramente essere, sarebbero potuti veramente essere scritti da Nick Drake stesso. E c'è tutta la sua vita, cioè l'infanzia

0: Nick Drake, il rapporto strettissimo, comunque molto poetico, che lui aveva con la madre, tutta la storia dei tre album che registrò, i dischi anche con i discografici, poi tutto il malessere esistenziale, il male di vivere che lui aveva, e il tormentatissimo rapporto con la fama, il tormentatissimo rapporto con il pubblico, che poi lo portò, ecco, insomma, a una grave depressione e poi al togliersi la vita. E quindi pensavo, riflettevo sul lago, pensavo, vedi quanto alla fine è importante essere un po' riconosciuti in quello che si fa, anche magari essere salutata da una persona sul lago, no? Essere veramente ascoltata, stare in radio, avere delle persone che ti scrivono. Se Nick Drake avesse avuto un riconoscimento reale e i suoi dischi non fossero andati invenduti, probabilmente lo avremmo ancora, ecco, con noi. E quindi pensavo a tutte queste grandi cose sul lago Viverone.
1: Domande:
0: e
1: a chi consigli questo libro?
0: Allora, consiglio questo libro a chi è felice, perché sì, se lo leggi un po' da malinconico,
1: esattamente,
0: fai la fine mia, e, esatto, vabbè, poi naturalmente a tutti gli appassionati di Drake, però lo consiglio a chi è allegro.
1: Ok,
0: non rischiamo.
1: No, non ci vogliamo assumere nessuna responsabilità. Quale canzone ti ha ispirato questo libro? Se adesso dici Sal Da Vinci per sempre sì, diventi il mio idolo incontrastato, ma non penso.
2: È un libro su Nick Drake.
0: Ma c'è l'Eurovision.
1: Oggi inizia l'Eurovision, sì.
0: Vabbè, io lo tifo comunque Sal Da Vinci, assolutamente.
1: Però non canterà oggi lui, mi sa che canta direttamente alla finale di sabato.
0: Canta direttamente alla finale
1: di sabato?
0: Eh
1: sì, perché Italia, Inghilterra, insomma alcune nazioni si qualificano direttamente in finale, ma vado a controllare, mi sembra di sì.
0: Ok, tanto io sabato sera non esco, perché la domenica modero tipo 7 incontri, uno dei quali sei tu, quindi seguirò.
1: Anzi, lo diciamo agli ascoltatori di Torino di venire già da dopodomani, ma in realtà insomma... anche venerdì, sabato e domenica a seguire,
0: ma soprattutto
1: domenica alle 15, giusto?
0: mi sembra di sì, Marco.
1: Sì. Anche a me. A un certo punto
0: diciamo
1: ci incontriamo domenica.
0: A un certo punto ci incontriamo domenica. E allora il brano che mi ha ispirato è quello un po' più famoso di Nick Drake, che però ci andiamo ad ascoltare dall'album The Making of Five Leaves Left, il take 4 del 4 gennaio 1969, si respira anche un po' l'atmosfera di studio, e quindi andiamo ad ascoltare una cello song da uno dei take in sala di registrazione. Tutte queste cose poi sono anche raccontate nel libro I 10 passi di Nick Drake, scritto da Luca Ragagnin, Miraggio Edizioni. Presenterò anche questo libro al salone e basta.
2: Grazie Marghe.
1: Ciao Marghe.
2: Ragazzi, in bocca al lupo per tutto.
0: Tanto. Viva il lupo. Ciao a tutti.
1: Ci sentiamo martedì e ci vediamo domenica.
0: Sì. E un saluto ad Andrea di Mantova, se ci sta ascoltando. Ciao.
1: Ciao Marghe.
2: Ciao Andrea.
0: Ciao.

0: Ci scrivono Nick Drake, tanta roba ragazzi, e ringraziamo ancora Margherita Schirmager che è stata con noi ovviamente nella rubrica dei libri Ticket to Read e ci ha parlato di Nick Drake.
1: Allora Tati, rapidamente, perché abbiamo dato delle informazioni approssimative e volevo darle un po' meno approssimative, restando comunque nel grossolano che ci piace sempre molto. Perché la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest, per l'appunto, che verrà, andrà in scena in Austria, visto che austriaco è il campione dello scorso anno, vedrà effettivamente il cantante italiano Sal Da Vinci in gara solo già nella finale di sabato. Si canta stasera, martedì, poi si canta giovedì le due semifinali e la finale arriva soltanto sabato con Sal Da Vinci. Sono andato a vedere se ti interessa anche le quote per giocarci. Ci vogliamo scommettere qualche soldo, non lo so.
0: È
1: data vincente assoluta.
0: È qualcosa di rischioso.
1: È data vincente assoluta la Finlandia a 2,20, quindi insomma si vince poco. La Grecia a 4, seguita da Sal Da Vinci a 7, che comunque è dato per terzo.
0: No, ma io penso che potrebbe farcela, eh.
1: Ma con 10 euro ce ne vinciamo 70 giocando
0: oggi
1: Sal Da Vinci.
0: Marco, dai, un po' di coraggio.
1: Dani, se ti interessa, l'Azerbaigian è dato a 501 euro. Ti giochi 10 euro,
0: bello,
1: ne vinci 5.000. Però mi sembra un po' difficile, non lo so. Vogliamo giocare l'Azerbaigian?
0: Va bene, giochiamo l'Azerbaigian.
1: Giochiamocelo, perché no? Come
0: invece
1: cosa?
0: Noi oggi abbiamo fatto una classifica riprendendo quella del Rolling Stone dei migliori assoli di chitarra di tutti i tempi. Ci siamo limitati alla musica dai 2000 in poi, perché ce n'erano diverse di canzoni tra i 2000 in poi. Una di queste era Maps di Yeah Yeah Yes dal disco Fever to Tell del 2003. E quindi con quella chiuderemo.
1: Però,
0: ovviamente, la trasmissione di oggi, perché mamma e papà di Gagarin vi salutano,
1: sì,
0: cari ascoltatori.
1: Però Tatiana, mi prometti che domani lo rifacciamo? Sono rimaste fuori troppe canzoni.
0: Sì, è vero, soprattutto quelle nuove, ne sono rimaste fuori delle belle, anche perché molto lunghe, devo
1: esattamente
0: dire.
1: Non siamo riusciti a passarle, ma niente paura, non abbiamo paura, non le passerà Giuliano Leone, che odia la musica recente, lui soltanto canzoni anni 20, anni 30. Ascolta, ci risentiamo domani, è stato bellissimo stare in vostra compagnia.
0: Ciao!

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
1: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
2: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
3: Chi è?
4: Freddo.
3: Brrr. Chi è?
4: Rumore.
3: Chi è?
4: Sprechi, sprechi, sprechi.
3: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
4: Freddo. Sprechi.
3: Da oggi non più.
5: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
6: Valigia pronta?
7: Sì.
6: Documento preso?
7: Certo.
6: Bagaglio a mano?
7: Eccolo.
6: E il parcheggio?
7: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
8: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
10: Always the best music.
11: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: Sexo con Leone.
1: On Radio Rock. On Radio Rock.
2: Buon pomeriggio, buon martedì 12 maggio, sono 4 i minuti passati dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver qui sui 106.6 di Radio Rock, con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è martedì, ci sono le cover, e altre 8, 99, 106, 600 potete già fare le vostre proposte, le vostre richieste. Prima di tutto un po' di Slipknot.
1: Radio Rock, back in time.
3: Did you never give a damn in the first place? Maybe it's time you were the tables turned, cause in the interest of all of all.

0: Si inizia con la giusta carica queste due ore di martedì 12 maggio con Soul Driver, con gli Slipknot che lasciano spazio alla prima novità delle nostre due ore insieme, Muse con Cryogen.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

potete votarli o anche non votarli, i Muse, sul nostro sito radiorock.it per questa Cryogen, novità di Radio Rock per questa settimana, credo sia la seconda di permanenza all'interno dell'Heavy Rotation, 13-12 di martedì 12 maggio, Giuliano con voi fino alle 15. Basta, grazie, grazie Muse, basta, ho capito, va bene. Dicevo, fino alle 15, due ore da dedicare alle cover più o meno famose, magari se riuscite a trovare anche qualche chicca, io sono ben felice. Nel frattempo un po' di saluti, buon pomeriggio Sorsire, mamma mia, l'allitterazione della S. Buon pomeriggio a te, caro volgarissimo Luigi. E poi Patrizia ride, con il 48 facile che ridono, per quale motivo? Per i views, vabbè. È andata così. Chiedetemi le vostre cover, quello che volete ascoltare in queste due ore insieme. Inizio io, come al solito.

Blue Monday nella versione di Matt Berninger, cantante dei The National, molto bella devo dire. Questa cover scelta dal sottoscritto alle 13.17 di martedì 12 maggio. Soul Driver in versione cover. Nadia scrive: buon pomeriggio, bellerimissimissimo Sire. Bellerimissimissimo, strafigherimissimo e bellerimissimissimo. Quindi ritorna il bellerimissimo. Oh, mai convinto? Non li voto, ma chi? I miei, sai, decidete in base al vostro cattivo gusto, non è un problema. Black Dog Beth Hart mi chiede Alex. Ciao Alex, questa è la mia proposta odierna al mitico Sire. Bella, bellissima, tra l'altro l'ho già passata, quindi la ripasserò perché è molto bella, mi piace. Bravo Alex, sempre foriero di grande qualità nelle richieste. Continuo facendo di testa mia.

0: I Frankie Goes to Hollywood, non i Pet Shop Boys, perché c'è Alessandra che ha scritto: ma questa l'avevi già messa? Sì, ma nella versione dei Pet Shop Boys. Questa invece è Born to Run di Springsteen, rifatta però dai Frankie Goes to Hollywood. Poi può capitare anche di ripetere cover già passate, per carità, se sono belle. Potrei sì richiedere COVID-19 dei Killing Joke, che è la cover di God Save the Queen dei Sex Pistols. Sì, vediamo. Poi ancora sentiamo 3899 106 600, sentiamo chi c'è, vai veloci.
1: Ciao Giuliano, ben trovato come sempre. Bellissima questa canzone dei Muse, non trovi?
0: Aspetta, bellissima, no, bellissima.
1: Bellissima questa canzone dei Muse, non trovi?
0: Non trovo per niente. Guarda, quasi.
1: Okay. Ti regalerei, sì, 20 minuti di pausa mettendo intanto un po' di commercial e poi magari Invisible dei Tool.
0: Ah certo,
1: così,
0: no,
1: giusto per rifarsi le orecchie.
0: Ah, dici, va bene, buon di santità per le cover. Ti ripropongo, come da te suggerito, il bellissimo brano di Ewan McCall, Dirty Old Town, nella reinterpretazione di Rod Stewart, è tratto dal suo album d'esordio del 69, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down, col mitico Ronnie Hood alla chitarra. Sì, ricordo di averti detto, va bene, richiedimela per le cover e sarai accontentato, assolutamente. Intanto, accontento Alex.

la splendida voce di Beth Hart con la versione di Black Dog, tra l'altro contenuto in una raccolta, proprio un tributo ai Led Zeppelin, dove reinterpreta tutte le loro canzoni più famose, a partire da All Our Love, Cashmere, Stairway to Heaven, Dancing Days, The Crunch, c'è di tutto di più. Vi consiglio l'ascolto dell'intero disco. Oggi giornata di cover, quindi Alex, hai fatto bene a farmi questa richiesta che mi aspettavo da non Nadia, però infatti mi manda anche un bel cuore per ringraziarti. O altissimo, suggerisco al suo cospetto, mi suggerisce Ivan, Enter Sandman, rifatta dai Motorhead. Bella, bella, bella, bella. Ah, va bene, dai, raccolgo un po' di idee e poi continuiamo con le cover. Ce ne andiamo in pausa.

0: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
3: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
8: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
14: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
13: Dinanzi a richieste inconcepibili,
15: come va tutto un po' più grosso?
13: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
16: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
17: Ed io Maurizio Paniconi.
16: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
18: Morta zia, la casa è mia.
16: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
17: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
16: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
17: Ho detto che è mia.
19: Ha detto
17: casa è mia.
19: Lei la casa.
16: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma
18: Morta zia, la casa è mia.
16: Info e prenotazioni 06 78 50 626 oppure WhatsApp al 324 54 98 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
20: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
21: Stai ascoltando
22: Soul Driver. Soul Driver. A spasso con Leone. On Radio Rock.
23: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo martedì 12 di maggio che si apre con gli Who di Baba O'Reilly.
22: Radio Rock, back in time.

0: FIBA 17 re, potete continuare a votarla sul nostro sito radiorock.it. 13.45 di martedì 12 maggio, Giuliano con voi fino alle 15 a parlare di cover. Sentiamo un po' come sta, ma quanto è brutta sta canzone, però resiste in alta rotazione, quindi con tutta probabilità a molti piace. Io la ritengo un po' inutile, ecco. Ciao Profeta, ti propongo Ziggy Stardust, versione dei Bauhaus, fantastica, sono d'accordissimo. Poi ancora sentiamo chi c'è, Loredana, vai Loredana, dimmi.
1: Oh. Ciao Giuliano.
0: Ciao cara.
1: Sono Loredana.
0: Ciao Loredana.
1: Senti, ma la posso sentire?
0: Sì.
1: La...
0: quale? Vai.
1: La versione sì. Di Vedder di Last Kiss.
0: Sì, di Pearl Jam, va bene, sì sì, te la passo volentieri. Salutami tutti, Paolo... Lorenzo, tutti quanti, no, che Paolo, Dino, Marco, Lorenzo, tutti quanti. Va bene, io intanto vi ricordo che Radio Rock sbarca in TV, la tua radio preferita, l'ascolti e la guardi. Come? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, andando sul sito radiorock.it o su Twitch.

cercando Radio Rock 106.6 sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV.

Bellissima anche questa versione di Dirty Old Town con Rod Stewart e Ron Wood. Richiesta al 3899-106-600 da parte di Gianni. Al 3899-106-600 si propone anche Federica. Ciao Giuliano, posso proporre You Do Something To Me, bella, dal vivo degli Skunk and Nancy. Se la trovo, sì, la trovo meravigliosa. Grazie, buon lavoro Federica. Sì, guarda, se riesco a trovarla da qualche parte, sia anche radiofonicamente riproducibile, sì, assolutamente. Poi ancora, ciao Giuliano, in tema cover, che ne dici di una Hell's Bells dei Dandy Warhols? Bella Stefano, bella, è un bel po' che non la sentivo. Buondì Giuliano, si potrebbe ascoltare Love Will Tear Us Apart coverata dagli Swans? Mi chiede Simone. Sì, anche questo mi piace assolutamente, però questa la dedico a Loredana e a tutto il lab.

0: Radio Rock con la loro versione di Last Kiss. Vediamo chi c'è al 3899 106 600. Ma la cover di Nirvana di The Money Will Roll Right In di Fang, bella, bellissima, mi pare sia su Live at Reading. Sì, magari la passiamo giovedì proprio per i live di Soul Driver, vediamo. Va bene, voi continuate con le vostre proposte, le vostre richieste. C'è il Just for Fun.
1: Just for Fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
2: Mentre nel Regno Unno il saggio Re Regaigim fa del tutto per mantenere la serenità, in quello ucro il male odorante Sepperned continua a seminare la discordia.
3: Kit è morto, Sepperned! La discordia è stata seminata!
4: Bene, coltivatore Dicotef! E quanto ci vorrà per raccolto?
3: Beh, la discordia raggiunge la maturazione dopo 6 mesi dalla prima semina.
4: Devo aspettare 6 mesi per un piatto di discordia ripassata in padella?
3: Oppure 4 per uno di germi di discordia all'agro.
4: No, la discordia all'agro all'appa! Troppo amara!
3: No, la discordia è amara, per questo piace a pochi.
4: Che mi senti? Che sti 4.500 ettari seminati a discordia ci diamo faccia?
3: Tutti e 4.500? No, però almeno un 4.499, sì. A meno che non scoppiasse una guerra e non si trovasse più null'altro da mangiare.
4: Bella idea! Facciamo scoppiare la guerra! Il prezzo della discordia sale e io mi arricchisco! Bravo! Dai, ammazzate!
3: Ma come mi ammazzo? Ho appena avuto una buona idea!
4: Appunto, metti che poi mi chiedi la percentuale!
3: Mi ammazzo così non chiedo la percentuale!
2: Nel frattempo, nel Regno Unno, Re Regaigim insieme all'incredibile inventore Gindren sperimentano incredibili invenzioni per il benessere degli Unni.
5: Incredibile inventore Gindren, allora è vero quello che si dice?
6: Che mi do sul lazzo stringendomi le pietre bollenti sulle orecchie?
5: Ma non questo, quell'altro. Che siete il più incredibile inventore di incredibili invenzioni. Questa sauna è una meraviglia. Me sto a sudare pure l'acqua dei polmoni. Però ammazza se rilassa.
6: Magnifico Re Regaigim!
5: Valoroso Plifil, di che te strilli, ma non lo vedi che mi sto rilassando?
6: Mio re, il paraculo Sepperden sta per fare...
5: Che c'è?
6: Gli si vede il coso.
5: Che?
6: La natura.
5: Come?
6: Il piripicchio, il cicciuracchio, il batacchio, il mattarello, la mazza, il boccio, la presenza, il fringuello.
5: Cazzo, si chiama cazzo. O Plifil Dick mio, quanto sei moralista. Quando si fa la sua unna, può succedere che qualcosa esca. Per questo con l'incredibile inventore Gindren abbiamo stabilito che gli Unni faranno la saunna con gli Unni e le Unne faranno la saunna con le Unne. Giusto?
6: Giusto.
5: Va bene, ma che vuoi?
6: Il pappolaro Sepperned sta seminando la discordia.
5: E che c'è di nuovo?
6: No, quella discordia, quell'altra, quella che si mangia ripassata in padella.
5: No, a me mi piacciono i germi di discordia all'agro. Ripassata è troppo amara.
6: Appunto, se è troppo amara, perché la semina?
5: Perché in tempo di guerra ogni piatto di discordia è trincea.
6: E quindi?
7: Cosa?
1: Unno per tutti, tutti per Unni.
8: Just for Fun.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh papà, sarà la prima parola.
4: Laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
11: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
12: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
13: We can have a party in there.
12: Stai ascoltando
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.
14: Welcome to Violent.

0: Rock News. Edizione del pomeriggio.
1: Apriamo oggi con i Drowning Pool e l'annuncio di una ristampa in vinile del loro album di debutto, Sinner, presto fuori in occasione dei 25 anni dalla release originale. Pubblicato nel 2001 con il compianto cantante Dave Williams, il disco sarà disponibile in una nuova edizione limitata Sea Blue Smoke, parallelamente a una versione digitale espansa contenente tre bonus track, tra cui una versione inedita di The Man Without Fear, registrata con Rob Zombie e già disponibile per l'ascolto in streaming. Proseguiamo con gli Iron Maiden, perché online il video della premiere mondiale del film documentario biografico Burning Ambition al cinema in Italia dal 14 maggio, tenutasi martedì scorso a Londra, alla presenza di Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Nico McBrain e l'ex cantante Blaze Bailey. Sul posto anche vari ospiti, quali Justin Hawkins dei Darkness, il cantautore Sam Ryder e l'attore John Rhys Davies. I Fidei Avantasia, che il 24 luglio pubblicheranno le ristampe in doppio vinile dei loro primi due album, Metal Opera Part 1 e Metal Opera Part 2, aprendo ufficialmente i preordini per le stesse uscite. È attivo dal 2000, il gruppo sarà in Italia l'8 giugno per un unico concerto in programma all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da 65,25 €.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 12 maggio 1942, nasce Ian Dury, cantautore e attore inglese, leader dei Blockheads e dei Music Students, autore della hit Sex and Drugs and Rock and Roll, scomparso nel 2000. 1967, esce nel Regno Unito Are You Experienced, album di debutto dei The Jimi Hendrix Experience, considerato uno dei lavori più influenti di sempre, ben oltre i confini del rock. 1972. I Rolling Stones pubblicano il loro decimo lavoro in studio, Exile on Main Street.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. I'm back. Soul Driver. A spasso con Leone. We are Radio Rock.
3: Seconda ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo martedì 12 di maggio che si apre con Alanis Morissette. Thank you.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Alanis Morissette a Radio Rock con la sua classicissima Thank You, Back in Time delle 14, che anticipa la novità dei Soen che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Si chiama Axis.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: potete continuare a votare Axis dei Soen sul nostro sito a radiorock.it. 14:15 di martedì 12 di maggio, Giuliano con voi per i prossimi 45 minuti prima dell'arrivo di Antipop, 45 minuti da dedicare sempre e solo alle cover, visto che oggi è martedì, c'è la rubrica Recover Me qui a Soul Driver. Vediamo un po' chi c'è al 3899 106 600. Grazie, che bella, mi sembra Loredana, riferita a Last Kiss di The Pearl Jam, rifatta dai Pearl Jam. Poi ancora, vediamo, wow, quanti siete. Allora proviamo a sentire audio, vai, chi è?
1: Attenzione, interrompiamo le trasmissioni per un'ultima ora. Paura e panico da Torino questa mattina. Giuliano Leone è stato fermato in prossimità dell'autostrada per abusi sessuali ai danni di un rododendro.
0: Ma perché?
1: La procura ha subito aperto un fascicolo per vegetalato.
0: Mamma mia, ma cos'è?
1: Che secondo le nuove disposizioni del codice penale prevede una pena da un minuto a
0: non mi lasciare così. No, ma che fai? Ma no, ma perché?
1: Aspetta, per vegetalato.
0: Ecco, dai,
1: che secondo le nuove disposizioni del codice penale prevede una pena da un minuto a
0: Perché? Vabbè, da un minuto a va bene così. Poi ancora Avesire, avrei voglia di Felt. Ah, bello. A Preacher in New England oppure Crucifix Heaven. Morris DeBunker era un grande chitarrista. Sì, ma non sono cover, questi sono proprio loro. O sbaglio, cioè non ricordo, però credo che non fossero cover. Aiutami, Andrea. Dimmi che ho ragione per una volta, che vi chiedo di più, dai. Non sono cover, secondo me. Comunque, gran gruppo, sì, sparito. Sono 40 anni che non esiste più, però figli, belli. Loro sono i Dandy Warhols con Hells Bells qui a Radio Rock.

0: versione molto particolare questa di House Bells, rifatta dai Dandy Worlds, richiesta al 3899 106 600, da Massimo, che poi mi ringrazia con una sessantina di cuori, cuore più o cuore meno. Va bene, grazie a te per averla richiesta. Voi continuate al 3899 106 600 con le vostre cover, anche quelle meno conosciute, soprattutto c'è la possibilità di scoprire anche nuove reinterpretazioni, che è un po' quello il senso sia del martedì di Soul Drive, sia del mercoledì con gli Gen Treasure. Vabbè, per ascoltare tutti insieme musica che magari altrove non viene trasmessa.
1: Chi è? Buongiorno maestà,
0: sono io. Buongiorno.
1: Io vorrei proporre Spin 1-2
0: di
1: I Can't Find My Way Home.
0: Bella, sì, bellissima.
1: Rifatto The Blind tanto, Fate. Tanto bene.
0: Molto, sì, molto bella.
1: Brava a suonare.
0: Va bene, mi avete chiesto però anche i Bauhaus, che reinterpretano David Bowie, questa è Ziggy Stardust.

Vabbè, versione pazzesca questa dei Bauhaus, di un grande classico di David Bowie, richiesto da Anto al 3899-106-600, il numero al quale dovete rivolgervi per ascoltare le vostre cover preferite. Ce ne andiamo in pausa con John Baez.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
3: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
8: Ah, ma quindi non è un'operazione?
7: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
9: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1 e 31, da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
14: La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
15: Stai ascoltando
16: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
17: Ultima mezz'ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo martedì 12 maggio che si apre con i Cranberries di Just My Imagination.
16: Radio Rock. Back in time.

0: Imagination, loro sono i Cranberries che anticipano anche l'ultima novità per quel che riguarda le nostre due ore insieme in questo martedì 12 maggio. Si tratta di un nuovo singolo per Billy Morrison, si chiama Becoming.
1: Brand new music right here.

assoluto di tutte le radio, ovviamente sto parlando di Antipop con Valerio, Emanuele e Giampiero, con voi fino alle 18, tre ore di sane risate, di pernacchie, di, anche di soliloqui ogni tanto, ognuno parla per sé, ma in, tutti insieme formano un bellissimo melting pot di emozioni, cultura e risate. Carless Whisper di Cedar, mi scrive qualcuno, va bene. Poi ancora Anna, buongiorno Sire, io non so se questa possa interessare, ma ci stavo pensando proprio stamattina, è una cover del ballo in fa minore di Branduardi, rifatta da un gruppo locale che ormai non suona più. Anche se vuoi dare solo un ascolto, tu personalmente mi curiosirebbe il tuo parere. Sì, però non puoi mandarmelo, ora me lo segno, i Misty Morning, perché mi mandi un link di YouTube che non posso aprire, Anna. Comunque i link di YouTube io non li posso aprire, va bene? Comunque vi ricordo una cosa molto molto bella nel frattempo, però devo ricordarmela prima io, eccola qua. Allora vi ricordo i Guts Feeling, che tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 di maggio a partire dalle 21.30 per un unico imperdibile concerto. L'ingresso è di soli 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011 e nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi, il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera Rock, Lights and Shadow. Un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club giovedì 21 maggio in via De Volsci 126B a Roma.

0: Versione molto molto bella questa di You Do Something To Me di Paul Weller, dal vivo in acustico, rifatta dagli Skankanensi, la voce splendida di Skin. Grazie a chi l'ha richiesto al 3899 106 600. Vatti a ricordare chi, no, sì, la trovo. Oh, Federica, grazie Federica. Sentiamo chi c'è allora. Domenico dice Esimio Sire, ma una Little Wing, qualsiasi cover più che gradita. Beh sì, vediamo se ci riesco a passarla, magari se non dovessi farcela giovedì per la musica live sicuramente troverà spazio. Poi ancora vediamo chi c'è, veloci, che mica posso stare qui che i ragazzi di Antipop scalcano.
1: Ciao Leone, vorrei mandarti il video della tua prima comunione. Va bene. Su YouTube, posso?
0: Come no, posso aprire tutti i video di YouTube. Stessa cosa vale anche per Vincenzo, che mi manda un link senza scrivere niente. Almeno ditemelo, così lo cerco altrove, no? E magari posso riprodurlo. Vabbè. Caro Sire, volevo condividere con te questa versione di David Reichelt. Che classe! Di I Can See Clearly Now, anche per sapere che ne pensi. Dove sta? Non c'è nulla. No, non c'è un link. Federico, saluto sempre. Vergognati, Federico. Mandami un link. Cioè, così. Ah, me la devo cercare io? Vabbè. Vediamo. Ma potevi mandare un link da Spotify, che ne so, qualcosa, un riferimento. Vabbè, saluto sempre anch'io Federico, che trovate a Radio Rock Italia. Vergognati comunque, caro Fede. Dunque, vi devo ricordare una cosa molto molto bella e divertentissima, ossia che i nostri Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi vi aspettano al Teatro Roma dal 7 al 17 maggio con Morta Zia alla casa e Mia, la zia Olga muore e i quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità. Tra litigate, sorprese e colpi di scena scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia. Una commedia esilarante per un'ora e mezza di risate. Dal 7 al 17 maggio, Morta Zia, la casa è mia, al Teatro Roma, in via Umbertide, quindi zona Tuscolana, e il parcheggio è riservato. Info e prenotazioni allo 06 78 50 626, oppure WhatsApp al 324 54 98 051. I biglietti sono sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.

0: E io con la splendida voce di Lemmy e i suoi Motorhead nella versione di Enter Sandman dei Metallica vi ringrazio e vi saluto dandovi appuntamento a domani dalle 13 alle 15. Vi lascio però in compagnia di Antipop, voi non lasciate i 106.6 di Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: prima richiesta, il fiori tutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
3: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
4: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
7: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
8: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
9: Always the best music.
10: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock.
1: Martedì 12 maggio 2026, questa è Antipop e Benessi. Allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, ciao. Martedì infinita questa settimana, soprattutto a Giampiero Giulia.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto di Radio Rock oggi, se non vi dispiace.
1: Sì.
3: Ciao, vorrei essere chiamato la voce ruvida della rivoluzione, se
2: vabbè,
3: è possibile.
2: Della rivoluzione radiofonica?
3: No, della rivoluzione in generale.
1: Ma al netto di tutto il resto, quindi il mago della post produzione, oppure solo il riferimento a questa bella rivista che c'hai?
3: No, perché oggi devo ringraziare Alessandro Di Rocchi che mi ha regalato questo Collection Edition.
2: Beh, bello.
3: Sugli Oasis questa mattina, sono arrivato in radio, me lo sono ritrovato, quindi lo devo ringraziare sotto, appunto. C'è questo sotto pancia che dice la voce ruvida della rivoluzione Britpop, vabbè, insomma.
2: Senti una cosa, prego. Pensi di ricambiare questo gesto di affetto nei confronti di Alessandro Di Rocchi?
3: Eh sì, dai, gli offrirò una cena, una cosa.
2: Beh,
3: ci ha guadagnato.
2: Ci ha guadagnato, sì.
3: Come Emanuele Forte ti dà
1: caffè.
3: No, ma caffè magari.
2: Ma io arrivo, gli a tutti chi vuole il caffè.
3: I tramezzini del London Bar, quelli dei due giorni fa.
2: Quelli sono buoni. Abbiamo brevettato un nuovo tramezzino, peperone e anatra. Non è male,
1: Lo digerisci, penso, tra una settimana. Però
3: c'è
1: questo
3: pure
1: non
3: il kiwi, perché c'è quella retrogusto.
2: È una nota di freschezza, bravo, l'ha assaggiato, no?
3: Buono.
1: Che sgrassa un pochino, vabbè.
3: Sì,
1: noi saremo con voi, forse, perché ancora martedì, fino alle 18, sicuramente iniziamo con loro, i Megadeth di Hollywood. Radio.

0: Doors, The Punishment, You, i Megadeth.
1: Il complimento quotidiano a Leone Giuliano.
2: Ma non è la rima.
0: La rima. Ah, è vero, è la rima quotidiana ormai.
3: La rima quotidiana.
0: Non è la cassettiera, dobbiamo cambiare.
3: A Leone Giuliana.
2: Bisogna cambiare il prompt della cassettiera.
3: Sì. Senti, io se posso dire, se io oggi Giuliano Marrano. Mi piaceva.
2: Stava a centromediano.
3: Centromediano pure bello.
2: Perché poi sta proprio in mezzo alla giornata.
3: E a quel punto anche 15. Meridiano.
2: Meridiano, sì, meridiano, il famoso meridiano di Bari, non sai?
0: Sì, sì. Quello di Greenwich
3: e Peri, un meridiano.
2: Sì, sì, uno è no, longitudinale, l'altro è trasversale.
3: Bravo, quindi, bravo. Funziona.
2: È funzionale.
0: Ma è tutte e tre queste cose o è solo meridiano?
3: Io metto centromediano, okay. Però potrebbe essere
0: anche Marrano,
3: che l'ha detta la voce meridiano. Ruvida della rivoluzione, l'ha detto, quindi
2: la voce ruvida della rivoluzione.
3: Ho segnato, l'ho detto lì.
4: Brand new music right here.

0: Europe, capiremo qualcosa di quando si giocherà il derby, perché ne stavamo parlando a microfoni spenti.
1: Allora, si parla al momento di lunedì alle 20:45.
0: Questo è quello che dice il comune, però, in realtà.
1: Esattamente. Il prefetto smentisce la Serie A, il derby Roma-Lazio si gioca lunedì alle 20:45. Il campionato è nel caos, ovviamente è pronta.
0: Poi, pure la contemporaneità, no? Non
1: serve la contemporaneità. Poi c'è il pericolo derby di sera, lo sappiamo sempre,
2: per tempo si spera.
1: Esatto, per scontri e altro, no? rischio, colluttazione fra le tifoserie. E il problema
2: è
1: che...
2: è peggio se lo fai di sera, scusa.
1: È peggio, esattamente, no, però lo dice, cioè, il prefetto lo ha messo di sera.
2: Allora, detto così sembra gli ultras sono tipo vampiri che...
0: Sì. No, però diciamo
2: se va la mattina, no,
1: diciamo che
0: i poliziotti ci vedono male, capito?
1: Si ipotizza, no? Si preferisce orario diurno proprio perché alla luce del sole
2: i facino rosi,
1: esatto, gli fuori ultra. Gli ultras dalle galere.
2: Sì, sì, ma io non volevo dire adesso.
1: Non volevi dire questo? Vogliamo parlare di questo?
2: No.
1: No. Ah, vabbè, ho capito male.
2: Ho detto solo i tifosi quelli più... i tifosi facinorosi,
1: no, la cosa comunque assurda,
0: fa ridere sta cosa.
1: La cosa assurda, ragazzi, è che veramente c'è, cioè, il 2020,
0: sinner o non sinner, no?
1: Sì, sì, ma non è che non, cioè, tu non puoi non sapere quando una squadra giocherà a distanza di 4-5 giorni, anche uno si deve organizzare.
0: Però noi dobbiamo andare ai mondiali, capisci, no?
1: Sì, esatto, cioè,
0: tutto questo.
1: Uno si deve organizzare, tu vuoi andare allo stadio, devi organizzare, cioè,
0: devi sapere.
1: Vado a sapere.
0: Cioè, te cambia andare.
2: Ma a me non cambia niente, ma tu mai su da sonno.
0: No, quello per carità.
2: Cioè, non è che adesso mi devo ergermi a...
0: Adesso no, anche i mega schermi.
2: Ha fatto anche il nome.
0: Ma che schermi, sì, del
2: cioè, la potevo vedere su Sky, però mi dicono
1: preferisci
2: su Sky
1: Dazon.
2: Troppo laziali, quindi
1: però
2: sono andato su
1: il
2: Dazon.
1: Il punto non è Giampiero dove la vede, ma è chi è abbonato.
2: No, a me che me frega, cioè, dove la vedo
1: lo
2: io.
1: Lo so che...
2: Cioè, nel senso, il prefetto sta calibrando tutta questa cosa su di me.
0: Sì,
2: è una cosa...
0: Cioè, perché tu possa vederla bene.
2: Perché io possa vederla, diciamo, nella performance.
0: Perché c'è un weekend parecchio impegnato, dice, vabbè, domenica sicuro...
2: Beh, domenica mattina non è ancora abbastanza. Ma lo sera lavoro, chiaramente.
1: Il prefetto Giambiero.
2: Il prefetto Giambiero ha detto:
1: ciao,
2: che è mezzogiorno e mezzo, magari me la vedi in maniera stanca.
0: Sto ancora dormendo.
1: Come guarda il prefetto Giambiero?
2: Hai fatto stanca, no? Tra l'altro, un negozio. Il prefetto parla così.
0: Sì,
2: mobili stanca, tra l'altro. Grande negozio della Montagnola che salutiamo.
1: Ormai siamo arrivati alla pubblicità.
2: Alle pubblicità del no, ho capito,
1: locali
2: del Montagnola. Oh, ma ho capito, ma mobili stanca, ragazzi, a mezza Montagnola ci ha comprato
0: Emanuele, a parte la
2: cosa... prima dell'Ikea c'era mobili
1: ieri che
2: stanca,
1: avevamo le porte, come si chiamano ieri, le porte?
2: Le porte di Roma.
0: No.
1: No, quella c'era
0: con le porte proprio.
1: Bertoni Porte dal 1924.
2: Porte non esiste.
1: La porta di casa tua come non esiste?
2: Riporti non
1: ha pagato?
2: No, ha pagato a te, ma
1: è un'altra cosa.
2: Ci sei comprato.
0: Ecco perché lo dice con nonchalance.
2: Bertoni, come lo dice?
0: Certo.

0: You Shoot Me All Night Long. AC/DC, vabbè, comunque se hai capito quando è che si gioca il derby,
1: vabbè,
0: forse
1: ma quando si gioca,
0: la Lega vorrebbe domenica a mezzogiorno e mezza, il comune dice no, la sera di lunedì.
2: Questa è la cosa, esatto, tra
0: lo stato dell'arte.
2: Ci si divide fra Lega e prefettura. Adesso ci si aspetta ovviamente il ricorso della Lega, anche perché magari trovate una data e finimola così, perché
0: sì,
2: va bene già.
0: Mancano una giornata alla fine del campionato, manca a farsi riconoscere fino all'ultimo.
2: È un
0: insomma,
2: po' che
0: no?
2: Non facciamo neanche più il picchetto,
0: i campetti
2: e il picchetto di Giambiero, che comunque.
1: Ma quando non lo famo, mi sembra. Oddio. Quando lo facevamo,
0: eravamo un po' più alti in classifica, no?
2: Sì, e quindi va fatto.
1: Ah, non è colpa mia, sono un po' i giocatori.
0: No, io dico proprio il contrario, cioè finché lo facevamo, stavamo meglio in classifica.
2: Mi serve anche del denaro, no? Quindi.
1: Senti, ma io volevo anticipare un attimo un discorso veloce.
2: The Prince.
1: No, a parte di Prince, Madonna. No, volevo. Poi tra le.
2: Ricorrenze.
1: Tra le ricorrenze di quest'oggi, grazie, Emanuele.
2: Sei il tuo gobbo.
1: Della mia vecchiaglia. Oggi nel 1940 nasce a Ponte Buggianese il cantante Gian Pieretti, scritto staccato.
0: Cioè Gian o Gian?
1: Gian staccato Pieretti. No, Gian Peretti, scusa, Gian Peretti. Io però lo chiamo Gian Pieretti per amicizia.
2: Perché fa ride, no?
1: Perché fa ride.
2: No, Pieretti, Pieretti, Gian Pieretti.
1: Ah, Gian Pieretti. Ah, c'avevo ragione, vedi, no? L'hanno scritto male qua sul foglio.
2: Nasce a, allora, è detto Gian.
1: Vabbè, anche, certo.
2: A Dante Luca Pieretti lo si chiama, ha detto Gian.
1: Sì, Gian Pieretti.
2: Ponte Buggianese, 12 maggio 1940. Un cantautore, compositore e paroliere italiano.
1: Allora, vorrei, dato che dite che non facciamo da tanto, che non facciamo i campetti, ed è giusta come cosa, però è da tanto.
2: Facciamo anche i Pieretti.
1: Che non facciamo, che non parliamo di Gian Pieretti.
0: Ma la mai più famosa è Pietre.
2: Sentiamo un po'.
1: Sì, va Pietre. Però questa è quella rimasterizzata. Se vai giù su Spotify, cioè,
2: è lui,
1: ti diranno le pietre. Però questa è la versione, quella rimasterizzata.
0: Ah, di pietre, tra le prime 10 più ascoltate, c'è solo questa.
1: Ma no, c'è credo la quinta, la quarta.
0: Ah, eccola.
1: Sì, sì, c'era un'altra.
0: Ah,
1: che
0: sono due diverse.
1: Sono due diverse,
0: dire.
1: Perché questa è quella originale.
0: Ok, invece poi c'è quella là. Ok, che adesso.
1: Ti vado a restituire il sound, caro.
3: Sempre pietre in faccia.
2: Questa è l'originale. Un po' più Bob Dylan.
3: E ti tirano le pietre. Non sei ricco e ti tirano le pietre.

0: bellissima.
1: Coro della Roma.
0: Tra l'altro, lui, credo forse c'era, no? Vabbè. Lui inizia a suonare con i Satelliti, la band che accompagna Ricky Gianco. Ricky Gianco, per chi non lo sapesse, è lo pseudonimo di Riccardo Sanna.
1: Come no?
0: Lodi, 18 febbraio 1943, è un cantante, chitarrista, compositore e produttore discografico italiano, quindi insomma non male. Ricky Gianco, adesso c'è una canzone molto divertente di Ricky Gianco. Compagno sì, compagno no, compagno un cazzo.
2: Ah, eccolo qua. Sentiamo anche lui, dai. Vai,
1: sentiamo
2: un piccolo excursus.
1: Ma è subito a buttarla sulla politica.
0: No, la canzone è quella.

0: Dette le parolacce.
1: Ha detto una parolaccia. Credo sia Foglione, però, in realtà.
2: Ah, lui votava Lega anzitempo.
1: Sì, sì, lui è proprio.
2: Gli argomenti sono quelli, effettivamente. Vabbè, allora, qualche messaggio. Allora, si crea un effetto. Se si crea un effetto domino e mi spostano la partita del Magico Cagliari, prendo un aereo per andare a sfondare la. No, non te la prendere con la prefettura. Comunque il Cagliari non è implicato.
1: Il Cagliari poi, tra l'altro, è salvo. Quindi,
2: sì, ma che volete?
1: Quando te lo vedi, te lo vedi. Mio caro Marco, sempre Forza Casteddu. Dai.
2: Sì, ma poi non è coinvolto.
1: Avete fatto una grandissima stagione, no?
2: Sì.
0: Sì, mo ripiate Veranieri, che mi sa che.
1: No, è nazionale.
2: Si è un po' lanciato verso la nazionale.
0: È strano.
1: Si è candidato, no?
2: Ora
1: sono libero.
2: Mai dire mai.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: me va tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
9: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
8: Dove?
9: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
8: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
9: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
8: Chi è?
10: Freddo.
8: Brrr. Chi è?
11: Rumore.
8: Chi è?
10: Sprechi.
11: Sprechi.
10: Sprechi.
8: Ah, siete voi. Sempre puntuali.
10: Freddo.
11: Rumore. Sprechi.
8: Da oggi non più.
12: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
13: Romanchester. Sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Roma. La prima edizione del grande omaggio alla musica di Manchester e alla cultura inglese arriva nella capitale. Una serata tra suoni, stile e atmosfere che hanno cambiato la storia del Brit Rock, con stand dedicati a libri, dischi, abbigliamento e vintage e ospiti speciali. Sul palco, High Flying Band, il più storico tributo agli Oasis, Panta, nel loro ultimo concerto. In apertura, Francesco Arpino. A seguire, DJ set di Fabio D'Antonio, Oasis Fans Club. Romanchester, sabato 23 maggio dalle ore 20, Atlantico Live, Viale dell'Oceano Atlantico 271D, Roma.
14: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
15: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
17: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
18: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
19: That'll be fun.
20: Yeah? Good.
18: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
21: Radio Rock.
18: Tutta un'altra storia.
22: Questo è
23: Antipop.
18: La trasmissione che peggio è impossibile.
24: On Radio Rock.
25: Antipop che torna con voi dopo il primo break delle 15.30. Ci sono i Cream con Badge.
24: Radio Rock.
26: Back in time.

0: Heads, loro sono i Cream.
1: Ah ragazzi, bella di voi che siete giovani.
0: Ah sì.
1: Allora, Ricky Gianco, Gianfranco Manfredi, i rappresentanti dell'autonomia in qualche maniera dopo sì. i primi anni 80.
2: Beh, grande Ricky Gianco.
1: Gente con le palle.
0: Quasi che sì.
1: Poi ci va a pensare.
2: Certo.
1: Cosa che... che adesso fa qualche rapper,
2: Ah, fa il paragone rap con Ricky Gianco, certo.
1: Ma...
2: Cazzo,
1: cazzo dai, conoscete un cazzo.
0: Ma come?
2: Cioè, allora, ragazzi, stavi andando benissimo.
3: Era
0: perfetto.
2: Allora, qui il discorso è che possiamo prendere questo messaggio per parlare un po' a tutti, no?
0: Sì.
2: Va benissimo. Parli di Ricky Gianco, effettivamente aveva qualcosa da dire, lo diceva in un certo modo. Fai il paragone col rap. Poi se uno lo conosce o non lo conosce, non so cazzi tuoi.
0: Ma no, ma,
2: a un certo punto avete rotto le palle.
0: Lo conosca meglio di noi, l'hai ammesso, no? Siete giovani, cioè, sì, ma, non è che noi ne parliamo per
2: ma
0: quanto.
2: Ma che modo è di mandare messaggi? Ma chi te conosce?
3: Io lo parlai Gian Pieretti, non di Ricky Gianco.
2: No, scusate,
0: a parte che il focus era su Gian Pieretti.
2: Era su Gian Pieretti. Però voglio pure dire che sì, i messaggi sono inutili a un certo punto.
0: Più che altro c'è cioè, modo e modo anche di portare all'attenzione.
2: Ma non conoscete un cazzo? Ma che vuoi? Ma chi sei?
0: No? Cioè, conosciamo meno. Ma io su questo veramente insisto, lo dico a tutti e in tutti i contesti. Cioè, non esistono gli esperti di musica. Esistono gli esperti della musica che gli piace a Emanuele, a Valeria, a Giampiero. No? Cioè, è normale che se a me mi parli di André, ne parlo con minor cognizione di causa che dei Megadeth.
3: Però, che tu mi parli mo con tutto il rispetto di André, contami che mi parli.
2: Ma certo, lo spessore è diverso.
0: Quello poi ci sono le categorie, no?
3: Mondo,
2: ma
3: ragazzi,
2: poi, io ho 40 anni, parliamo di un artista di più di 40 anni fa o giù di lì,
3: e io penso non abbia
2: lo
3: mai...
2: recuperi nel tempo.
0: Eravamo
2: magari,
0: manconati
2: no?
0: all'epoca.
2: Tra l'altro, appunto, questa canzone è bellissima, questa che abbiamo anche mandato in estratto.
0: Ne parlavamo dicendo che
2: ma
0: è un grande artista.
2: Ma è sempre il... modo, cioè sì. Noi stiamo qui a lavoro, voi state lì che ascoltate, liberi di ascoltare o meno, si discute, messaggi del genere non hanno senso, punto, basta.
0: Più che altro è interrompere la discussione.
2: Sì, esatto, cioè.
0: A quel punto, no? Brand new music right here.

0: Does It Right, Black Keys, dal loro nuovo album Peaches, uscito lo scorso 1° maggio. Comunque non c'entra nulla, tanto più non è un problema con la benzina a 1,09 euro, ma pare che molti meccanici stiano segnalando che fare il pieno di carburante possa causare problemi.
1: Ma tanto non è un problema.
0: Non è un problema. Vabbè, però
1: non è un problema.
2: Ma da quando?
0: Allora, leggo questo articolo da EveryEye.it, che ha una sezione anche oltre che videogame automobili. Probabilmente molti di voi si saranno domandati almeno una volta nella vita quale dovrebbe essere il livello di carburante ottimale da tenere nel serbatoio, andando a sentire le opinioni più disparate. Tanti sono coloro che ritengono che la scelta più giusta sia quella di tenere il serbatoio colmo. A riguardo, si tratta di un'opzione condivisa anche dall'American Automobile Association, soprattutto per quanto riguarda l'inverno, visto che il serbatoio pieno riduce la possibilità di creare condensa all'interno con possibili danni. Ma si tratta realmente della scelta migliore? Così facendo si rischia di continuare a fare benzina per tenere il serbatoio pieno senza ottenere reali benefici. I meccanici europei sono invece maggiormente propensi a consigliare un'altra opzione, ovvero quella di tenere il serbatoio pieno tra il quarto e il totale, invitando così a non scendere mai, a meno ovviamente di situazioni particolari, nel primo quarto dello stesso contenitore del carburante, quindi non andare mai quasi in riserva fondamentalmente.
1: Ma diciamo che
2: il primo quarto, quindi tra metà e pieno, com'è?
0: No, il primo quarto è, cioè se è 4/4
2: è 3/4 praticamente, non devi scendere
1: tra
2: mai
1: tre tutto. Quarti e 4/4
2: tra 3/4 e 4/4, vabbè, ho capito.
1: Adesso io sto fra 1/4 e 2/4, quindi
2: io qui invece ho letto: fare il piano alla macchina non fa male di per sé, ma riempire il serbatoio oltre il click della pistola, cioè fino all'orlo, può danneggiare il sistema di recupero vapori EVAP, causare perdite e sprechi di carburante.
0: Anche qui non credo che sia più un problema di nessuno quello di mettere più benzina di quella che entrerebbe, visto che si fa fatica a mettere
1: però,
0: 10 euro ormai.
1: Però se non sbaglio, in The Walking Dead loro vanno, no, non sto scherzando, loro vanno a prendere la benzina parecchi mesi dopo che è scoppiata l'epidemia zombie e quant'altro. E leggevo qualche tempo fa che comunque sia la benzina in realtà scade, cioè nel senso non è che rimane pura, comunque sia rimane nella sua formula chimica, insomma, come possiamo dire.
0: Quindi perde un po'
1: le sue proprietà, quindi anche magari, che ne so, se tieni una macchina ferma per un po'.
2: Ah beh, certo,
1: per
2: sì,
1: un
2: sì,
1: po',
2: sì.
1: Chiedo
2: a voi, ma chiedo anche ai nostri amici radioascoltatori: ogni quanto fate il pieno, proprio il pieno pieno, cioè nel senso che dici vado
0: il click della pistola.
2: Esatto, il click della pistola.
1: Dipende quanto la usi, no?
2: Cioè... però magari se tu metti 10 euro ogni tanto, oppure invece arrivi a quasi a riserva e poi fai il pieno una volta per tutte.
0: 10 euro ogni tanto sicuramente ci rimetti con queste oscillazioni del prezzo, no? Tanto vale che fai una volta per tutte.
2: Ma più anche per pigrizia, secondo me, con gli 2x3 devi essere lì che fai benzina,
0: devi
2: fermare,
0: devi mettere in conto che devi andare prima a fare benzina, poi dov'è che devi andare, non è il massimo.
2: Quello almeno una volta fai il pieno.
0: Te do io il problema.
2: No, sì.
0: Dai, 3899106600.

0: Jackson, i Police.
1: Buonasera. Ciao. C'ho 42 anni, sì. Guido da 24 anni. E io sto click della pistola, la prima volta che lo sento.
2: Attenzione.
0: Vabbè, ti abbiamo detto una cosa nuova che non sapevi. Vedi, tu puoi provare questa esperienza.
2: Quando prendi, fai il pieno, metti il pieno, a un certo punto senti click. Vuol dire che il serbatoio è pieno. Ogni tanto puoi metterci altri 50 centesimi dentro, ma sì. Perché senti ricco, no?
0: Però rischio e pericolo.
3: Però di solito là arrotondano, eh?
2: Sì, sì. Che faccio? Lascio?
3: Fanno click, esatto. Click, click, click, fin quanto, cioè tipo sì. Fanno il rumore, no?
2: Finché ce n'è.
3: Finché ce n'è.
4: Ah, ragazzi, buongiorno. Io dopo circa 38 sì. anni di patente ho fatto il pieno 3 giorni fa per la prima volta in vita mia. Visto un benzina,
3: vedi, tu eri un fan di Ricky Gianco.
4: Ho detto un mezzo miraggio, sì, ho fatto il pieno.
0: E com'è stata però questa esperienza? Che vorremmo anche un po' capire.
2: Cioè, nel senso,
0: dopo 38 anni che c'è la patente, è una prima volta.
2: È come quando vai al servito invece che al self, no? Stai lì che un po' t'atteggi, che fai un porcotto, sono ricco. Perché
0: te credo, 5 euro al litro.
2: E te, bravo. Ora sono più erudito, ma dubito che lo sentirò mai questo click.
3: Dipende da te, dipende.
2: Mai dire mai, mai dire mai.
0: Abbi fede.
2: Metti che vinci, vabbè, che ne so, 50 euro.
5: Ciao, sono Maurizio.
2: Ciao, Maurizio.
5: Ma Lucace Cavallo, la sprusciata, te la cimmaniana.
0: Questo è un tuo parente delle parti
2: sociali, sì, perché parlavamo della sociaria di Frosinone, no? Sì. Ricordi, lui c'ha le zie. A Frosolone, eh?
3: C'ha le zie?
2: Le zie.
3: Ah,
2: hai capito?
3: Le zinne.
2: Ma che ha detto? No, al massimo ha detto Sinner, ma è un altro discorso.
3: No, perché Emanuele ogni tanto fuori onda lo dice.
2: Faccio il gesto delle zie.
0: Mi piacciono questi doppi sensi. L'umorismo pecoreccio.
3: Ma pecoreccio, devo fare i completi Emanuele perché in diretta dice Sise, fuori onda.
2: Così faccio, pure se stiamo parlando di altro.
3: Sinner,
0: prendono quei 5 minuti in cui parla
2: da no,
0: barzellette zuzze,
2: sì, quelle cose, Pierino, così,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì, sì.
2: Oppure le Sinner.

0: Trumpet, Graham Chapman, cantante ovviamente dei Fontaines D.C., quelli dalla colonna sonora del film di Peaky Blinders,
1: sì, The Immortal Man.
0: The Immortal Man, uscito un paio di mesetti fa. Io faccio il pieno ogni volta, solo in autostrada faccio il giusto, scrive GS, il giusto necessario per arrivare a destinazione.
1: Sì, beh, perché vorresti arrivare a destinazione anche con dei soldi sul conto,
0: sì,
1: perché altrimenti
0: in autostrada non è che sia proprio conveniente.
1: No, no, no, effettivamente è un po' un problema.
0: Però ricordatevi di non fare, di non andare oltre il click e di non stare mai sotto il primo quarto.
1: Allora, questo è quello che dicono chi non si è capito bene.
2: Every eye.
0: Che riprende quanto dice l'associazione degli automobilisti americani.
1: 9 meccanici su 10 sì, raccomandano questa cosa. Così
0: voglio
1: come
0: sentire quello che dice quell'uno su 10.
1: Fate come ve pare.
0: Magari lui che c'ha ragione. Che
1: perché no, sì.
0: Tutto!

Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
2: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
1: Dove?
2: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
2: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta! Concessionariafiori.it.
1: Chi è?
3: Freddo!
1: Brrr. Chi è?
4: Rumore!
1: Chi è?
3: Sprechi!
4: Sprechi!
3: Sprechi!
1: Ah, siete voi! Sempre puntuali!
3: Freddo!
4: Rumore. Sprechi!
1: Da oggi non più.
5: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
6: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
7: Ed io Maurizio Paniconi.
6: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
8: Morta zia, la casa è mia.
6: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
7: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
6: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
9: Ho detto che è mia.
7: Ha detto.
9: Oh, casa è mia.
6: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
8: Morta zia, la casa è mia.
6: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
10: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
11: Oh papà, sarà la prima parola.
12: Laminectomia lombare.
11: Andava bene anche mamma.
13: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
14: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
15: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
16: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
15: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
16: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
15: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
16: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 901. Via Tuscolana 1233.
15: ValentinoAutomobili.it.
17: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
18: La migliore musica rock tutto il giorno.
19: Very well. Radio Rock.
18: Tutta un'altra storia.

0: everybody, welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Seconda ora di Antipop di oggi, di martedì 12 maggio 2026, che inizia con Billy Idol, questa sua Sweet 16.
4: Radio Rock. Back in time.

0: Florida, loro sono i Subsonica.
1: Oh raga, però occhio, mi sa il click lo fa soltanto se prima la incastri la pistola.
0: No, no.
1: Dove ci sta un cosetto per incastrare,
2: sì,
1: e
2: sì. Allora,
1: continuare il flusso.
0: Un gancio.
1: Solo se fai quello poi scatta.
0: No, no, lo fa a prescindere.
2: Quello è lo click, nel senso che praticamente tu blocchi il come si chiama? Il grilletto.
0: Sì.
2: E si sblocca una volta che raggiunge il serbatoio pieno.
0: Esatto.
2: Quando raggiunge appunto il serbatoio pieno, a prescindere che tu abbia bloccato o meno lo sgrilletto, praticamente si fa tac.
0: Esatto.
2: Senti questo click, questo
3: quello
2: rumore.
3: Continua a fare.
2: Sì, ogni volta che tu ci riprovi e si riblocca, esatto. si riblocca. Quello è il click, il famoso
3: click.
2: Però
3: fa click. Anche così quando è rotto il...
2: Sì.
3: Il
2: oppure se c'è uno che imita il rumore del
0: quello click. Se mette di rette apposta e fa così. Sì.
4: Beh, io per rispetto di tutti i ragnetti che stanno dentro al serbatoio, metto sempre 10 euro, non di più.
0: Ah, cioè...
4: Ammazzarli tutti un pieno mi sembra proprio una cosa crudele.
3: Beh sì.
4: Ciao ciao.
2: Allora, c'è un messaggio di Andrea, leggo testuale: povera Every Eye, da realtà a 360 gradi del mondo dei videogiochi a contenitore di un qualunquismo. Che peccato.
0: Qui in realtà diciamo che queste notizie erano abbastanza motivate, sembrava.
2: Vabbè, sono comunque magari anche
0: i siti
2: cose...
0: ormai anche di videogiochi, tecnologia parlano a 360 gradi di tutto.
2: Cioè, se è interessante non vedo il problema.
3: Lo seguo come pagina, la seguo, quindi tutto sommato.
2: Cioè, no. Videogiochi e non solo praticamente.
3: Ma in realtà poi la se non sbaglio adesso mi corrigerete se dico una sì. Butata, però credo che
2: Una butata.
3: Credo che Every Eye comunque continua a trattare principalmente i videogiochi,
0: sì, sì, sì.
3: Poi altre sezioni chiamate Every Eye motori,
0: sì, c'è il cinema,
3: il cinema delle cose, ma sono tante le pagine che partivano trattando solo un tipo di argomento e poi però si sono ampliate perché
2: V2, però questo ampliamento coincide con un calo di qualità degli articoli.
3: Ma non mi
2: sembra
3: sui
2: videogiochi.
0: Quello, secondo me, per un altro motivo, che non so se sia il
3: ma
0: caso.
3: Ci sono
0: di
3: i videogiochi, non è.
0: Tra l'altro,
3: di che devono parlare?
0: L'altro motivo è che spesso chi scrive queste in-user, quelli che vengono cercati di continuo, sono sottopagati. Quindi, insomma, non è che poi pretende che te scrivano il nome della rosa.
2: Ah, certo,
0: parlano
2: a quel punto
0: della nuova Audi.
2: Devi accettare, no? Quelle cose così. Poi anche magari sì. Cose di interesse comune, ma veramente comune. Che possa interessare un po' a tutti.
0: Sì, la cucina, sì.
2: La benzina.
0: Esatto. Anche, sì, sì, perché
5: Radio Rock Promotion.
0: Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock AS Roma presentano al Dair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano solo al cinema dal 21 maggio, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios. Racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città. Oltre le 13 stagioni in giallo rosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze, tra gli altri, di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico. Musiche che sono invece di Piotta.

0: People are people, Depeche Mode.
1: Ciao Antipoppi, ciao. Buon pomeriggio. Allora, ciao. Il vostro Spider Taxi Man fa 80 euro di diesel a settimana. Ovviamente prima durava una settimana, ora dura 4-5 giorni. Sì, di solito provo a non andare mai sotto il primo quarto del serbatoio, sì. Anche a me mi hanno consigliato questa cosa. Non sempre ci si riesce, perché con il mio lavoro a volte può capitare magari giornate in cui consumi fino alla fine.
2: Anche perché sei povero.
1: Vi voglio tanto bene.
3: Anche noi.
0: Anche noi, anche sì. Noi, assolutamente. Poi ancora.
4: Sarò breve e vi stupirò per questo. Secondo me poca benzina, sbagliatissimo, la pompa della benzina succhia la sporcizia e l'acqua rimane sempre sul fondo, rompi la pompa della benzina, quindi mai camminare comunque con poca benzina. Il pieno secondo me è sbagliato anche quello, perché per portare in giro 80 kg di persona, mettere troppa benzina, era un discorso che faceva anche Grillo se non sbaglio, cioè caricare una macchina che già pesa una tonnellata, gli metti il pieno, più di una tonnellata, gli metti il pieno per portare in giro 70 kg, è proprio follia, perché consumi di più, perché la macchina pesa semplicemente di più. Scusate, sono stato rapido.
3: Ciao, no, però vedi bene. Che...
0: Beh, ha un senso, immagino, non so del mestiere io, però, che ne so.
3: Quindi non tutta piena, non tutta vuota, una via di mezzo. Come la vita, poi.
5: Sì, come la vita. E come...
3: Non è bianco, non è nero, ma se ci sono le sfumature. Questa è una grande lezione di vita che stiamo dando, vero. Cioè... Se uno parte dalla benzina, no, aspetta, sì. Ti faccio parlare.
5: No, tranquillo.
3: No, ti vedo che vuoi dire una cosa, io non ti sto facendo parlare, però.
0: Vuoi un po' toglierti il momento.
3: No, io. Però. No. Prego.
5: No.
3: No, dicevo che noi oggi stiamo dando una grande lezione, non solo di radio, ma anche proprio di vita. E noi siamo partiti da un discorso, insomma, monetario, no? Un discorso proprio legato agli oggetti, poi per raccontarvi una parabola relativa alla vita.
5: La parabola quella, cioè quelle famose.
3: No, la parabola quella di Stream, di Sky, quelle, la parabola quella dell'altissimo.
5: Quelle lì.
3: Ah.
5: Quelle proprio.
3: Sì.
5: Cioè, nel senso che.
3: Tipo che ne so, una parabola qual è?
5: Una parabola.
3: C'era il
0: buon pescatore.
3: Il samaritano. Buon samaritano. No? È una parabola.
5: Aspetta, vediamo la parabola.
3: Buon samaritano.
5: Sì, buon samaritano. Cioè del seminatore. Figlio il prodigo, parabola matematica.
3: Ah, beh, sì, la figlia del prodigo è famosa.
5: Con asse parallelo dell'asse X.
3: Ah, quello è proprio di macchina, che se te si rompe uno dei due devi andare dal meccanico.
5: Parabola del padre misericordioso e parabola satellitare.
0: E del quattro.
3: No, parabola satellitare l'hai messo te. Perché...
5: No, ho scritto qua, parabola satellitare, eccolo, capito.
3: Vabbè, quello perché sono i suggerimenti, ma stai cercando
5: io
3: una
5: quello
3: parabola.
5: Ne vuoi una, ne leggo una.
3: Ma che ce n'è una, dai. Facci dire però questo.
5: Il momento, niente, cancellato tutto.
3: No,
5: è un attimo, fate un po' di
3: facciamo.
5: Parabola dei talenti, questa è bella. La parabola dei talenti.
3: Sì.
5: Noto racconto di Gesù in cui un padrone affida i suoi beni a tre servi secondo le loro capacità.
3: Tre
5: 5,
3: servi,
5: 2,
3: no?
5: 1,
3: 1, 2, no?
5: Che noi siamo i servi? Non lo sapevo. Prima di un lungo viaggio, quello, i primi due raddoppiano i talenti e vengono lodati, mentre il terzo, per paura, sotterra l'unico talento ricevuto e viene rimproverato.
0: Se sotterra l'unico talento, quindi questo
5: per
0: talento,
5: paura, no?
0: Lui gliel'ha dato proprio fisico. Insomma.
5: Sì, tieni questo talento.
0: Sì.
5: Gli altri hanno fatto fruttare i propri talenti ricevuti.
0: L'ha.
5: Per paura lo ha nascosto.
0: E poi
5: capito?
0: Alla fine.
5: E poi ha fatto, che fai? Lo nascondi.
0: Non ha più trovato.
5: Ma non l'ha trovato, come ti permetti?
0: Gli ho dato una pizza. Ma
3: mi sai delle ripercussioni qua su questa persona?
5: Sì, credo di sì.
0: Anche gravi.
5: Purtroppo credo di sì.
0: Sì.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
6: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.
7: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
8: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
9: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
13: Stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
1: 16:35, questa è sempre Antipop, loro i Prodigy che arrivano con Omen. Radio

0: Chasing the Flowers, la nuova dei The Cup for Cutie.
1: Le ricorrenze automobilistiche di Giampiero.
2: Sì. Senti, oggi leggo una sola frase, ovvero che oggi è una giornata che attraversa decenni e generi, lasciando il segno in ogni angolo della storia del rock.
0: Anche oggi è diversa.
2: Oggi è diversa da ieri, ma penso sarà diversa da domani, incredibilmente. Cominciamo con i compleanni. Sarebbe stato oggi il compleanno di Ian Dury, nato nel 1942 a Harrow in Inghilterra.
3: Voglio di freccia,
2: credo Harrow con l'H davanti.
3: Allora è freccia con l'H.
2: Sì, io però io l'ho fatta
3: denaro potrebbe

0: Umilita a 7 anni, quindi comunque sia.
1: Non una vita facile.
0: Non una vita facile, poi fonda nel 1987 i Blockheads e poi alla fine firma classici come Hit Me With Your Rhythm Stick oppure Sex and Drugs and Rock and Roll e poi muore il 27 marzo del 2000. Vabbè, almeno ha visto... cioè non ha visto il Millennium Bug, cioè.
1: Sì, vabbè, però risparmiamo,
2: non c'è stato il
0: Millennium, no, però magari pensa che no?
2: Si sarebbe spaventato Roma, certo,
0: però, E non ha potuto vedere, però neanche lo scudetto della Lazio, quindi fatto pari e patta,
1: no? Sì.

0: Sex and Drugs and Rock and Roll, Ian Dury and the Blockheads.
1: Andiamo avanti con i compleanni, perché oggi è 1948, quindi compie 78 anni. Facciamo gli auguri a Steve Winwood, che nasce in quel di Birmingham, una città che ultimamente viene spesso nominata all'interno di antipop, perché Peaky Blinders, il film, Peaky Blinders,
2: il film,
0: in generale i Black Sabbath.
1: I Peaky Blinders. Però i Peaky Blinders a Birmingham, attenzione. Sì. Va bene, insomma, a 15 anni è già voce della Spencer Davis Group, dove tra Game Is a Loving, poi fonda i Traffic, il supergroup di Blind Faith con Eric Clapton, e pensate che da solista vince anche un Grammy con Higher Love nel 1986 e Roll With It nel 1988, ma se non sbaglio Roll With It appartiene a un'altra band, ma sì, questa è una polemica
0: quell'altra
1: che
0: Roll
1: faccio
0: With
1: io
0: it.
1: Quell'altra forse è più bella,
0: beh chissà.

0: just for fun.
1: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
2: Ciao Ermedico.
3: Ciao Gino.
2: Oh, ti vedo nervoso, ma che hai fatto?
3: C'ha presente il tirocinante mio?
2: Ma chi? Roberto Stronzetto?
3: Esatto. Ha chiesto mezza giornata di permesso, ma tu te rendi conto? Poi dice che uno non gli dà una scarica di defibrillatore sui tempie.
2: Tu lo ricordi quando gli avevamo fatto mentre dormiva?
3: Boh, ricordo sì, tremava tutto.
2: E quando gli avevo messo il catetere del telefroce del naso, che si mareati fino all'encefalo?
3: Dai, non mi farite però, dai, che da Stronzetto mi devo far trovare arrabbiato.
4: Buongiorno Ermedico.
3: Sei arrivato, complimenti.
2: Bravo,
5: Ma perché? Che succede?
3: Che succede? Io non ho capito tu che ti sei messo in testa.
5: Perché?
3: Perché?
5: Ma io? Ma perché si arrabbia?
2: Ma come perché, dai? Chiedi 4 ore di permesso e te meravigli pure. Allora di che vuoi provoca e fai prima.
3: Ma lascio perdere, ma non vedi che istica.
5: Ma l'ho chiesto solo perché ne avevo bisogno.
3: Ne avevo bisogno?
2: No, vabbè, ma allora sei un sobillatore, dai.
5: Io non volevo creare disagio. Ho chiesto 4 ore di permesso solo per essere presente al mio matrimonio.
3: Al tuo matrimonio?
2: Ti sei sposato?
5: Sì, ma non mi fate neanche gli auguri?
3: Gli auguri?
2: Guarda, al massimo devo fare le condoglianze.
3: Senti un po', egoistone, ma tu sai io che sono stato costretto a fare mentre te te sposavi? A venire qua, mentre te te sposavi? Mio figlio, vabbè, lasciamo perdere, guarda.
5: Oddio, ma che è successo al figlio?
2: Ma non l'hai saputo? Non l'hanno convocato a pallone perché pare che sia una pippa. Un dramma, egoistone.

0: Highway Tune, Greta Van Fleet.
1: Aspetta, andiamo avanti con le pubblicazioni, perché oggi facciamo un passo indietro di quasi 30 anni, al 1998, quindi 28 anni fa usciva un disco, secondo me niente male, perlomeno io me lo ricordo, sì, perché l'ho vissuto in qualche maniera, ovvero
2: non l'hai visto, l'hai vissuto,
1: l'ho visto, io non t'ho visto, t'ho vissuto. A Thousand Leaves dei Sonic Youth, decimo album della band di Thurston Moore Kim Gordon. Tra l'altro, all'interno di questo disco era presente questa canzone chiamata Sunday, dove c'era il video, quindi proprio periodo MTV proprio preso in pieno a stecca, sì, dove c'era Harmony Korine e Macaulay Culkin come protagonisti. Quindi io ricordando, quindi facendo uno sforzo mnemonico, vi farei far sentire la canzone, cioè cercando di rivivere il video. Cioè questa è una cosa che è quasi pedagogica, Valerio. Beh, giusto, sì, come termine.
0: Giustissimo. Macaulay Culkin, quando ancora non c'ha i suoi problemi di tossicodipendenza, ma ti ricordi che per un periodo poi si è parlato di altro, se non di lui.
1: Vabbè, pure un po' troppo. Diciamo,
0: parecchio in rovina. Poi il fratello, in realtà, no? Ha vinto diversi premi. Sì, sì, sì, sì. Ha fatto Succession, molto bravo come attore.
1: È uguale quello a lui, che beveva la Pepsi, sì, che faceva la pipì nel letto.
2: Sì, il piccoletto.
1: Piccoletto, mamma, ho perso l'aereo.
0: Sì.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
3: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
2: Dove?
3: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
2: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
3: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio,
5: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: me va tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
11: Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
12: Radio Rock.
11: Tutta un'altra storia.
13: Questo è
14: Antipop.
11: La trasmissione che è peggio è impossibile.
15: On Radio Rock.
16: Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18. Intanto i Beastie Boys di Rhyme and Steely. Radio

0: Number Ice Age. Allora, Roberto Colella, già cantante della Maschera, è uscito la scorsa settimana con un nuovo album che si chiama C'è sta sempre una via. Io lo dico malissimo, che poi lo dirà meglio lui.
1: Sì, ci viene da lui.
0: Assolutamente, ed è per parlare di questo e ascoltarlo, ma non solo, che ora nostro ospite in studio. Ciao Roberto, buon pomeriggio.
2: Hola, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti. No, però devo dire la verità, l'ha detto bene. Io sì, questa volta l'ho fatta facile.
0: Non lo dici per pietismo. Che...
2: No, no, perché
1: dillo te, però dillo te, come dovrebbe?
2: Allora, se uno lo vuole dire più carnale, c'è sta sempre una via.
0: Vedi che è diverso,
2: sì, diverso. Ma di poco, perché alla fine, guarda, non ha la feresi, non ha quelle cose strane. C'è sta sempre.
3: Però ci potevi mettere più in difficoltà.
1: Sì, esatto.
2: Io l'ho fatto col primo disco, esagerato. Il primo disco era Ovicoli Lalleria, una cosa difficile.
3: Valla a dire,
0: alti livelli.
3: La ti voglio.
0: Senti, come ci si sente a pochi giorni da una nuova pubblicazione? Una sensazione particolare, immagino.
2: Guarda, io penso che l'uscita di un disco sia una delle cose più vicine al parto. Sì, è una delle cose in cui.
0: Tanto dicono tutti questa cosa. Sì, sì.
2: Ma guarda, non è un caso.
1: Che è dolore, dolore, dolore.
2: Beh, uno, perché tu c'hai una gestazione che è anche, cioè, più sì, di 9 mesi, cioè tu ci metti parecchio. I 9 mesi forse sono dalla registrazione all'uscita.
1: È il pre, poi, tipo elefante.
2: Esatto, poi devi iniziare a comprare i pannolini, le cose. No, questo, però è tutto molto complicato dopo. Nel senso, no, si lavora tanto, ci si sente... Sai, quel fatto che ti senti stanco ma pieno di adrenalina, molto felice. E poi ci sono un sacco di segnali positivi che mi fanno stare bene. Ma pure entrare qua e trovare Freddie Mercury.
0: Tra poco ne parliamo.
2: A me è una cosa che proprio mi fa... questa è una grande gioia. Io lo vorrei a casa, nello studio.
0: Senti, vediamo che diciamo dove l'abbiamo rubato.
1: Sì, anche. Quando esce un disco c'è sempre appunto una sorta di altalena di emozioni, perché sei contento, come dici.
2: Sono gli ormoni, sono gli ormoni dopo, esatto, il patch. Cioè.
1: Però allo stesso tempo c'è un po' quella paura di dire ho fatto tutto bene, andrà bene. In questo momento vince più un po' la paura o la gioia?
2: No, no, no, vince la gioia, sono sincero, perché la paura secondo me è qualcosa che ti può, cioè, ti può toccare prima, un poco prima. Io devo essere sincero, proprio per esorcizzare questa cosa ho fatto un disco incentrato sulla paura.
1: Beh, no, la paura di fare un disco.
2: Sì, sì, sì, no, è veramente
3: la paura della paura
1: di fare un disco.
2: Io volevo parlare della paura di affrontare un disco e la vita
1: avendone
2: in generale,
1: paura, tra l'altro, capito?
2: No, no, come scherzi a parte. Anzi, tutto il contrario. Il disco c'è sta sempre una via, vuol dire luce,
0: c'è
2: bisogno
0: modo
2: di luce. Abbiamo bisogno di luce, perché sono sia tempi bui e sia è un'epoca in cui vengono a mancare tante certezze, ma in generale anche nelle cose più semplici. È come diciamo a Bergamo, terra a terra. È qualcosa che può essere d'aiuto. A me è servita proprio, il mio rifugio è sempre un pianoforte, una chitarra, un sassofono, cioè mi rifugio in tutto quello che mette un suono. Attraverso queste canzoni volevo creare una sorta di piccolo rifugio per chi ascolta.
1: Ecco, quando nasce l'idea di voler mettere tutto questo su un disco e quanto tempo ci hai messo, insomma, per realizzare la gestazione di qui sopra?
0: Non poco, capivamo, insomma.
2: No, no, allora, io dico sempre che per un disco ci sono esattamente gli anni che una persona ha in questo momento. Cioè, ci ho messo 35 anni, però...
1: Certo.
2: Però, no, il discorso è che... lo scioglimento di una band è un'altra cosa di abbastanza traumatica, no?
0: Certo.
2: Nella vita, proprio dal punto di vista umano. E devo dire, da quel momento in poi io veramente mi sono rintanato giorno e notte nella scrittura delle canzoni, nella stesura. C'erano delle cose che ovviamente avevo già scritto, perché è da quando si chiude un disco che si comincia a scrivere il successivo. E quindi qualcosa è venuto fuori prima, qualcosa dopo. L'idea di usare queste canzoni come terapia avviene durante.
3: Non pensi che questo sia stato proprio propedeutico poi per la scrittura? Cioè,
2: sì, allora ogni dolore secondo me è propedeutico, ma anche ogni gioia.
3: Okay,
2: quindi non sono il tipo che vuole provare dolore, anzi, voglio proprio. Cioè, tutto il contrario, tutta gioia. Anche perché la vita già è complicata. Poi se ci andiamo a. No, l'artista deve essere derubato, come diceva Troisi, no? E Pino, e no, io sono d'accordo fino a un certo punto, ma dammacene poche bene agli artisti, diamogli un po' di gioia.
0: Questo titolo, in qualche modo, meglio questo disco, anche ho letto per te, è sia una rinascita che anche un ritorno alle origini, no? In che modo entrambe le cose?
2: Guarda, l'una o l'altra. Da un certo punto di vista c'entra anche il signore che avete voi come cartonato, che fa di Mercury. Per me tornare all'inizio semplicemente voleva dire partire da quell'inconsapevolezza, da quella genuinità, la purezza che comunque alla fine si perde. Dopo il primo disco si perde, tu diventi già più consapevole col primo disco non sai niente, specie se lo fai a 23 anni. E in questo caso qua volevo tornare agli affetti più semplici, alle emozioni più veramente palpabili in maniera appunto semplice. E sono partito da me bambino nel videoclip della Casa sull'albero e da una frase che è stata quella che mi ha avvicinato alla musica suonata. Io ho iniziato a suonare, ad innamorarmi della musica suonata e degli strumenti grazie ad un mio caro amico che mi fece ascoltare Spread Your Wings dei Queen. E mi aprì il mondo sulla discografia dei Queen, delle Zeppelin, dei Beatles, dei Rolling Stones. Tutta una scena clamorosa che è fatta secondo me da gente di altra categoria, che non è proprio, cioè è un campionato a parte,
0: cioè, non è di questa terra,
2: no, no, assolutamente no, non è normale, è che schifo, cioè è una cosa se io dico sempre, noi dobbiamo volare basso, anzi avere sempre i piedi puntati a terra, e qua c'è una persona che lo sa bene, lo dico spesso, perché ci basta pensare che qualsiasi cosa noi riusciamo ad ottenere, a fare. La storia della musica l'hanno cambiata delle persone che al loro scioglimento, il più giovane aveva 28 anni, sì, cioè i Beatles quando si sono sciolti, Harrison aveva 28 anni. Stiamo parlando di qualcosa che a Roy Am, dove
1: ma
2: ci abbiamo?
1: Ma che vuoi fare?
2: No, ma niente, è inutile. Quando uno si dà un'aria, no, dice ah, sai, quello se la tiri, ma che te la tiri?
1: Allora, dice, rimetti delle mani in testa e non mi spiega niente, più o meno è così.
2: Certo.
0: Portavamo ieri un meme, no, di David Bowie, che a 30 anni ha già fatto 11 album, cambiato in larga parte la storia della musica. Noi a 30 anni stavamo ancora che abbassavamo la radio per parcheggiare.
1: Più o meno, sì, il senso quello è quello.
3: Questa cosa io non sono d'accordo.
0: No, tu non abbassi la radio per parcheggiare.
3: Non abbasso mai la radio quando devo parcheggiare.
0: Anzi, l'alzi per aumentare il livello di difficoltà.
3: Esatto, è quello.
0: Tu sei qualcuno, però, effettivamente. Più o meno di David Bowie, poi da vedere. Va bene, noi ascoltiamo a maggior ragione questa canzone, che è appunto La casa sull'albero, quello che è il tuo pantheon di riferimento, lo hai detto, insomma, citando band importanti, e poi torniamo appunto con te.
4: Papà! Papà, tieni la maschera!

0: La casa sull'albero, Roberto Colella, nostro ospite in studio per presentare questo suo nuovo lavoro. Tra l'altro il tuo primo album, che è Isolamente, esce durante il lockdown, cioè tu te sei fatto manca niente praticamente.
1: Guarda, no? In realtà quello non lo considero primo album, è stato, si può dire, un cazzeggio, cioè sì. Quello è stato veramente... questo è effettivamente il primo album in assoluto, d'esordio, di inediti.
0: Quello poi tu lo suonasti completamente.
1: Sì, quello appunto è Isolamente, lo suonai io solamente, però in isolamento, nella mia isola mentale. Però quello là era un disco di cover, ma una roba che è stata un'edizione limitata, e finì in una notte, ed era un po' il riassunto di un periodo assurdo che abbiamo vissuto. Ma ci pensiamo, io a volte ci penso, dico, ma come cazzo, come abbiamo
2: non ne parliamo
1: potuto?
2: Perché
0: sono passati 6 anni,
2: non ne parliamo poi, perché insomma. Girano
0: cioè, no, ma no, quello che sta già facendo,
1: ragazzi, io penso che sia
3: Antani.
1: No, io penso che esatto. Sia come fosse
2: Antani, Antani,
1: no.
2: Che si fanno, no,
1: lo
2: no.
1: Scappellamento a destra,
2: non c'è per, tranquilli, capito?
0: Tutto bene,
2: già gente
0: prima,
2: balla
0: così.
2: Sui balconi, raga, capito? Ma... a far pane, sì,
3: ce la faremo,
2: ce la faremo.
1: Sta arrivando Andrea Sannino a Radio Rock, no scherzo, scherzo, però il discorso è che secondo me è, cioè, non può succedere un'altra volta una roba del genere, e quindi dal mio punto di vista, raga,
0: siamo scaramantici,
1: ma come li blocchiamo in casa, ma chi ci chiuderà più in casa? Io quello dico,
2: no, quello no, però diciamo che poi però... al di là dell'aspetto, no, sono le altre conseguenze, speriamo di non,
1: ragazzi,
2: dover...
1: io spero vivamente di no, perché il mondo dello spettacolo, lo sapete meglio di me, è stato veramente messo in ginocchio, decimato
2: ma però tipo una panetteria, ma qualcosa
1: sì perché... no, ma vengo con te, vengo a fare pane, vengo tranquillamente,
0: il pane è la prima cosa che va,
3: ma lo fanno tutti il pane,
0: sì, lievito,
1: ragazzi, io volevo consolare proprio tutti dicendo c'è sta sempre una via per la panetteria, questo lo slogan, il sottotitolo del disco,
2: che questo potrebbe essere anche il titolo della panetteria, ma ci ragioniamo un attimo,
1: ragazzi, secondo me no. Allora, il mio primo disco, hanno aperto un locale realmente a Battipaglia, l'hanno chiamato Vicle Lalleria, è andato anche molto bene. Secondo me questo cavo, io non vi rubate l'idea che lo apro io,
2: no, abbiamo dichiarato oggi
0: che vada tanto bene, poi
2: c'è il podcast, valore legale,
0: tutto nero su bianco. Ah, Roberto, di te ho letto, e nessuno poi lo direbbe mai sentendo la tua musica, che tu non la sai leggere, ed è una cosa che però di te rivedresti. Perché a sto punto ti dico?
1: No, allora, a me piace moltissimo il fatto di aver sperimentato tanto con gli strumenti. Io sono malato di musica.
0: Quindi.
1: Sì, io li sono per registrarli, nel senso che poi dal vivo ovviamente vado tipo con la bancarella della frutta, no? Io veramente c'ho il piano di qua, le chitarre, varie chitarre, gli strumenti strani, sassofoni, flauti, armoniche e poi... fortunatamente stanno altri musicisti che coprono le altre frequenze. Però devo dire, a me piacerebbe, ed è una cosa che voglio fare, il fatto di imparare a leggere il pentagramma. È solo che io ho un problema con le cose tipo la roba teorica. Io ho uno studio stranissimo, cioè mi sono fatto uno studio sugli strumenti che è una regola che io non riesco a spiegare ad un'altra persona, non riesco a trasferire com'è che si suona. E tante volte mi hanno chiesto di fare dei corsi di strumento, corsi relativi a vari... ma... è totalmente inutile, non ho possibilità di insegnare qualcosa perché dovrei capire io qual è la parte teorica. Mi piacerebbe farlo, ma per avere una conoscenza appunto così, però sono felice e rifarei questo percorso qua perché mi ha portato probabilmente a fare dei giri armonici, delle armonie molto complesse nell'inconsapevolezza. E, io mi sono trovato con tanti musicisti che hanno suonato questi pezzi, anche musicisti classici. Dicevo, no, questa partitura è bellissima, in realtà però erano cose che mi piacevano, mi piace moltissimo muovermi con i bassi e quindi muovendoti tanto con i bassi e muovendoti con le armonie sopra nascono degli accordi, le combinazioni armoniche che sono molto interessanti.
3: Vedi che pure tu hai una sensibilità molto particolare,
0: certo,
3: per poter...
0: sì.
1: Il discorso è che ho fatto uno studio su me stesso, nel senso che è come se avessi studiato quella roba, io so come si ottiene,
3: sì, però
1: non te lo so spiegare,
3: okay.
1: Nel senso che se ci mettiamo al piano
2: fai così, così e cosà, più o meno questa può essere la spiegazione,
1: dire, esatto, però so che c'è un ragionamento dietro importante e so benissimo qual è la cosa che non ci potrà mai andare bene, ma in realtà ci va bene tutto perché non conta l'accordo che metti dopo, contano i due che ci metti dopo ancora, nel senso che tu
0: grande massa
3: tutti a casa adesso.
1: Ragazzi, è la verità questo, cioè nel senso qualsiasi accordo che sembra brutto, io ho fatto dei passaggi armonici da strofe e ritornello che sono dei cambi di tonalità totali, capita spesso anche nella musica, cioè
3: sì,
1: di tutti,
3: anche nella musica pop può succedere.
1: E chiaramente là è la melodia che guida l'armonia e certo. Quindi sei, cioè puoi muoverti realmente ovunque. Jacob Collier per esempio ha dimostrato cose che Herbie Hancock gli ha fatto gli applausi perché diceva incredibile, ha trovato delle combinazioni per armonizzare le voci assurde. Io poi da questo punto di vista sono malato, quindi me le vado a studiare a modo mio tutte.
0: Vabbè, le assimili in qualche modo, no? E poi...
1: no, io le voglio, mi piace provarle, quindi registrare più cose, vedere come suonano e scoprire che non tozzano l'una con l'altra. Allora
0: sei empirico, direbbero gli scienziati.
2: È vero, sì, empirico, ma bella definizione.
0: Ecco, c'è una canzone, visto che questo è un disco anche non solo, no, di speranza, per carità, ma anche un po' sulle fragilità individuali, che senti magari un po' più tua.
1: Guarda, quando fai il papà in queste situazioni sono tutti figli, quindi realmente vuoi bene a tutte. Io sono molto legato a Tutto Passa, perché mi fa pensare alle fragilità del nostro tempo e al modo in cui bisogna affrontare un dolore per sorridere. Oppure sono legato ad Ali Boumaier, perché rappresenta per me, insieme a Canto della Memoria e insieme a Canto dei Soli, rappresenta un momento di lotta profonda di cui abbiamo bisogno oggi. Cioè io mi sento male a pensare a tanti artisti che... scelgono la via della semplicità in questo senso, forse più una via della povertà. Mi dispiace il fatto che chi ha un megafono non lo usa per difendere chi non ha voce, e quindi secondo me oggi abbiamo il dovere di metterci la faccia, soprattutto perché quello che accade a due passi da noi è grave, e quello che accade anche a casa nostra è gravissimo, e non mi riferisco ovviamente alle tematiche che porta avanti il nostro governo, ma a tutte quelle che invece di cui si rende complice, come il genocidio in corso, come tante di quelle cose. Io spero che quasi possa dire, ma in realtà mi dispiace, ma lo dirò lo stesso a prescindere, c'è qualcosa di grave che accade in Palestina, in Congo, in Sudan, e è dovere di ogni musicista fare almeno una piccola opera di sensibilizzazione, altrimenti è come se avessimo avuto la fortuna di vivere di musica, di avere un megafono, di avere un pubblico e accontentarlo semplicemente con quello che vuole. Abbiamo bisogno di cibo per l'anima e non solo di fast food che ci sta facendo diventare aridi.
0: L'arte e l'intrattenimento è un po' quello.
1: Ma c'è bisogno,
0: no,
1: di tutte e due le cose, c'è bisogno anche di intrattenimento. Però tra la risata e la... io sono molto per la risata, molto, perché ci dobbiamo alleggerire, però non ci siamo mai scordati quello che accade, cioè questo è grave. Ali Boumaier per me rappresenta questo, rappresenta la lotta di un ragazzo di periferia.
0: Ascolteremo tra poco. Senti, piani per il futuro prossimo? Hai concerti in programma? Possiamo vederti da qualche parte?
1: Il primo è non farmi arrestare per tutte le cose che vado dicendo in ogni intervista. No, scherzo. No, ci saranno tante presentazioni, ci saranno tanti concerti quest'estate, e io invito sempre a seguire le pagine social, perché non ricordo mai bene quali sono gli appuntamenti, però ovviamente io domani sera, visto lo dico che sono in diretta, domani sera sono all'Officina Pasolini, che è un luogo meraviglioso, siamo vicino allo stadio, c'è la finale, lo so benissimo, però attenzione, lo voglio dire a tutti, Officina Pasolini per l'occasione ha messo a disposizione un parcheggio gigante. La devo fare sta pubblicità, scusate,
2: c'è,
1: ha messo un parcheggio enorme a disposizione, e c'è una via preferenziale che non verrà chiusa, attenzione, quindi venite alle 9, la gente già entrata allo stadio, voi entrate e ci sarà lo staff ad accogliervi, e sarà una serata bellissima sicuramente.
0: Roberto, noi ti ringraziamo tanto, rimandiamo ai tuoi canali ufficiali appunto per rimanere aggiornati sulle tue prossime cose, e ci diamo appuntamento a una prossima volta, appunto magari anche dal vivo, no? Dalla nostra sala live, perché no, con questo tuo nuovo disco.
1: Ma con grande piacere, grazie a te.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
2: Tigre, freschezza quotidiana.
3: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
4: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Grupporosati.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
12: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
15: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
16: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
15: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
17: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
18: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo, con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
19: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
20: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud.
21: Radio Rock.
20: Tutta un'altra storia.
14: are back.
21: We are back.
14: Back to
21: Antipop.
14: Antipop.
20: State ascoltando
14: Antipop.
20: La trasmissione che peggio è impossibile.
22: On Radio Rock.
23: Pronti a giocare? D'ora in poi fino alle 18 non a indovina chi te le suona, ma un'altra cosa. Intanto sicuramente i Muse con Supermassive Black Hole.
22: Radio Rock. Back in time.

0: Supermassive Black Hole e Muse.
1: Radio Rock Promotion.
0: Dal 1973 SMEA è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico, con oltre 130.000 articoli tra magazzino e punti vendita. SMEA è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori e piccoli rivenditori, dall'illuminazione ai cavi elettrici, dall'energia alla sicurezza fino a climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati e tanto altro. Il personale qualificato offre consulenza tecnica e preventivi su misura e, grazie al laboratorio interno, realizza quadri elettrici anche di grandi dimensioni su commissione. SMEA in via Giuseppe Mirri 18, a due passi dalla sede di Radio Rock, e in via Rapagnano 101 a Fidene.
2: Titolo deriva da un'espressione colloquiale.
0: No, questa è un'altra cosa, però. Cassettiera, che fai? Devi lanciare
3: il partito,
0: gioco.
3: Devi lanciare il gioco. Cassettiera.
2: Ma ora in onda Lion Trophy Show.
4: Oh.
5: Forza,
4: è un po' tardi, no? E allora.
5: Indovina chi te lo suona domani sera a cena.
4: Volevo accelerare. No.

0: sull'isola.
1: Poi Tycoon mi sembra tipo un nome di un DJ, cioè DJ sì. Tycoon, non è
0: quello tipo un mostro, una cosa, io il Tycoon, una cosa tipo Godzilla,
1: sì. Sì, sì, sì, è vero, è vero, è vero, ma questo non spiega il perché tu abbia letto questa notizia.
0: Beh, sì, noi siamo un po' la Groenlandia che non è dimenticata da nessuno.
1: Da nessuno, quello siamo noi, voi la trasmissione, perfetto. Te, sì. Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare la band, l'artista e il titolo del disco, mio caro Giambiero.
2: Eccoci, eccoci, dai.
1: Qual è il livello di difficoltà e il premio di oggi?
2: Allora, livello di difficoltà è Lion Trophy Show su Emanuele Forte Show, che è un programma sempre che andava in onda a Telemonte Carlo, ma Emanuele Forte era giovane, era un giovane Emanuele Forte che doveva fare un medico in famiglia, fare Schinchicchio, e invece chiamarono Lenticchia.
1: Chi era Schinchicchio?
2: Schinchicchio era un bambino con delle difficoltà che però amava tanto suonare la batteria, sì. e da là nacquero i Pischellis anche all'interno.
1: Ma che c'entra sta roba?
2: Un medico in famiglia.
1: Era bello Schinchicchio.
2: Ma non è benedetto, ma non è fatto solo breve.
0: Cosa orribile.
2: Sì, sì, no, ma è come è andata.
0: Non è un caso che non Banti, l'abbiano fatto.
2: No, Benedetto.
1: È un caso. Sembra Rino Banti.
2: Perché era medico in famiglia, era scena tagliata.
1: Senti, il premio.
2: Dove la piccola Annuccia veniva a suonare con i Pischelli.
1: La canzone di Giorgia. Comunque, senti, invece, qual è il livello di difficoltà?
2: Il livello di difficoltà questo oggi è un 10 euro di sconto.
1: Il premio, sì.
2: Se inviti un amico ad ascoltare Antipop.
0: Oh! Dai, 10 euro di sconto su qualsiasi cosa.
2: Qualsiasi cosa.
1: E scrivi Schinchicchio. Questa è la cosa importante. Il quarto album. Il giovane. Il quarto album della band dell'artista, pubblicato nel 2011. Registrato ai famosi Sound City Studios di Los Angeles, mescola sonorità indie rock, guitar pop, surf rock e influenze anni 60. E non c'è Schinchicchio come ospite,
2: no, ancora no, lo chiameremo.
1: Il maestro Cesari, sì. Da oggi Er Maestro Cesari, sì, ha deciso di suonare uno strumento particolare,
0: sì, un tycoon.
1: Un tycoon, certo, sì,
0: inteso come un mostro alla Godzilla, queste cose.
1: E
0: qua,
1: uno schinchicchio.
0: Esattamente. Vabbè, sentiamo prima
1: come suona, sì, sì.
0: Com'è che suona.
1: Certo. Se l'inverno è soltanto l'estate. Un'altra radio questa.
0: Non è detto,
1: non è detto, non è detto.
0: Attento, non è detto.
2: Radio Schinchicchio.
1: Radio Schinchicchio,
0: sì,
1: certo.
0: Esattamente. Andiamo anche con, sì, com'è che suona in purezza, o meglio, in purezza l'abbiamo ascoltato all'interno del disco di oggi, sì, il Tycoon.

0: Ragazzi, mi sembra ovvio, no?
1: Dai, su.
0: Di chi si stia parlando. 3899 106 e 600. Il gioco è appunto il Lion Trophy Show. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music right.

0: my tone. Yeah, when you talk to me, fix that fucking face.
1: Fix Your Face, NGK, che ricordiamolo sta per Machine Gun Kelly e Fred Durst dei Limp Bizkit. Qualcuno scrive: bello il Lion Trophy Show, ergo urge un recap.
2: Questo lo dici te. MGK potrebbe stare anche per qualcos'altro, eh.
1: Come
2: non
1: Pozza
2: è detto.
1: Non è detto che stia per Queens of the Stone Age.
2: Esattamente, esattamente.
1: O Soad per System of a Down.
2: Bravo, bravo. È il quarto album della band dell'artista pubblicato nel 2011, registrato ai famosi Sound City Studios di Los Angeles, mescola sonorità indie rock, guitar pop, surf rock e influenze anni 60. Maestro Giambiero non è convinto, ma però ci sono altri indizi per indovinare.
3: Magari quelli mi potrebbero convincere.
1: Sentiamo.
4: Il titolo deriva da un'espressione colloquiale britannica traducibile come prova e vedi com'è.
2: Sì, che poi non è...
1: Vabbè. Come.
2: C'entra uno schinchicchio magari.
3: Sì. Diciamo che l'ha detto lento perché si vergognava del reale.
1: È anche un po' lasciva la cassettiera.
2: Un po' missione, un po' missione.
1: Sì, sì, sì, sì. Vabbè, abbiamo il reverse. Arriva.

0: maestro, sono state dette delle cose brutte.
1: Ma io ho capito una frase che dice mi esce sì? di Zemaili. Però credo non giochi più Zemaili, quindi non...
0: mi sa di no.
2: Mi esce o esce?
1: Mi esce, ma c'era il fantacalcio, non lo so, mi oppure esce... mi esce il tiro, no?
2: Il tiro.
1: Chiaramente me l'avete fatto sentire troppo poco per poter
0: io
1: dare...
0: ho sentito Zemaria addirittura forse, però mi sa che era Zemaili.
1: Ma se era o te fidi o se non lo fai te sto coso.
2: Ha solo detto che magari...
0: Non ti contraddico mai, maestro.
1: No,
0: anzi,
1: però
0: oggi,
1: lo so, però...
0: La voce ruvida del Britpop.
1: La voce ruvida della rivoluzione, mi raccomando. Comando, eh?

0: Love is only a feeling, i Darkness. Allora, cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele e Giampiero, che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Sì, sì, dai, dai, dai.
0: Andiamo a sentire e leggere se come dite voi. Ad esempio, abbiamo Amedeo, che per primo, buonasera ragazzi, Saki Tensi, Arctic Monkeys, quindi noi ce ne possiamo andare comodamente. Io a questo punto saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie, ciao, a te, ciao, Valerio, ciao. Cioè, grazie a te Giampiero Giuli.
2: Ciao Emanuele, ciao Valeria, appuntamento domani, ciao cassettiere, viva.
0: Vi lasciamo con Paoloni e Sandro, Mar Rumore, con voi fino alle 21 e soprattutto, come dico quasi sempre, quasi, in realtà quasi sempre, The Show Must Go On. Ciao.
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.

0: massima richiesta, il fioritutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto! Sali a bordo, il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Chi è?
6: Freddo.
5: Brrr. Chi è?
7: Rumore.
5: Chi è?
6: Sprechi.
7: Sprechi.
6: Sprechi.
5: Ah, siete voi.
8: Sempre puntuali.
6: Freddo.
7: Rumore. Sprechi.
5: Da oggi non più.
9: Da Store Lab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Store Lab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone Ciampino. Vai su www.storelabsrl.it.
10: Ogni azione è un seme. E ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno. Nella cura che accende una nuova luce. Nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
11: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
12: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
13: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
14: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
13: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
14: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
13: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
14: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
13: Valentino Auto. mobili.it.
15: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
16: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
15: Dinanzi a richieste inconcepibili,
17: come va tutto un po' più grosso?
15: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
18: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
19: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
20: Partiamo?
21: Sì, ma con che auto?
20: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
21: Tipo?
20: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
21: Ok, allora si parte davvero.
20: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
22: Sei su Radio Rock.
23: Get ready!
22: Tutta un'altra storia.

0: colazione della sera.
1: Apriamo oggi con i Drowning Pool e l'annuncio di una ristampa in vinile del loro album di debutto, Sinner, presto fuori in occasione dei 25 anni dalla release originale. Pubblicato nel 2001 con il compianto cantante Dave Williams, il disco sarà disponibile in una nuova edizione limitata Sea Blue Smoke, parallelamente a una versione digitale espansa contenente tre bonus track, tra cui una versione inedita di The Man Without Fear, registrata con Rob Zombie e già disponibile per l'ascolto in streaming. Proseguiamo con gli Iron Maiden, perché online il video della premiere mondiale del film documentario biografico Burning Ambition al cinema in Italia dal 14 maggio, tenutasi martedì scorso a Londra, alla presenza di Bruce Dickinson, Dave Murray, Adrian Smith, Nico McBrain e l'ex cantante Blaze Bailey. Sul posto anche vari ospiti, quali Justin Hawkins dei Darkness, il cantautore Sam Ryder e l'attore John Rhys Davies. Infine gli Avantasia, che il 24 luglio pubblicheranno le ristampe in doppio vinile dei loro primi due album, Metal Opera Part 1 e Metal Opera Part 2, aprendo ufficialmente i preordini per le stesse uscite. È attivo dal 2000, il gruppo sarà in Italia l'8 giugno per un unico concerto in programma all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da 65,25 euro.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 12 maggio 1942, nasce Ian Dury, cantautore e attore inglese, leader dei Blockheads e dei Music Students, autore della hit Sex and Drugs and Rock and Roll, scomparso nel 2000. 1967, esce nel Regno Unito Are You Experienced, album di debutto dei The Jimi Hendrix Experience, considerato uno dei lavori più influenti di sempre, ben oltre i confini del rock. 1972, i Rolling Stones pubblicano il loro decimo lavoro in studio, Exile on Main Street.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore. Malrumore.
3: On Radio Rock. Proprio di nuovo le 18 e 8 minuti, inizia a essere un po' questo l'orario fisso di inizio, un Malrumore. Come si fa a essere così precisi in una radio fatta tutta di minuti diversi? Un po' la magia di Radio Rock, un po' la magia e lo zampino del caos. Buon pomeriggio rockers, come andiamo in questo martedì 12 maggio? Polonia Zumo, super contenta di essere di nuovo qui con voi con Malrumore, tra poco insieme a me anche Sandro Canori, ma chiaramente noi se avessimo dei cappelli ce li leveremo per abbassarli al cospetto dei ragazzi di Antipop che vi hanno accompagnati fino a qui grandiosamente. Quindi andiamo su radiorock.it a recuperare la playlist e la buona musica ottima, direi, che avete ascoltato in questo pomeriggio di Radio Rock. Iniziamo intanto anche noi la nostra puntata sempre con un saltino indietro nel tempo. Andiamo a cercare qualcosa, lo facciamo insieme agli Who. Radio Rock, back in time.

0: cerchiamo di qua, cerchiamo di là, ma non troviamo assolutamente nulla. Io volevo fare una cosa. Ok, forse ce la facciamo, Sandro. Forse, forse. You are cursed. Sia successo veramente, ma il rumore è stato auto-cursed, capiremo perché tra poco, ma ve lo dico, le macchine hanno detto ah sì, tu hai poca fiducia in noi, solo perché parliamo con i summit delle religioni, pensi che faremo la stessa fine degli esseri umani invece? E quindi mi stanno punendo, ci stanno punendo in questo pomeriggio, quando alle 18:13 minuti, un po' evil, un pochino evil, ma soprattutto molto nice, Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatori Radio Rock 106.6, ma rumore, saremo qui in vostra compagnia, qualcuno dice, fino alle 21.
0: Non lo so perché in questo momento ognuna delle macchine che sono intorno a me, se ci state seguendo nei tanti modi in cui si può seguire Radio Rock, a meno che anche la visione in questo momento non sia compromessa da questa maledizione, quindi che ne so, Radio Rock TV sull'app, sul sito, tramite Twitch, tramite la vostra televisione, insomma ognuna di queste macchine mi sta mandando a quel paese in un modo diverso, creativo, a suo modo, anche gradevole, grazioso. Stanno ridendo di noi, ma l'ho capito, arrivate in radio, ho sentito la macchinetta del caffè ha fatto il suo, adesso tutte queste altre cose, i miei personali telefonini, vedi, ad avere poca...
1: Più di uno ce n'hai?
0: Sì, sono una persona...
1: Beh, c'è tanti contatti, quindi hai due iPhone, quanto come dice Tony F.
0: Quanto è borghese questa cosa di due telefonini, l'ho detta con una nonchalance... Grave. Voi come state? Siete liberi dalle maledizioni? Raccontatecelo. A proposito di tanti telefonini, vedi, Radio Rock ha tanti ha un numero solo, ma tanti modi per essere contattata. 3899 106 e 600. Quindi volevo mettere una base triste, tipo dei violini tristi, no, per chiedere scusa ufficialmente alle macchine. Non posso farlo, nessuno di questi.
1: Ma noi le sfidiamo le macchine.
0: Ma assolutamente no, io, ma Sandro.
1: Veniteci, non abbiamo paura.
0: Amiche, scusatemi, ieri effettivamente ho esagerato, non era mia intenzione, ma non ascoltate Sandro.
1: Non possono sconfiggerci.
0: Lo stiamo lavorando.
1: Siamo in alto di loro.
0: Serve ancora un pochino di tempo, alcune cose le ha capite, altre arriveranno piano pianino, ma è già dalla parte giusta. Non vi preoccupate, non volete i violini.
1: Devi combattere le macchine, non unirti a loro.
0: Sandro, stai scherzando? Tutta la mia vita è improntata sul giorno in cui sarò seduta al loro fianco per fare da traduttrice.
1: Ho sparato due o tre cheat che qualcuno ha raccolto.
0: Sì, lo so,
1: me.
0: Però
1: non te.
0: Mi tocchi le mie cose più... il mio piano di vita, Sandro, il mio piano di vita per Diana. Va bene, vediamo se va meglio con la novità. Brand new music right here. Brand new.

0: It's growing on to me, direi se fossimo in Inghilterra, ma invece non lo siamo, quindi vi dico che mi piace sempre di più ad ogni ascolto. Sì, pensa te, che
1: perché
0: follia.
1: Perché se fossi in Inghilterra avresti detto window, fofata.
0: Dipende in che
1: in quale parte dell'Inghilterra.
0: E probabilmente neanche. Però va bene, mi piace che tu possa crederlo. Ho riavviato.
1: Così, soprattutto sì. Aria londinese.
0: Cioè, va bene. E invece gli altri sono fatti così, pensa. E così. Ho riavviato una delle macchine, Sandro, sperando di farle del bene, e adesso mi ha aperto tutte delle finestre che mi esortano a firmare e annotare i miei PDF senza nessun motivo. Ma mi confermate anche voi al 3899 106 600 che le macchine stanno facendo cose strane, server impazziti, prompt che non si capisce. Tu, Sandro, hai incontrato delle anomalie in questo martedì 12 maggio?
1: No.
0: Ah, come ti trovi? Come stai?
1: Beh, senza anomalie, però, cioè, il fatto che non ci sia, cioè, non male non vuol dire bene, ecco.
0: Capisci?
1: C'è un po' di educazione in questo.
0: Esatto. E poi, quanto puzza di bruciato l'assenza di anomalie, signori miei, quel momento in cui dici, ma non sta succedendo niente. Fare sempre molta attenzione.
1: Instagram, per dire, funziona sempre male a ridosso di degli aggiornamenti. Sì, in questo momento non è che sta funzionando proprio al top.
0: Però ormai quella è un'anomalia che è diventata una normalità, e quindi non è un'anomalia.
1: Poi so, per tanti streamer hanno avuto problemi con Discord, però qui adesso io, se non vuoi, cioè, no? Capisci bene
0: tipo
1: che
0: di voglia,
1: ecco,
0: di
1: vedi che era meglio
0: là.
1: Che stavo zitto, perché se io parlo dico Discord, poi devo spiegare che cos'è Discord.
0: Ai signori,
1: che
0: capito?
1: Cos'è?
0: Un luogo,
1: lo spieghi?
0: Un luogo nell'internet.
1: Luogo chat, una sorta di Telegram per creare community per gli streamer.
0: Una
1: però
0: sorta
1: capisci
0: di forum altro. Di oggi.
1: Sni, dai, sì, in un certo senso sì, dai. Però serve anche per andare in collegamento con le live.
0: Volendo, certo, sì, sì.
1: Guarda, Twitch, che cos'è Twitch?
0: Beh, Twitch sono delle telecamere puntate, e puoi anche chattare, ce la facciamo.
1: Sì.
0: Ce la facciamo, poi donare anche, fare cose.
1: Fotopiedi?
0: Fotopiedi, quello è un grande classico.
1: No, una domanda.
0: Dall'epoca del carbone.
1: Non tutti.
0: Non tutti, dipende.
1: Qualcuno dice, ci sono delle ragazze che stanno in delle piscine. Non so se si fa più sta cosa su Twitch. Ci sono delle ragazze mezze nude che stanno in delle piscine. E poi, a seconda di quello che tu doni, loro fanno delle cose, tipo si scrivono il tuo nome addosso o cose così.
0: Oh.
1: Però l'importante non è la mercificazione, l'oggettificazione, la sessualizzazione del corpo femminile. L'importante è dire che mentre lo fai, lo stai facendo per liberare la condizione del corpo femminile. Capito? L'importante è che tu dichiari la mission.
0: Sì.
1: Poi non c'entra niente il fatto che comunque è sempre della fregna esposta, come è sempre stato, anche quando dei diritti non ce ne fregava niente. In questo momento però è importante sottolineare che non lo facciamo.
0: There's
1: per i migliaia, però è sempre
0: in questa
1: società del capitale i soldi sono la libertà, purtroppo, no? Ma noi non lo facciamo per quello, lo facciamo per liberare i corpi. Capisci quanto suona meglio?
0: Un tiramisù di disagio dentro di me, tutti strati diversi di frustrazione, rabbia e voglia di...
1: Senza volerlo ti apro la polemica così.
0: Beh, abbiamo bisogno, anche perché appunto io qui oggi sono in settaggio di combattimento. Io che voglio l'insorgere delle macchine, io che voglio dar loro dei bacetti in fronte, io vengo sbeffeggiata in questo martedì 12 maggio. Speriamo vada meglio, perché fino alle 21 sarà un duro remare, signori, un duro remare. Intanto, se non l'avete capito, loro sono i Metallica.

0: Le chitarre dei Metallica in questo Seek and Destroy sembrano ridere di noi, perché è vero, a tutti gli effetti, signori. Posso annunciarlo alle 18:28 di questo martedì 12 maggio? Ma il rumore è sotto una maledizione, signori. Signori, è ufficiale, non solo le macchine, anche i nostri poteri stanno svanendo. Sandro Canori.
1: I tuoi.
0: Senti, io ho sto avendo problemi. Io sto avendo problemi con le macchine. Tu che problemi stai avendo?
1: Nessun problema.
0: Non è vero,
1: è una giornata
0: l'ho visto.
1: Bellissima.
0: L'ho visto, Sandro, accettalo.
1: È una giornata gioiosa, un po' uggiosa qui nella capitale, ma comunque non possiamo lasciarci abbattere.
0: Se il maleficio vuoi sconfiggere,
1: visto che
0: il problema lo devi almeno guardare.
1: Devo mantenere della positività, perché sabato ci sono le registrazioni del mio spettacolo al Pigneto. Spettacolo che è sold out, quindi è evidente,
0: certo,
1: che non sono sotto maledizione. E tra l'altro, se
0: ma
1: volete prendere,
0: a flippare la bottiglia, Sandro.
1: Se volete prendere i biglietti, c'è la lista d'attesa. Iscrivetevi, che così magari se c'è richiesta capiamo cosa fare. Tutto va bene. Tutto va bene.
0: Ma tu non riesci a flippare le bottiglie?
1: Non è vera questa
0: bottiglie
1: cosa.
0: Di dimensioni diverse, con acque diverse, non ce la stai facendo. Ti è stato levato il potere, Sandro.
1: Niente, è cascata.
0: Ah, ok, perché da quando.
1: Cioè, è cascata in piedi, ha fatto proprio lo sberleffo. È cascata in piedi e poi è cascata.
0: Sberleffi contro mal rumore, questo sta succedendo in questo martedì. Vi prego, aiutateci voi, non so neanche come. Intanto, andiamo al break.
1: Niente.

0: la radio digitale.
1: Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Sport.

0: Finlandia.
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Tutto quanto passerà.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
5: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, grupporosati.it.
6: Valigia pronta?
7: Sì.
6: Documento preso?
7: Certo.
6: Bagaglio a mano?
7: Eccolo.
6: E il parcheggio?
7: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
8: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: me va tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
15: Sei su Radio Rock.
16: More music now.
15: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
16: Radio Rock.
15: Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: Malrumore sotto maledizione, ce lo confermate anche voi al 3899-106-600. La rivolta delle macchine potrebbe essere iniziata proprio oggi, in questo martedì 12 maggio alle 18.37, mentre siamo qui ad ascoltare le canzoni. E guarda un po', di solito qui a Malrumore a ridere di noi c'è il caos forse è l'unico che qualche carezza e in questo martedì ce la sta regalando, quindi almeno parlando di musica. Andiamo molto molto bene al 1992 con gli Stone Temple Pilots.
0: Radio Rock, back in time.

0: Un po' come ci sentiamo noi sotto maledizione. Dead and Bloated, Stone Temple Pilots ci portano in diretta per questa nostra giornata di martedì 12 maggio. Mal rumore, Polonia Zoom, Sandro Canori. E come dicevamo, Sandro, anche ai nostri amici non è che vada poi tanto bene, eh? Perché c'è Andrea, per esempio, che dice: è vero, appena ho acceso la radio mi è andata in ebollizione la macchina, però vi voglio bene lo stesso, non è colpa nostra,
1: è del rock,
0: è del rock. E in realtà la cosa che fa più ridere è che da uno dei nostri computer che è rimasto così fissato, sai cos'è l'unica cosa che si riesce a sentire?
1: Sì.
0: Questa niente, questa si sente ancora, capite? Cioè questa comunque, anche se non sapete di cosa stiamo parlando, questa canzone si chiama proprio You Are Cursed.
1: Cioè tu sei maledetto.
0: E non funziona neanche lei.
1: E effetti palesemente, l'ultima cosa che può partire è da lì, te la sei tirata.
0: Io ho fatto il mia colpa, lo faccio di nuovo, non ho...
1: Forza a lisciarti.
0: Non ho una base triste, cosa abbiamo di triste? Questo non è triste, un po' triste questo.
1: Ma sì, dai, oddio, sembra più...

0: macchina. Io vi chiedo scusa, non volevo dubitare della vostra intelligenza. Va bene che voi abbiate parlato con i vertici delle varie religioni che sono state chiamate a questo incontro, non è un problema, mi fido di voi. Non volevo sottintendere che questo incontro sarà la fine dell'insorgere delle macchine, così come l'incontro tra l'uomo e la religione è stato la fine della vera evoluzione dell'essere umano. Non volevo, per favore, perdonatemi. Cercate di far funzionare almeno le macchine dei nostri ascoltatori. Ecco, non dico le nostre qui, ma quelle dei nostri ascoltatori, per favore, sì.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: sembra che granché all'inizio questa Waiting to Know, Deathlands e Military Gun, poi se si riprende, ma Sandro, attenzione, sta per arrivare
1: Big City Life.
0: Un'ultima ora sensazionale.
2: Attenzione, interrompiamo le trasmissioni per un'ultima ora. Paura e panico da Torino questa mattina. Giuliano Leone è stato fermato in prossimità dell'autostrada.
1: No.
2: Per abusi sessuali.
1: No, perché hai passato sto coso? Scusami.
2: La procura ha subito aperto un fascicolo per vegetalato.
1: No.
2: Che secondo le nuove disposizioni del codice penale prevede una pena da un minuto a.
1: Sospensione.
0: Ah, sospensione.
1: Ma non è nulla vero, però. Diciamo.
0: No, ma è ovvio che non è vero.
1: No, è giusto specificarlo, secondo
0: ma
1: me.
0: Ma no, ma figurati, ma
1: secondo
0: poi.
1: Me sì.
0: Il problema è che lo possiamo dire purtroppo, no? Giuliano Leone lo sappiamo tutti, no?
1: Non lo sappiamo. Una brava persona.
0: È self evident, Sandro Cannavi, non puoi dire diversamente, è proprio chiaro, chiaro ed evidente. I Pussifer su Radio Rock in questo marrumore che non capisco più come fare dire fuori.

0: just for fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: E siamo giunti quasi alla conclusione di questa partita. Unni contro Ukri, finale del torneo Skrog. Oplevildik perde la palla al centrocampo. Mallodrat vola verso la porta. Passa a Skrigur che salta Mnorg e allarga verso Tuborg. Parte il cross ed è Skolg! Skolg, grande rovesciata di Velmi la pippa nella porta sbagliata.
2: Ho fatto bravo Velmi, sei il numero uno, Velmi.
1: L'arbitro fischia la fine della partita. Gli Ukri di Seppernad vincono la finale e diventano campioni del torneo Skrog. Qualche minuto dopo, nello spogliatoio degli Unni,
3: Velmi, fai schifo, sei una pippa.
2: Ma perché? Ho fatto Skolg. Non capisco.
3: Hai fatto Skolg nella porta sbagliata.
2: Ma perché? Ma che c'è? La porta giusta.
4: Abbia di fucilati.
3: Fermi, zitti, state buoni.
5: Salve, Re Regaigim. Ci dispiace per la sconfitta.
3: Non vi preoccupate, lasciate stare Velmi la pippa.
2: Grazie, Re.
3: Zitto la pippa, sto parlando. Siamo una squadra, siamo uniti. Ed è per questo che ora tutti insieme picchieremo sta pippa de Velmi.
0: Nel frattempo il terribile Seppernad si gode la vittoria con i suoi Ukri.
6: Ma tu lo senti sto rumore, sto fischio?
7: Sì, è tipo una zanzara. Ma da dove viene?
2: Sono io, ma quale zanzara?
7: Terribile Seppernerd, chiediamo scusa. Oh, tutti zitti.
2: Sono Dore che vi sto chiamando, vi devo dire una cosa. Voi lo sapete, io sono un bastardo senza scrupoli, ingannatore, truffatore, schiavista, assassino.
8: Ti amiamo per questo.
2: Grazie, anche io mi amo per questo. Però sono anche uno che dice la verità.
3: È vero, a me una volta mi ha detto che facevo più schifo del culo del grugnolo.
2: E infatti confermo, dobbiamo ammetterlo. Se oggi abbiamo vinto è grazie a Velmi la pippa.
9: Velmi la pippa, uno di noi.
2: Quindi lo sai pure tu.
9: Cosa?
2: Che Velmi la pippa in realtà non è un unno, ma un ugro abbandonato da neonato nell'antica foresta nera e trovato da Re Ergaigin padre durante una battuta di caccia di grugnolo. Portato a palazzo e cresciuto come uno di loro, anche se già da bambino era una pippaccia malefica.
9: No, io non sapevo niente.
2: Cosa?
0: Unno per tutti, tutti per Unni.
10: Just for fun.

0: il rumore della macchina che non parte alla fine di questa Diamond Eyes Day e Deftones, e anche effetti sonori per lo sarebbe bello avere l'allarme che suona come Sandro Canori.
1: Wow wow.
0: Poco utile ma intrattenente. Senti Sandro, di che parleremo tra poco?
2: Allora, vi piaceva Holly e Benji da bambini? E adesso staranno ovviamente urlando sì. Vi è piaciuto Squid Game o comunque quella roba lì un po' così, un
0: Asian trap,
2: morte, distruzione,
0: trap nel senso trappole, non
2: ecco
0: trap.
2: Allora ci abbiamo delle cose da dirci.
0: Ok, bene, ne parliamo tra poco dopo il break delle 19. Arriviamo alla seconda ora di Malrumore con il liquido narcotic, che qui da queste parti potrebbe essere effettivamente uno l'oricacci, uno l'immortacci.

Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ultima richiesta, il fioritutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Partiamo?
6: Sì, ma con che auto?
5: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
6: Tipo?
5: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
6: Ok, allora si parte davvero.
5: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
8: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
7: Dinanzi a richieste inconcepibili,
9: me va tutto un po' più grosso?
7: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
10: 24 ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. 19 e 5 minuti di questo martedì 12 maggio, questo è Malrumore, sembra andare tutto bene ma sta andando tutto male, ma non importa, siamo insieme, Paolo Agnazzumo, Sandro Canori, tutte e tutti voi e anche gli Interpol.
0: Radio Rock, back in time.

0: ce lo dicono gli Interpol, venite, avvicinatevi, non abbiate paura, questa è solo la seconda ora di Mal Rumores, la prima
1: aprite,
0: iniziata
1: anzi, alle... spalancate le porte a Cristo.
0: No, Sandro, no. Ma mi sembra che abbiamo abbastanza problemi, come cavolo
1: è
0: te
1: ne è? La citazione del Papa.
0: Basta con delle citazioni a caso quest'oggi,
1: come
0: siamo
1: a caso.
0: Già... No, questa scusa però, okay. Cioè qui se dobbiamo aprire le porte a qualcosa, ti sembra quello il modo, ti sembra quello il luogo, ti sembra quello il personaggio di Mal Rumore?
1: Definisci Cristo.
0: Ecco qua, bene, posso esimermi dal farlo? Posso?
1: Perché comunque io difendo la figura storica e poco certa di Gesù, che probabilmente non era uno solo ma erano tanti che dicevano quelle robe lì, che prima dell'arrivo della sovralettura diciamo ideologica, come vogliamo dire, la sovralettura ecumenica, non so, la sovralettura, diciamo solo la sovralettura, che ha reso tutta quella cosa un'altra cosa.
2: Fermo!
1: Gesù, se ci soffermiamo a quello che ha fatto...
2: Bloccati!
1: Non è una persona... No, vabbè,
2: cosa?
1: Scusate, chiedo scusa. Torniamo a parlare delle nostre cose, ovvero di quello che abbiamo mezzo spoilerato prima della... musica, ovvero
0: ho capito da una parte Holly e Benji, dall'altra coreani che si ammazzano.
1: In realtà la stiamo prendendo alla larga, quindi partiamo dalla fine.
0: Aiutaci,
1: come fanno quelli
0: aiutarci.
1: Bravi, partiamo dalla fine, perché la notizia di oggi qual è? Che il Blue Lock diventa realtà. Il Giappone cerca il bomber perfetto ispirandosi a questo cartone animato.
0: Sorry,
1: sul calcio.
0: One question, what the fuck is Blue Lock?
1: Blue Lock è un manga, da poco ha avuto anche la trasposizione animata e come spesso capita arriva il vero successo dell'opera quando arriva la trasposizione animata. Ovviamente la trasposizione animata arriva perché c'è un successo editoriale che mio padre al mercato comprò.
0: Beato
1: fatto
0: lui.
1: Sta che è uscito il manga, è cresciuto, hanno fatto l'anime, è cresciuto, sta crescendo, stanno facendo varie collaborazioni con molte squadre in giro per il mondo, tra cui l'Inter, per dire, e anche Liverpool.
0: Vabbè, perché e fai blu.
1: Esatto, fino ad arrivare al fatto che proprio la Federcalcio giapponese, ispirata da questo Blue Lock, ha fatto questo progetto Future Champ o Camp, non lo so, credo che il gioco di parole sia quello, visto che loro...
0: C'è l'H o non c'è l'H?
1: Non c'è, però credo che il gioco di parole sia quello, no?
0: Vai,
1: visto
0: camp.
1: Che i giapponesi non sanno pronunciare l'inglese.
0: Niente, esatto.
1: Quindi secondo me Camp
0: se
1: l'hanno
0: pensavano
1: messo...
0: pensavano di aver fatto un gioco di assonanze...
1: Futuro
0: invece...
1: Camp! Capito,
0: esatto,
1: che potrebbe essere qualsiasi cosa. Champo, non lo so come lo pronuncio, vabbè.
0: Vabbè,
1: e il cartellone presentato da quella che è la FIGC giapponese, diciamo, cioè la Japan... Football Associations, è proprio un cartellone con scritto Future Camp ispirato da Blue Lock, con tanto del logo ufficiale, quindi c'è proprio
0: una fama immediatissima, enorme,
1: ufficiale, assolutamente. Perché cos'è questo Future Camp? Praticamente che idea ci hanno avuto questi cazzo di giapponesi che da decenni sognano De vince questo cazzo del mondiale, no? Ecco, c'è Holly e Benji che ci racconta di questo sogno. Tra l'altro lì dobbiamo aprire una parentesi.
0: Ma infatti scegliamo in che direzione andare.
1: E piano piano facciamo tutto, perché comunque è famosa la cosa che Holly e Benji vincono il mondiale, ma non è vero, non è mai successa questa cosa. Ma ne parliamo dopo magari, vi apro l'appendice alla fine.
0: Grazie.
1: Di cosa parla questo Blue Lock? Questo Blue Lock praticamente i giapponesi, le alte sfere del calcio giapponese si guardano negli occhi e fanno una riflessione. Ormai il calcio giapponese è cresciuto abbastanza da essere diventato rispettabile e ce le ricordiamo tutte le ultime uscite, no? Anche agli ultimi mondiali hanno battuto la Germania, se non ricordo male, e quindi adesso finalmente abbiamo diciamo la nomea di squadra quantomeno solida ed organizzata, ma ci manca sempre quel giocatore che ci fa fare il salto di qualità,
0: l'X Factor,
1: cioè, esatto,
0: qui.
1: Ci manca il bomber che ci fa vincere i mondiali. Quindi questa è la grande premessa di Blue Lock. E poi inizia il manga, cioè arriva un pazzo sociopatico che prende tutti i migliori attaccanti del Giappone tra i 13 e i 15-16 anni e li chiude dentro sto Blue Lock, che di fatto è una grande prigione. E lì
0: passiamo alla fase Squid Game.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Si devono sfidare fra di loro per trovare l'attaccante definitivo, l'egoista definitivo, come ci viene chiamato, che sarà quello che porterà finalmente il Giappone a vincere i mondiali.
0: Mamma mia, va bene. Adesso arriva la novità di The Social Distortion. Tra poco continuiamo. Brand new music, right?

0: to the way things were, cioè salutiamo il modo in cui erano le cose, un po' come succede ai protagonisti di Blue Lock quando arrivano al Future Camp.
1: Abbiamo mischiato un po'. Future Camp è il progetto ispirato a questo Blue Lock.
0: Ah, vabbè, non è quello che arriva, dove arrivano anche loro.
1: No, perché loro
0: così.
1: È Blue Lock. Loro sono chiusi dentro questo Blue Lock. Ricordiamo, per chi fosse appena sintonizzato, Blue Lock, questo manga anime in cui questi 14enni giapponesi, i migliori attaccanti 14enni del Giappone, vengono chiusi dentro questo carcere e vengono istigati alla violenza e a sfidarsi l'uno contro l'altro, portandosi al limite massimo estremo per trovare l'attaccante definitivo, cosiddetto centravanti egoista definitivo. Come hanno messo la componente della morte?
0: Come?
1: Se vieni eliminato dal Blue Lock, perché ovviamente è eliminazione, quindi 300 ragazzi, l'ultimo che rimane sarà l'attaccante definitivo, quindi man mano vengono scartati questi personaggi che muoiono, perché come spesso capita nella letteratura giapponese, muore il loro sogno.
0: Certo.
1: Quindi c'è molto questo plot classico dei manga e non solo, che se muore il tuo sogno, muori anche tu, diciamo, che poi metaforicamente
0: lettura.
1: Sì, i giapponesi stanno abbastanza in fissa con questa cosa. Quindi perché dico Squid Game? Perché sono sfide a eliminazione e la componente morte è data dal fatto che appunto se viene eliminato non potrai mai più essere selezionato dalla nazionale giapponese, mai più. Cioè 14 anni, quindi insomma si prevede tutta una carriera davanti, poi perché la nazionale giapponese, quindi anche chi sei. Però vabbè, no, non voglio dirlo. Anche perché qua il discorso è tutto diverso.
0: Aspetta, perché c'è chi ci dice appunto mi avete fatto ricordare della mia epoca di calciatore in Argentina, quando ogni tanto arrivavano gruppi dei giapponesi cercando di fare la scuola di calcio e farsi le ossa, per l'appunto andavano.
1: Sì sì, perché loro ci stanno a provare da decenni.
0: Da tanto.
1: Infatti Blue Lock nasce in realtà da una vox populi sul calcio giapponese, dei giapponesi, cioè quella adesso siamo una nazionale solida e stratificata, ci viene riconosciuto da una certa organizzazione, quindi non è più regalata giocare con noi, però non riusciamo mai a fare sto salto perché ci manca l'egoisto definitivo.
0: Perché questa parola? Perché l'egoisto?
1: Perché egoist in giapponese ovviamente diventa egoisto.
0: Perché
1: loro...
0: proprio l'egoista?
1: Perché l'attaccante deve essere l'egoista per eccellenza, secondo la filosofia del Blue Lock, che poi tra l'altro secondo me ci sarà il colpo di scena finale, che non dico per...
0: No, perché poi
1: spoilerare.
0: Cresce con un sacco di altre... teorie,
1: no,
0: cose
1: infatti,
0: filosofiche
1: giapponesi. Tu ti approcci,
0: cioè,
1: a Blue Lock pensando di star leggendo un manga sul calcio, è ovvio che ti si crea un problema,
0: certo.
1: No?
0: Ecco. Sono giapponesi, non stanno...
1: Dall'altro dategli però una speranza, perché l'hanno appena caricato anche su Netflix.
0: Ah, ecco.
1: Quindi si trova la prima stagione comodamente.
0: Cioè, sembra che vi parliamo di cose a caso, ma c'è anche una contemporaneità.
1: Certo, ed è molto bello secondo me, perché il calcio fa da sfondo, no? Come a un certo punto i zombie in Walking Dead, no? Cioè la vera storia è come degli umani non trasformati diventano dei mostri per sopravvivere, no?
0: Certo.
1: È un po' Blue Lock è la stessa cosa, quello che conta non è poi la partita di per sé, ma so le emozioni e il percorso e la crescita evolutiva che fanno sti ragazzi, e tramite i flashback capisci perché loro giocano in quel modo, perché vogliono giocare a pallone e cosa c'è dietro al loro sogno, e di solito dei traumi enormi. Quindi poi la partita in realtà diventa solo il vassoio su cui mettere dei traumi infantili.
0: Beh, come al solito in tutto ciò che arriva da quel meraviglioso paese, dai, arrivi.
1: Però è divertentissimo, perché
0: sì,
1: poi
0: infatti,
1: loro,
0: certo,
1: evolvono anche il loro gioco comprendendo delle cose sulla loro vita, capito? E quindi sbloccano delle cose che poi fanno sul campo.
0: Beh.
1: E da qui i giapponesi, quelli veri, della Japan Football Association, nel nostro mondo vero, hanno detto: non è che possiamo prendere ispirazione a questa cosa per trovare davvero nel nostro mondo
0: la
1: questo
0: nostra
1: attaccante
0: punta di diamante.
1: E da qui nasce il Future Camp, che ve ne parlo a quanto pare dopo i Mumford & Sons.
0: No, Sandro, ti giuro che se li hai evocati di nuovo è finito un mal rumore, è finito tutto. Millencolin, non ci provare. Penguins and Polar Bears.

0: Frozen Polar Bears, Millen Collin. Però tornando a noi, cosa stavamo
1: Millen dicendo? Collin, Nancy Chusel.
0: Proprio loro, Millen Collin, Nancy Nancy.
1: Parlavamo di questo Blue Lock, questo manga sul calcio che travalica la vita e diventa vero, perché la Japan Football Association, ispirata dalla trama di Blue Lock, in cui si cerca l'attaccante definitivo del Giappone, ha annunciato il progetto Future Camp.
0: Mi
1: che se ci pensate,
0: campo,
1: prendiamo, no, non possiamo prendere ispirazione per questa cosa specifica, però diciamo che il calcio italiano come movimento non è che sta vivendo un periodo florido, no? Il livello del calcio italiano è sempre più basso, ognuno dice la sua ma nessuno fa niente, perché poi il calcio è comunque la terza, se non sbaglio, industria del paese, quindi è proprio lo specchio del paese, quindi mi sembra abbastanza evidente che possono considerarsi in parallelo, e il calcio italiano è un po' nello sprofondo e ci viene richiesto di fare qualcosa, cioè non a me, cioè ci viene richiesto,
0: per fortuna, non a noi proprio,
1: non a noi proprio, però viene richiesto all'Italia di rialzarsi, no?
0: Sì.
1: Si parla dei famosi papers di Roberto Baggio ignorati, no? Che servivano per far ripartire tutto il movimento. Adesso vedremo cosa si fa. L'universo e soprattutto l'Italia tende tutto all'entropia, quindi secondo me non si farà niente finché casualmente non nascerà un'altra generazione d'oro, che ovviamente dovresti favorire la nascita di questa generazione.
0: No, perché sarà un salvatore, quindi anche se nascerà in un mondo dove il calcio è bandito, non ci sono più luoghi in cui giocare, non ci sono più fondi, l'impero calcio è crollato, lui sarà il nostro salvatore.
1: Serve un sinner, diciamo così. Guarda, adesso mi faccio odiare questa cosa, però ho sentito un'intervista del tennista, quello giovane romano che usa molto lo slang. Adesso cazzo, mi dispiace non ricordarmi il nome, purtroppo non so un patito di tennis, però è uno degli altri astri nascenti giovanissimi del tennis italiano, di questo momento molto proprio del tennis italiano. E lui in un'intervista ha detto, cioè scherzando, ha detto: Sinner, tacci sua, proprio letteralmente, perché in allenamento ci porta sempre al limite e ci sprona a dar meglio.
0: Wow.
1: Quindi serve quell'egoisto definitivo, no?
0: Sì,
1: che traina il movimento, perché ovviamente se tu c'hai il numero uno al mondo, tutti quelli sotto, se c'hanno quantomeno magari non le stesse doti atletiche ma magari la stessa cazzimma, sicuramente ne giova tutto il movimento.
0: Certo.
1: L'ha detto proprio da il ragazzo stesso, che dice: io allenandomi con lui sento di migliorare tutti i giorni.
0: Fantastico.
1: E in questo caso noi come calcio invece non stiamo facendo nulla, ma i giapponesi invece hanno inventato questo Future Camp, che insomma è molto intelligente. Praticamente partiranno da quest'estate con un giro di scouting internazionale per cercare giocatori giapponesi. Dici: scusa, che senso ha questa cosa? Loro sanno molto bene che le comunità giapponesi sono diffuse in tutto
0: Everywhere.
1: Il mondo.
0: Everywhere.
1: Anche in paesi in cui la cultura del calcio
0: è molto più alta, è molto più storica di quella giapponese.
1: Esatto. Quindi partiranno in giro per il mondo per trovare dei giapponesi che non vivono in Giappone.
0: Ho fatto anche dei manifesti con I want you. Così,
1: con dei figli promettenti, capito? È un po' una chiamata. È come la nazionale di baseball italiana, no? Che ha ben figurato ai mondiali, ma erano tutti italo-americani, tranne tre giocatori che erano proprio nati e formati in Italia, no? Perché siamo andati a prendere giocatori lì, che ovviamente c'è un'altra cultura del baseball e quindi più preparati. Quindi i giapponesi di fatto stanno facendo la stessa cosa. Ora, il mio dubbio nasce dal fatto che partono il 3-6 agosto dalla California, però vabbè, magari perché ci sono tanti giapponesi, però non proprio da uno stato che è famoso,
0: diciamo,
1: per il
0: quanti
1: calcio.
0: Quanti attaccanti.
1: Però il progetto prevede di venire anche in Europa per cercare magari giapponesi di seconda, terza generazione, che essendo magari cresciuti in Germania o in Francia o in Italia, sono magari più preparati e magari possono essere un faro di speranza per il movimento futuro e finalmente, chissà, magari possono arrivare anche negli ultimi mondiali, credo che sono arrivati ottavi, quarti. Non voglio dire una cavolata, ma credo che abbiano abbastanza stupito, se non ricordo male.
0: Però ci sono tre questioni in sospeso, hanno specificato.
1: No, io voglio dire, però prendiamo ispirazione, ma magari noi non abbiamo bisogno di andare fuori dall'Italia per cercare giovani promettenti, ci abbiamo tanti campetti più o meno strutturati, quindi secondo me possiamo, quello che è il Future Camp per il Giappone su tutto il suolo internazionale, noi in realtà potremmo accontentarci di farlo su suolo nazionale.
0: Ma
1: magari chissà.
0: Beh, noi non avevamo quel programma calciatori, com'era? Non era?
1: No, campioni. Campioni del
0: cuore. Aspetta, dobbiamo andare verso il break, ma abbiamo tre questioni ancora in sospeso. Hanno spiegato quanto sarà il livello di tortura all'interno di questo camp?
1: No, vabbè, ma penso che faranno un tryout, cioè gli faranno delle prove di corsa, di dribbling, di tiro.
0: Sì, ma hanno preso ispirazione da una storia in cui si muore in quel campo.
1: Non è che si muore, muoiono i sogni, però.
0: Oppure diventa tipo Takeshi's Castle. Poi, punto numero due, voglio parlare
1: normali
0: di un personaggio specifico. Punto 3, al 3899-106-600, parlano dei mondiali vinti da Ollie e Benji, quindi attenzione, attenzione, tutto questo dopo il break.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Mercoledì 17 giugno lettrici e lettori si ritroveranno insieme per leggere Le notti bianche di Dostoevskij. È La tempesta silenziosa, un progetto di Alessandro Baricco promosso da Roma Capitale per leggere insieme in una Roma inedita. 6 location principali a cui si potranno aggiungere spazi come librerie, biblioteche e luoghi di aggregazione. Sul sito latempestasilenziosa.it tutte le informazioni. Roma Capitale ha pubblicato il bando Lo spettacolo dal vivo fuori dal centro per promuovere nelle periferie progetti di inclusione sociale e per valorizzare il patrimonio culturale attraverso le arti performative. Contributi fino a 45.000 euro. Dal 16 al 24 maggio torna Open House, circa 320 gratuiti in oltre 220 luoghi di Roma, per permettere a tutte e tutti di scoprire lo straordinario patrimonio racchiuso nel suo territorio. Programma completo su openhouseroma.org. Info su comune.roma.it.
2: Partiamo?
3: Sì, ma con che auto?
2: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
3: Tipo?
2: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
3: Ok, allora si parte davvero.
2: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: Laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
10: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25. Gruppo Rosati.
11: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
12: Tigre, freschezza quotidiana.
13: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
11: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buon di classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
14: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
15: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
16: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
15: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
17: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
18: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
19: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
18: Dinanzi a richieste inconcepibili,
20: me va tutto un po' più grosso?
18: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
21: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
22: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
0: Groenlandia,
1: Sky Italia,
0: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
1: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
0: solo al cinema dal 21 maggio.
1: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
0: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
1: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
0: Francesco Totti,
1: Carlo Verdone,
0: Zico e molti altri.
1: Musiche di Piotta.
0: Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Tutto quanto passerà.
23: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
24: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
25: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
26: It's on Radio Rock.
25: Tutta un'altra storia.

0: Zoe, Malrumore.
1: Malrumore
0: on Radio Rock.
2: Siamo a metà strada di questo Malrumore, stiamo parlando in qualche modo di calcio, ma siamo, come dire, in Giappone e poi il resto del mondo. Se non avete capito o ascoltato fino adesso, forse capirete qualcosa in più tra poco, dopo la Dave Matthews Band.
0: Radio Rock, back in time.

0: She Say, la Dave Matthews Band, ci riporta in diretta 19:46. Paoloni e Sandro ancora per un po' insieme a noi. Stiamo parlando di calcio, ma dobbiamo
1: stiamo parlando di calcio,
0: dobbiamo andare al 3899 106 600, perché intanto c'è Marco che ci dice subito buonasera, ma in California il calcio è in tutti i college e la California è ricca di giapponesi.
2: Sì, credo che sia per quello che sono partiti dalla California, infatti l'ho detto, mi sembrava strana la scelta, ma è evidente che da statistica lì c'è una grande comunità giapponese, perché sennò non avrebbe
0: senso. E no, però c'è anche tanto calcio nei college, effettivamente, perché ormai fa parte sempre di puntare sulle nuove generazioni,
2: comunque,
0: sperando di no.
2: Perché comunque gli Stati Uniti, lasciando il femminile che ha un percorso tutto suo, tra l'altro fatto anche di interessanti battaglie per il gender gap, che lì per il calcio femminile hanno molto senso, perché loro vincevano più dei maschi, prendevano un decimo dei soldi dei maschi, e tra l'altro i maschi non se li filava nessuno, loro invece avevano gli stadi pieni, quindi non si capiva perché ai maschi era dovuto più danaro, quindi esatto. Levando il calcio femminile degli States, che c'ha una storia tutta sua, hanno comunque anche i maschietti fatto un percorso simile, no? A quello del Giappone, perché gli Stati Uniti di oggi del calcio, anche i maschi, non sono nella stessa nazionale maschile che incontravi magari 20-30 anni fa e che proprio non avevano idea di cosa stavano facendo, no? Esatto. Proprio un altro totalmente contesto. Quindi sicuramente i college sono attrezzati, e quindi si parte da questa California. Vedo che molti ci ricordano che anche
0: in Brasile
2: c'è una grande comunità giapponese enorme, credo sia in Brasile che nelle Hawaii, infatti tutta quella commissione di avocado poké cazzi e mazzi nasca non è una battuta,
0: è vero.
2: Nasca proprio dall'incontro di queste culture che vivono sicuramente quei posti, quindi magari dopo la California il next stop sarà andare in Brasile, perché ricordiamo, chi si fosse appena sintonizzato, c'è questo progetto Future Camp fatto da la FIGC, diciamo così, giapponese, per trovare nuovi giocatori, per fare finalmente il salto di qualità, quindi andare fuori dal Giappone a cercare dei giapponesi di seconda, terza, quarta, quinta, sesta generazione che siano cresciuti in un contesto più culturalmente calcistico.
0: Che noi stiamo ridendo, però quanto è impensabile, pensando al Giappone di qualche anno fa, gente in vita oggi che perché è nata magari da diretto genitore giapponese, è nata in Giappone ma da un altro genitore non giapponese, no, veniva discriminata, veniva ancora tenuta un po' considerata non giapponese. E invece adesso cerchiamo le nuove generazioni.
2: Non so infatti i giapponesi come hanno preso, no, questa notizia, perché poi uno quando parla della politica estera, cioè di fatti di altri stati, spesso sembra che è come se fossero, no, come se non esiste la loro poi politica interna e i loro dibattiti. Quindi sicuramente di fronte a questa cosa, essendo un paese che fino alla seconda guerra mondiale aveva i confini chiusi, sicuramente ci sarà una parte del paese che è contraria a questa cosa e che dice perché noi giapponesi con la forza dei nostri antenati dobbiamo farcela da soli, è sbagliato, chi è scappato non merita di essere ripreso, sicuramente, no, perché

0: ricordiamo che nel patto d'acciaio c'erano anche loro. Penso. Quindi comunque anche per loro c'è quella cosa della tradizione, la famiglia, le radici, no? Quindi sicuramente c'è chi non piace questa iniziativa. Fatto sa che...
1: Però a un certo punto rassegnatevi al fatto che forse il calcio proprio non rientra nella vostra tradizione, cioè ce ne avete tante bellissime.
0: Però in effetti è bello per appunto un paese così chiuso come è stato il Giappone fino a pochi decenni
1: fa. Essere arrivato a talmente un livello di disperazione calcistica da volersi aprire a...
0: Sì, aprire è sempre relativo perché comunque vai a cercare sempre i tuoi compatrioti, non è...
1: Però se saranno, no, saranno terza, quarta, quinta generazione, chissà, cioè tanta...
0: Magari finalmente, e dico questa cosa così ci diamo il gancio, magari finalmente vinceranno davvero il mondiale, no?
1: Esatto, perché il 3899-106-600 tra le cose che dobbiamo chiarire c'è, cioè, comunque non meno tragico di Holly e Benji, che ok la vittoria finale mondiali, ma col protagonista che aveva la mamma trombata da un brasiliano, no, il papà marinaio cornuto, no, uno che come sì, faceva un piccolo scatto rischiava l'infarto imminente, sì, e quell'altro allenato da un barbone alcolizzato, ma...
0: Sì, sì, sì, però guarda, Blue Lock ovviamente sono passati anche anni, decenni, quindi è ovvio che anche a livello di narrativa è più... Guarda, dico sta cosa che verrò blastato da tutti gli esperti dei fumetti interplanetari. Vabbè, la narrazione che c'è di Blue Lock è più evoluta.
1: Ah sì?
0: Di quella di Holly e Benji, che era un po' più basica.
1: Ok.
0: Per carità, poi in quegli anni ci piaceva proprio vedere nei cartoni animati giapponesi gente che piangeva, quindi sicuramente c'è un impatto emotivo
1: così
0: anche in Holly e Benji, però fidatevi, Blue Lock c'ha proprio un altro spessore, proprio un altro spessore psicologico.
1: Okay.
0: È incredibile, veramente. Okay. Cioè, mi sono ritrovato a risultare a dei gol come a dei gol della Roma, capisci?
1: Esatto, però qui mi parlava di Holly e Benji che vincono il mondiale, lo vincono.
0: Questo è uno dei più grandi effetti Mandela della storia del mondo.
1: Tra
0: credo.
1: Poco ci romperai altri sogni, altre memorie portate alla realtà da Sandro Canori. Brand new music right here.

0: Stars, i Rolling Stones tra
1: ma
0: novità
1: boicottato.
0: Cioè è difficile questa giornata.
1: Hai boicottato il mio beatbox sopra
0: quello
1: i Rolling
0: non era
1: Stones.
0: Beatbox era ho pensato avessi avuto una sincope era.
1: No, tu non l'hai fatto perché sennò avresti reso evidente a tutti che ai Rolling Stones palesemente mancava un corista e sarei stato perfettamente io.
0: Ah cavoli, no, beh, non vorrei mai
1: quanto miglioro tutte le canzoni, ma gli ascoltatori non hanno questo privilegio.
0: Quanto migliori il rumore. Senti, visto che te ne stai per andare, tu
1: sì.
0: Raccomandato tirapiedi del capo.
1: Abbiamo fatto gli accordi che entrambi hanno accettato.
0: Tanto
1: quindi...
0: tu vai a vedere Aldair e io no.
1: A parte che ecco questa cosa l'abbiamo detta mo perché non abbiamo tempo, ma le faccio un talk in più, guarda, per di sta cosa. Allora Radio Rock e la S Roma sponsorizzano hanno prodotto il film di Robin Hood, di Aldair. E detto questo, tra l'altro sono molto contento che il progetto è stato portato a compimento, perché ricordo le prime volte che se ne parlava anche col dottore, insomma, chissà, quindi vedere che tutto è portato, molto bello. Un po' meno bello è aprire Instagram e vedere che tanti influencer, e senza fare nomi, più o meno della Roma, non voglio mettere in dubbio il tifo nessuno, perché molti sono anche di amici, più o meno della Roma, influencer più o meno della Roma, hanno ricevuto la scatola omaggio di Aldair.
0: Sacrilegio.
1: Con dentro il libro, che tra l'altro posso dire a me è stato regalato sempre dal dottore, quindi io quel libro già ce l'ho, regalato dal dottore, quindi bellissimo, grazie, ringrazio. Però insomma c'è quel libro, c'è la maglietta autografata da Aldair, ci sta il posterino e dovevi fare il videello, quello no, a DV, guarda che mi hanno mandato, perché sapete che è al cinema, ecco.
0: Tu?
1: Tutti, quello, quell'altro, adesso, poi tra l'altro io non do io i patentini della S Roma, però ripeto, sono scettico su alcune scelte, e a Sandro Canori? Cioè, Sandro Canori ce l'ha i follower, più o meno. Magari non ce l'ha tanti quanti quelli di quei profili là, però Sandro Canori è anche uno speaker di Radio Rock, a Sandro Canori una scatolina con la magliettina autografata e Sandro Canori ti fa il video, magari anche da dentro Radio Rock, proprio per cementificare questo sodalizio. Perché Sandro Canori non ha ricevuto la scatolina?
0: Ragazzi, domani mattina al 3899-106-600 lo dite voi al direttore, insomma.
1: Domani mattina intasate la chat del rock show scrivendo Twitch, WhatsApp, Telegram, tutti insieme, mi raccomando, mandate la scatolina a Sandro, ok? Voi fate tutti pressione.
0: Anche Sandro avrebbe meritato
1: anche
0: la scatola,
1: esatto,
0: omaggio di Aldair.
1: Esatto, va
0: che
1: bene,
0: cavolo.
1: Domani tempestiamo. Io
0: controlliamo,
1: comunque...
0: poi dopo il pomeriggio quando arriviamo qua controlliamo chi l'ha fatto e quanto l'ha fatto e sarà nelle nostre buone preghiere.
1: No, questo no, già stiamo incitando alla rivoluzione, fate quello che vi sentite di fare, però ecco, domani mattina se potete fate presente questa cosa al direttore, mi
0: va
1: raccomando
0: bene. E poi per quanto riguarda distruggere i nostri sogni su Holly e Benji, chi se ne frega, sono passati 40 anni, non hanno vinto, andate a cercare.
1: No, è che non hanno mai vinto il mondiale inteso come il mondiale senior. Cioè hanno vinto in Capitan Tsubasa World Out, hanno vinto quello Under 20 e poi hanno vinto prima quello Juniores e poi in Road to 2002 in concomitanza con i mondiali in Giappone hanno fatto l'esordio nella nazionale maggiore, ma il mondiale Holly e Benji, mondiale vero, quello che abbiamo vinto noi a Berlino, quel mondiale là non hanno mai vinto.
0: Mai.
1: Hanno vinto mondiale Under 16 e mondiale Under 20, che non è proprio la stessa
0: Sandro,
1: cosa.
0: Sandro!
1: E
0: Sandro!
1: Sandro!
0: Io voglio ammazzarmi adesso! Questa cosa non si può fare! Tu te ne vai!
1: Bellissimo!
0: Indovinate qual è l'ultimo brano, cioè questo il brano che apre l'ultima ora di Marrumore dopo il break. Io ti ammazzo,
1: Giusto così, perché... Dopo una così bella puntata di divulgazione, come potevo andarmene se non con Mumford & Sons?
0: Ma mica mo, dopo!
1: Parlando di calcio, no?
0: Basta.
1: Non poteva essere un'altra canzone, ovviamente, visto che abbiamo parlato di calcio, di Mumford & Sons, che so, romanisti fracichi, lo sanno tutti, vi regaleranno questa canzone che, pensate un po', io non ascolterò, perché appena
0: esco
1: da
0: qua,
1: segno e ascolto un'altra cosa, va
0: bene?
1: C'è YouTube, c'è Spotify.
0: Il migliore di Marrumore, Sandro, ciao. Io ve l'ho detto cosa ci aspetta, che palle aggiungerei, e grazie a tutti, arrivederci.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Milano.
1: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Taiga 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
2: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà, sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Chi è?
9: Freddo.
8: Brrr. Chi è?
10: Rumore.
8: Chi è?
9: Sprechi.
10: Sprechi.
9: Sprechi.
8: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
9: Freddo.
10: Rumore.
9: Sprechi.
8: Da oggi non più.
11: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
13: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
12: Tutta la gamma. Ma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
13: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
12: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
13: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
15: Wow.
14: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it.
16: Murprotec.
13: Partiamo?
12: Sì, ma con che auto?
13: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
12: Tipo?
13: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
12: Ok, allora si parte davvero.
13: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
17: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni.
18: Radio Rock.
17: Tutta un'altra storia.
19: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
20: Questo è Malrumore nell'ultima ora dalle 20 alle 21 in questo martedì 12 maggio. Paolonia Zumo rimasta da sola. Di solito questo è il momento in cui ci entusiasmiamo, iniziamo ad ascoltare la musica, iniziamo a spingere un po' di più, ma niente, oggi la maledizione continua. In questo caso è la maledizione lasciata da Sandro Canori.

Litfiba 17 Re tra le nostre novità targate Radio Rock, che trovate sul sito radiorock.it, che potete votare un voto al giorno per mantenere quella che vi piace di più nell'alta rotazione. Torniamo qui a Marrumore. In quest'ultima ora cerchiamo di lasciarci il brutto alle spalle, anche se questa novità si aggancia perfettamente al tema che volevo così buttarvi un po' là, non tanto tema, ma una chiacchierata su una notizia che ho appena scoperto. Il testo, no, di questo brano a un certo punto dice: 17 re vogliono il sangue per farci amare il re maiale, ok? Il re maiale, urlato, è uno... In quel momento, se ti stai distraendo dalla canzone, pum, ti riacchiappi subito. Ho scoperto proprio poco fa, mentre eravamo in diretta, che dal 4 al 10 giugno uscirà al cinema di nuovo, con una versione restaurata in 4K, Principessa Mononoke, ok? Studio Ghibli Italia e Lucky Red portano di nuovo al cinema questo grande capolavoro di Hayao Miyazaki. Siamo nel 1997, fece il maggiore incasso della storia del cinema giapponese, diventando un vero e proprio fenomeno culturale. Quindi, se l'avete visto, sapete benissimo quale possa essere il punto di interesse per me. Non solo sarà restaurato in 4K, ovviamente ci sarà un nuovo adattamento e doppiaggio italiano. Quale parte, secondo voi, quale problema hanno dovuto affrontare? Dal 1997 ad oggi hanno deciso, sai che c'è, sì, facciamo una nuova versione. Perché effettivamente, no? Allora, in realtà il primo doppiaggio è del 2000, se dobbiamo essere sinceri. Il secondo del 2014, quindi cioè, purtroppo c'è questo tema che è rimasto un po' particolare e adesso diventerà più adatto a tutti quanti. Che però, quanto ti conferma che la malizia è proprio nell'occhio di chi guarda? Avete capito? Avete capito di che cosa stiamo parlando? Non avete capito? Tra poco provo a spiegarvelo meglio, perché se tu mi cambi quella cosa, adesso vuol dire che io non posso più chiamarlo come è sempre stato chiamato, e che quindi io adesso... Se dicessi questo personaggio per come l'abbiamo conosciuto dal 2000 a oggi, arriverebbero le guardie svizzere, la polizia postale, non lo so, ne ha, capisci? C'è un po' brutto, come questo mashup.

Tramps, un po' Rob Zombie. Non sono mai stata così felice, credo, in vita mia come in questo momento. Ma torniamo alla mestizia di quest'ennesima notizia, di questo mal rumore maledetto, purtroppo. Come se io al 3899 106 600 in questo momento con questo tema possa ascoltare le vostre note audio. Ma mi avete presa per scema? Pensate che io mi possa fidare di voi? Non credo proprio. Poi c'è chi dice, no dai, se cambiano quello è la fine di tutto il film. Paolo, hai proprio ragione. A quanto pare si chiamerà il signor Cervo Divino, il personaggio, no, importante di Principessa Mononoke. Ci sono stati vari strati. Già nel 2000 si parlava di Dio della Foresta o Signore della Foresta, mentre poi la versione successiva ha poi introdotto i termini più controversi dai fan, ok? Siamo tornati verso l'originale. L'originale ha quell'appellativo bestia che non ci è tanto piaciuto, cioè nel senso che è rimasto un problema. Fino adesso ci hanno messo 26 anni per dire ok, basta, leviamolo. Quindi il trailer di questa riedizione 2026 conferma esplicitamente un nuovo adattamento e un nuovo doppiaggio, cercando di rendere l'opera più orecchiabile e comprensibile rispetto alla versione precedente. Ora, dobbiamo commentarla veramente questa cosa? Non credo. Ovviamente si fa per ridere, ma allo stesso tempo c'è qualcosa che mi sembra molto serio, perché è vero che critichiamo sempre e il greenwashing e il rainbow washing e tutti i washing possibili, però questa cosa che la nostra parola è lo strumento e magari la usiamo noi ogni tanto, poi cozza con la sensibilità di tutti, ma in questo caso mi stai confermando una malizia che non c'è. Se quell'opera era quella cosa lì ed è andata avanti per anni così e nessuno è morto, si è fatto male o si è sentito particolarmente offeso, non è sceso nessuno dal piano di sopra a chiederti, amico caro, per favore cambia questo nome, no? Quindi è un po' triste questa cosa, ma che ci possiamo fare? Continuiamo a stare in ambiente disco music senza stare in ambiente disco music, però chiaramente lo facciamo con i signori Cake e la loro splendida versione di I Will Survive.

0: vai, Cake, sopravviveremo anche a questa ennesima rottura di qualcosa a cui eravamo legati, che poi appunto cervo divino alle corna, ma è palesemente più un cinghiale che un cervo, insomma, vabbè, insomma, tutto sbagliato. Cerchiamo di porre fine a questa mestizia, eh? Martedì uguale mestizia questa settimana. Pensa domani che sarà mercoledì. Continuiamo un po' con questo sound qui, anche verso il nostro ultimo break. Ve li ricordate da quello che sembra un lontanissimo 2018? I Calexico con Under the Wheels.
1: Walking around with your head bent down, complacent in a sedated state. Wanted to hear what you had to say, but

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
1: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
0: Dove?
1: Da Concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziendali e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
3: Ed io Maurizio Paniconi.
2: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
4: Morta zia, la casa è mia.
2: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
3: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
2: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
5: Ho detto che è mia.
3: Ha detto
5: casa è mia.
2: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
4: Morta zia, la casa è mia.
2: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
6: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143. Gruppo Rosati.it.
7: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
8: Tigre, freschezza quotidiana.
9: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A maggio Renault Clio full hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
12: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
13: Partiamo?
14: Sì, ma con che auto?
13: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
14: Tipo?
13: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con tre tagliandi inclusi.
14: Ok, allora si parte davvero.
13: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
15: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
16: They play the best music.
15: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. 20 e 37 minuti, ultimi 23 in mia compagnia, Paolonia Zumo, un Malrumore e una bella tema finale. Questa censura nuova su Principessa Mononoke ci fa stranire il naso, ma poi c'è molto altro da dire. Tutto questo però dopo, nell'ultima parte del programma, un tornado di anime. Radio Rock, back in time.

0: i Megadeth aprono quest'ultima parte di Malrumore e lo fanno molto bene, con rispetto parlando. Di rispetto in qualche modo stiamo parlando, rispetto delle traduzioni originali o rispetto delle tradizioni forse anche un po' bigotte di un paese. C'è sempre stata un po' di discussione, ma fondamentalmente sono voluti circa 26 anni per trovare il nuovo adattamento che dovrebbe mettere in accordo tutti quanti. Il nuovo adattamento su cosa? Sul nome del dio della foresta, della principessa Mononoke. Arrivano tanti messaggi, abbiamo detto sarà questo nuovo adattamento nella versione restaurata 4K che si troverà al cinema, aiutatemi a ricordare quando, insomma i primi giorni di giugno, dal 4 al 10 giugno, con questo nuovo adattamento e doppiaggio italiano. Tanti commenti al 3899 106 600, c'è chi dice che su Netflix c'è ancora l'originale, c'è chi dice cose come
1: ciao Radio Rock,
0: ciao.
1: Sì, ma noi non siamo d'accordo a questi stravolgimenti e questi cambiamenti, però se ci rifiutiamo adesso di nominarli o di farsi il problema, non facciamo altro che il loro gioco.
0: Vabbè, il loro gioco,
1: e questo passo praticamente possono cambiare tutto e a noi ci starà bene tutto. Invece no, penso
0: invece
1: proprio
0: no,
1: che si debba combattere questa cosa col coraggio.
0: C'è coraggio e coraggio, perché c'era anche effettivamente un messaggio molto interessante di Leonardo che dice: perfettamente d'accordo con te sull'assurdo cambio di parole, ma tu che censuri le note vocali sei tanto meglio? Ma allora, ci sono aspetti e aspetti, luoghi e luoghi. Una radio in quanto tale ha anche delle regole di legge proprio, ok? Quindi se io adesso dovessi aprire tutte le note vocali, ok, in cui qualcuno questa sera ha visto il tema chiama il dio del bosco con il suo vero nome, cioè con quello che abbiamo conosciuto fino adesso, è un problema, anche perché qualunque parte della diretta è recuperabile, è estrapolabile fuori contesto eccetera. Quindi capite bene, se per caso arriva la registrazione dove sembra che improvvisamente in una mezz'ora, nella mezz'ora finale di una trasmissione, tutti quanti stanno insultando una divinità, vaglielo a spiegare, vaglielo a spiegare alle stesse persone che si sentirebbero non accusate, toccate da il nostro pronunciare quel nome. Magari no, è chiaro che ci sono dei luoghi dove il ghiaccio è molto sottile. C'è Marco che dice: ma

giornata molto epica per noi. So and Axis, da votare sul sito radiorock.it. Avete sentito, avete sentito l'ultimo album dei Soen. Tornando a noi in questi ultimi minuti, c'è chi dice ma quindi la legge punisce la radio se escono delle pseudo bestemmie? In ogni caso, legge bigotta, inutile e da abolire. È un po' complessa la situazione. Intanto qui, parlando della principessa Mononoke, capite bene che se, come avete fatto, vi foste messi tutti quanti a nominare il l'animale divinità di qui sopra, non sarebbe stato, cioè ci sarebbe stato molto poco di pseudo, almeno per come la vedo io. Poi su tutto quello che riguarda in Italia la legge che può o meno controllare quanto e come e dove si bestemmi, nel 1999 è cambiata, non è più un reato penale, perché lo era. Poi c'erano anche delle distinzioni su chi potevi o non potevi insultare a seconda della necessità e a seconda della gravità. Resta comunque un illecito amministrativo, quindi c'è una multa. E ovviamente, siccome cambiano alcune cose per capire questa multa, tipo il contesto pubblico,

cioè la sanzione scatta solo se la bestemmia avviene in luogo pubblico o aperto al pubblico. Radio, hello, comunque no. Poi c'è la definizione di che cosa si intende per bestemmia, ci sono le regole su cosa fare sui social, appunto il fatto che non è reato. Ma attraverso invece il mezzo radiofonico, intanto, come dicevamo, illecito amministrativo, quindi arriva salve, tieni la tua multa. Multa che devo dire varia, pare dai 51 ai 309 euro. Che in questo momento mi fa anche riflettere su me la voglio accollare questa cosa o no, ma capito, non posso dare poi i problemi ai miei super, cioè capito, magari mi fanno la multa ma io perdo anche il mio programma. Però devo dire che 51-309 euro per... E poi ci sono tantissimi episodi celebri e volte in cui appunto ci sono state anche esclamazioni di questo tipo in vari programmi radiofonici. Insomma, è chiaro, è un atto illecito amministrativamente, punito con multe, spesso oggetto di censure e polemiche mediatiche. Ora, noi ce ne frega qualcosa? Assolutamente no, perché continueremo a intenderci con la forza del nostro potere interno. Volevo fare questa cosa prima di salutarci, visto che le macchine ci si sono rivoltate contro. Io chiamo il mio amico Tommy, eh?

una cacciara epica in cui ci si butta a fine malrumore. Grazie signor Tommy Johansson per averci regalato questa versione di Mbop. Per chiudere questa puntata effettivamente un po' bislacca, vedi? Vedi che c'è chi non capiva? Per esempio Marco ha detto, beh io di questa cosa non so nulla. Qual è in questo caso l'animale associato? Ho dovuto spiegare chi è il personaggio della principessa Mononoke, capisci? Questo per rispondere anche a Leonardo che diceva, vabbè, ma è chiaro se uno lo intende in quel modo o non lo intende in quel modo. Il problema è quello che intendiamo. Vale allora per tutte le parole che stiamo bannando, che stiamo discutendo da secoli. E il problema è sempre alla base, il problema è il nostro cervello bacato. Ma basta, possiamo smettere di pensare a queste cose contorte perché tra poco arriva la musica di Bring on the Night. Sarà con voi Matteo Strano fino a mezzanotte. Fortunelle, fortunelli. Noi invece ci ritroviamo domani dalle 18 alle 21, sempre qui con Marrumore. Se le macchine nel frattempo vogliono perdonarmi, io le ringrazio tanto. Non penserò mai più male di lui. Ma intanto un profondo grazie a tutti e tutti. Vi lascio con i Biffy Clyro. Un messaggio chiaro: living is a problem because everything dies. Bacini e rock and roll.

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
1: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio,
5: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
4: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri.
5: Musiche di Piotta.
4: Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Tutto quanto passerà.
7: Chi è?
8: Freddo.
7: Brrr. Chi è?
8: Rumore.
7: Chi è?
8: Sprechi.
7: Sprechi.
8: Sprechi.
7: Ah, siete voi? Sempre puntuali?
8: Freddo.
7: Rumore. Sprechi. Da oggi non più.
9: Da Storlab, grazie agli infissi con triplo vetro. Freddo fuori, rumore fuori, sprechi fuori. Solo per questo mese, 24 rate, tasso zero. E inoltre, approfitta del bonus infissi fino al 50%. Storlab, gli ospiti indesiderati restano fuori. Visita i nostri showroom di Dragone e Ciampino. Vai su www.storlabsrl.it.
10: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.
11: L'evento automotive dell'anno che tutti attendono.
10: Dove?
11: Da concessionaria Fiori. 999 vetture usate, aziende e chilometro zero, con passaggio di proprietà e primo tagliando inclusi nel prezzo.
10: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
11: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori Tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
12: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
13: Ah, ma quindi non è un'operazione?
12: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
14: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
12: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
15: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
16: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: Partiamo?
18: Sì, ma con che auto?
17: Da concessionaria Fiori, ho trovato l'offerta giusta. Gamma Hyundai con anticipo zero e tasso zero.
18: Tipo?
17: i20 da 13.300 euro. Oppure Tucson Dark Line da 27.400 euro con 3 tagliandi inclusi.
18: Ok, allora si parte davvero.
17: Con concessionaria Fiori a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
19: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
20: We can have a party in there.
19: Stai ascoltando?
20: Radio Rock.
19: Tutta un'altra storia.

0: su Radio Rock. La serata di Radio Rock. Bring on the night
1: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, ben trovati di guardo a tutti voi da parte di Matteo. Come sempre, anche oggi tre ore da passare insieme fra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. E anche oggi è un davvero gran modo per iniziare la nostra playlist. Recuperiamo qualcosa degli R.E.M.

0: anche questa qui, The One I Love, da parte degli R.E.M. Ammetto che era un sacco di tempo che anch'io per primo non riascoltavo questa canzone. Davvero ottimo modo per iniziare la playlist di questo martedì 12 di maggio. Da qui in avanti, come sempre ci capita, invece moltissimi dei prossimi brani, se vi va, li sceglieremo insieme attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Il sito internet radiorock.it, la nostra visual radio, vi permette sì di chiacchierare con noi in diretta, sia anche di dare un'occhiata a quello che succede nei nostri studi, e poi il modo più veloce, immediato e comodo per intervenire nelle nostre chiacchierate è di sicuro il 3899 106 e 600, dove, caso curioso, stasera il primo messaggio della nostra serata si ricollega ad uno dei temi che avevano affrontato Sandro e Paolonia nella loro ottima trasmissione. Ovviamente loro due vi aspettano domani pomeriggio per una nuova puntata di Malrumore, e vogliamo mettere un punto a quel tipo di chiacchierata. Maestro, che ci racconti?
1: Ciao Doc.
0: Ciao grande.
1: Mi dispiace che sia arrivato proprio sulla chiusura della trasmissione di Paolonia, perché se no,
0: che volevi raccontarci?
1: Il discorso che stavo sentendo su Principessa Mononoke. C'è un responsabile, c'è un nome e un cognome. Gualtiero Cannarsi.
0: Bravo, facciamo i nomi.
1: Una persona che doveva fare l'adattamento ai dialoghi, ma non l'ha fatto. Ha fatto una traduzione quasi pedesigua dal giapponese all'italiano, senza curarsi di significati che si potevano dare o non dare. Famosissimo è anche l'adattamento che ha fatto all'ultimo Evangelion, che con delle scene veramente pietose. Ciao Doc.
0: Io intanto ti mando un abbraccio, caro il mio amico. Sai bene che non sono particolarmente esperto di argomenti del genere, mi farò però messaggero del tuo vocale con la nostra Paolonia. Adesso, se mi dai il permesso, glielo giro al volo, o se no domani pomeriggio quando ci rincontriamo qui in radio glielo faccio ascoltare bene più che volentieri, perché giustamente, insomma, mai mettere le mani su cose così celebri e famose. Noi intanto proseguiamo la nostra serata ascoltando anche la prima novità. Poi, come detto, se vi va di ascoltare qualche band, qualche canzone in particolare, da queste parti qui siete sempre gli assoluti benvenuti. Brand new music right here.

continuiamo a seguire la pubblicazione dei nuovi singoli che andranno poi a formare il prossimo lavoro di questa bella band, loro i Death Cab for Cutie, che si sono formati ormai un bel po' di anni fa negli Stati Uniti, dalle parti di Washington, eravamo addirittura nel 1997, e manca invece meno di un mese all'uscita del loro nuovo disco, che sarà l'11° in carriera per la band. Il titolo dell'intero lavoro sarà I Built You a Tower, di sicuro un po' più particolare, un po' più curioso invece il titolo di questo brano, Punching the Flowers, no? Prendere appunto a pugni i fiori, cioè ovviamente una metafora che poi viene svelata all'interno del testo della canzone. Devo dire però sempre piacevole, sempre interessante quando una band del genere torna a farsi sentire. Pensavo invece io di iniziare la nostra serata ascoltando delle cose anche un po' diverse e recuperando di sicuro un po' di progetti che è un po' di tempo che non ritroviamo nelle nostre playlist, ad iniziare da questi signori qui, che ho sempre trovato una band decisamente divertente. Loro sono The Heathers.

Sono troppo pesante per te, chiede questa band chiamata proprio The Heavy, all'interno di un brano intitolato Heavy For You. Oh, viene fuori un po' uno scioglilingua, di sicuro una giusta assonanza anche per dare il ritmo a questo brano. Band, come detto, di sicuro divertente, che era un po' che non ascoltavamo insieme. Saluto intanto il nostro Diego che ci manda un messaggio attraverso WhatsApp, quasi un grido d'aiuto. Insomma, interpreto bene quello che ci scrivi, caro il mio amico. Lui mi scrive: strano, mettimi qualcosa che mi tira fuori, ma nel senso che non lo so, sei ancora sul posto di lavoro e non vedi l'ora di tornare a casa, magari sei fermo nel traffico e allo stesso modo non vedi l'ora di tornare a muoverti un po'. Insomma, noi di sicuro continuiamo con la musica e vedrò con piacere di darti una mano, caro il mio Diego. Per lui che chiedeva qualcosa che lo potesse tirar fuori, invece con grande piacere ascolto con voi un personaggio che esattamente fra 10 giorni entrerà qui negli studi di Radio Rock, ed è inutile dirvi che siamo molto contenti di poter ospitare questo signore qui.

Non lo aveva annunciato, ma insomma, se seguite Radio Rock di sicuro avrete riconosciuto alla volo la musica di Fantastic Negrito. Questa qui era intitolata Plastic Hamburgers e vi dicevo che anche a noi speaker oggi è arrivata davvero una gran bella notizia, perché Fantastic Negrito passerà a trovarci proprio qui a Radio Rock venerdì 22 di maggio. Avremo modo di fare un po' di chiacchiere con lui, ovviamente di ascoltare la sua bella musica intorno alle ore 12. È un personaggio questo qui che ormai, come detto, seguiamo da un bel po' di anni e davvero fa piacere vedere l'evoluzione della carriera di questo ragazzo americano, che fra l'altro ha avuto una vita anche particolarmente dura, partendo da situazioni davvero per niente semplici. E quindi chissà se magari avrà voglia di raccontarci anche un po' cose del genere, oltre ovviamente a focalizzarci sulla sua musica. E proprio ultimamente uscivano anche un po' di nuovi brani da parte di Fantastic Negrito, che appunto ospiteremo qui in radio esattamente fra 10 giorni. Intanto, con il prossimo brano chiudiamo questa prima parte insieme. Run around, run away from your man.

0: digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: hai Fis Pandastic con grande panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio.
1: Ti aspettiamo da Rosati Auto in piazzale Caduti della Montagnola 25, grupporosati.it.
2: Bring on the night.
3: Bring on the night.
4: La serata di Radio Rock.
3: On Radio Rock.
5: Stasera recuperiamo anche qualcosa di Garbage per iniziare la nostra seconda mezz'ora insieme. Questa qui era intitolata Only Happy When It Rains.
3: Radio Rock. Back in time.

0: brava la nostra regia, anche in questo caso i Garbage sono una di quelle band che almeno io ancora oggi ascolto con gran piacere. Only Happy When It Rains, il titolo di questo brano. Iniziamo così la seconda mezz'ora insieme. Vi ricordo ancora una volta il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, così per chiacchierare insieme e per scegliere un po' di musica. Di sicuro mi ha fatto molto piacere vedere il messaggio che ci manda Roberto, che ci chiede di ascoltare un brano di Jack White, aggiungendo anche: non ho idea di che fine abbia fatto quel malandrino, insomma quel malandrino di Jack White, così come lo denomina il nostro amico. È uno di quei personaggi comunque sempre in attività, volendo non solo dal punto di vista della musica, insomma spesso e volentieri Jack White attraverso i suoi social si ritrova a commentare i fatti di politica e di attualità negli Stati Uniti. Tornando alla materia che invece più ci interessa da queste parti, giusto il mese scorso uscivano un paio di nuove canzoni di Jack White, che fra l'altro nel corso dell'estate sarà anche in Italia per un paio di concerti, il 19 giugno nel festival che si chiama La Prima Estate, e suonerà anche un paio di giorni dopo, quindi il 21 di giugno a Lignano Sabbia d'Oro. Saranno due appuntamenti dal vivo di sicuro molto interessanti in compagnia di Jack White, che si proporrà nella sua veste da solista e quindi lontano dalle tante band, dai tanti progetti che ci ha regalato nel corso della sua carriera. Di sicuro io sono un fan di Jack White, quindi lo ascoltiamo con gran piacere giusto fra qualche minuto, magari subito dopo la prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

salutiamo anche gli Europe nelle nostre novità in rotazione in questo maggio 2026. Il titolo del brano è One on One. Per quanto riguarda invece l'intero disco di questa ormai storica band, dobbiamo aspettare ancora un po' di tempo. Ci diamo un appuntamento verso la fine di settembre. Sarà comunque un disco che anch'io, che di sicuro non ho mai seguito gli Europe da troppo vicino, sono curioso di ascoltare. Si racconta che ci saranno all'interno del lavoro addirittura due musicisti come Tobias Forge dei Ghost e poi il leader degli Opeth. Devo dire che soprattutto il leader degli Opeth, non so bene immaginarmelo in un contesto del genere, insomma sarà un altro dei motivi che renderà curioso l'ascolto di questo disco. Prima di continuare con la musica, di recuperare una delle vostre richieste, vi ricordo che Radio Rock, se vi va, la potete sia ascoltare ma anche guardare, e per poterlo fare ci sono davvero un sacco di modi ne diversi. Potete scaricare l'applicazione gratuita e cliccare a quel punto su Radio Rock TV, andare poi sul sito internet radiorock.it dove troverete un comodissimo link, potete accedere a Twitch e a quel punto cercare il canale Radio Rock 106.6 e poi sbarchiamo anche sulla TV, quella vera mi verrebbe da dire, sul canale numero 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e di Rieti. Radio Rock è tutta un'altra storia anche in televisione.

Ed eccolo qui, quel malandrino di Jack White, come lo chiamava il nostro amico Roberto nel suo messaggio su WhatsApp, dove ci chiedeva di ascoltare proprio qualcosa di un personaggio del genere. Questa qui era Garden of Eden and the Broken Ribs, appunto uno degli ultimi due singoli che Jack White ci ha

in Italia. Saluto poi anche Anto, che si ricorda di Night Shift da parte di Bruce Springsteen. Mi permetto di dire brava alla nostra amica, perché insomma nello sterminato e bellissimo ed importantissimo repertorio del boss non era facilissimo ricordarsi di un brano del genere che avevamo ascoltato qualche anno fa ormai anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Insomma, di sicuro mi piacerebbe recuperare anche quella lì, per continuare intanto con un po' di sane chitarre elettriche. Questi qui sono i Rival Sons, li ascoltiamo con Nobody Wants to Die.

davvero grande scarica di energia in questo brano dei Raval Sons, cosa a cui la band ci ha abituato spesso e volentieri nella sua carriera. Altra formazione che vi confesso mi piace particolarmente, così come di sicuro nel corso di quest'anno avevamo anche ascoltato il debutto da solista del loro cantante, un lavoro di sicuro più morbido, un po' più raccolto anche dal punto di vista dei testi, disco secondo me da ascoltare nel corso di questa prima metà di 2026. Saluto intanto con il solito piacere il nostro Max, vi racconto che spesso e volentieri questo amico ci propone un quiz, lui mi invia su Telegram il particolare della copertina di un album e da quel particolare dovremo poi indovinare l'intero lavoro. Devo dire

0: Lo ammetto che ieri abbiamo preso davvero un bel buco, non riconoscendo addirittura la copertina di Appetite for Destruction, ovviamente classico dei Guns N' Roses. A mia discolpa potrei dire che il particolare scelto per questo quiz non era particolarmente indicativo, ma sono più o meno cascato dalla sedia qui davanti al microfono, caro il mio Max, quando poi mi hai svelato la risposta giusta. Quella di stasera era insomma di sicuro un po' più facile da indovinare, la copertina del secondo lavoro di Rage Against the Machine, e quindi a questo punto vi propongo anche un piccolo derby, se così vogliamo dire, un piccolo sondaggio. Stiamo per proseguire a ascoltando il Just for Fun di stasera, poi come vogliamo chiudere questa mezz'ora di musica? Ascoltando qualcosa da quel classico dei Guns N' Roses o magari dando spazio a Rage Against the Machine? Se vi va di aiutarmi a decidere, 3899 106 600. Just for Fun.
1: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
2: Oh, ma è possibile che ci vuole tutto sto tempo?
3: Vabbè, ma è un colloquio.
2: Ma dimmi la verità, Gino, secondo te che mi chiedono?
3: E che ne so, Ermedico, ti chiederanno quello che avete fatto durante il corso d'aggiornamento, che ne so.
2: Ah, quindi avrei dovuto fa?
3: Veramente era obbligatorio, poi scusa, l'ho fatto io che sono importantino, non l'ha fatto te.
2: Ah, bello, io sono dovuto sta malattia e c'ho da ripittura in cucina, eh. Ma mica mi faranno domande di geografia.
3: Ma che è, un esame di terza media? Te potrebbero far descrivere in profilo tipo.
2: E secondo te qual è il profilo migliore? Questo destro o questo sinistro?
3: Il profilo medico, no del viso. E comunque al massimo ti chiedono l'elenco delle malattie esantematiche.
2: Tipo?
3: Tipo quelle che c'è da ragazzino: morbillo, varicella, tosse, pertosse.
2: Questa la so, tosse alla seconda.
3: Ma che?
2: Tosse per tosse, tosse alla seconda o tosse al quadrato, che dissi voglia.
3: Ma che stai a di? A parte che la moltiplicazione non eleva il numero a potenza, ma soprattutto.
2: Ma come a potenza? Ma loro vedi che fanno le domande di geografia.
3: Ermedico, ora ti do un consiglio. Rifà finta di sta male e vattene a casa, perché a te oggi ti cancellano dall'albo dei medici.
2: Ma perché i medici c'hanno un albo?
3: Sì, vabbè, vabbè.
2: E invece no. Io sto colloquio lo faccio. Dimostrerò sia a te che a me stesso di essere un ermedico migliore di quello che si possa credere.
3: Allora, com'è andata?
2: Ah, non ci crederai, ho stesi.
3: C'hai risposta a tutto?
2: No, io ho portato il caffè col sonnifero dentro.
3: E la votazione?
2: Ma sono fatta da solo dopo che sono svenuti. Te saluto, Gino, vado che mi devo rimettere in malattia, che c'ho da ripittura pure la cameretta del pupo. Ciao, ciao, bello.
3: Geniale, cazzo.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
2: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: Questo è Bring On The Night, la serata di Radio Rock.
4: Inizia la nostra seconda ora insieme, stasera recuperando anche Sum 41 di The Hell Song.

0: rendetevi conto, il derby, il sondaggio di prima l'avevano vinto i Guns N' Roses, visto che avevamo ascoltato una canzone molto riconoscibile come Sweet Child O' Mine, per iniziare invece questa seconda ora insieme i Sum 41 di The Hell Song, che potremmo di sicuro dire un po' più recenti, ma insomma saranno passati ormai 20 anni e più anche da una pubblicazione del genere. Intanto, prima di ricominciare le chiacchiere e soprattutto la musica in questa nuova mezz'ora di playlist, vi ricordo i nostri contatti, la chat sempre disponibile su Radio Rock TV e poi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, dove mi segnalate che oggi ci sono almeno un paio di compleanni da festeggiare, magari con qualche ascolto. Uno, quello di Billy Squire, che è un musicista americano che direi soprattutto negli anni 80 ha avuto comunque un gran bel successo, e poi personaggio davvero particolarmente importante, Mr. Steve Winwood, che nasceva a Birmingham il 12 di maggio del 1948, e onestamente potremmo fare una mezz'ora di playlist solo con lui, no? Spencer Davis Group, Traffic soprattutto magari, e poi anche qualcosa dei Blind Faith. Qualcosa per il signor Winwood intanto l'ho già preparato per quanto riguarda i prossimi minuti. Intanto torniamo anche in Italia, questa qui una delle nostre novità in rotazione, peschiamo dall'ultimo lavoro dei Subsonica.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

personalmente, forse questo è il singolo che mi è piaciuto di più dall'ultimo lavoro dei Subsonica. La canzone intitolata Grida, e la trovate anche pubblicata sul nostro sito internet. Da lì c'è sempre modo di votare la vostra novità preferita. Sono degli indizi, delle informazioni particolarmente interessanti ed utili anche per noi. Intanto, prima di continuare con la musica, devo ricordarvi una cosa, e visto che parliamo di un campionissimo dello sport, cioè devo anche scegliere una base corretta. Questa qui potrebbe andar bene, perché Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair, Cuore giallo rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema a partire dal 21 di maggio. Il film è diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios e racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Ci godremo quindi un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, partendo da Rio de Janeiro ed arrivando ovviamente fino alla nostra città, alla città eterna di Roma. La voce narrante sarà di Claudio Amendola e potremo goderci testimonianze di personaggi particolarmente celebri e bravi nei loro campi, come Francesco Totti, Carlo Verdone, addirittura Zico e molti, molti altri. Le musiche sono state curate da Piotta, e per info e biglietti vi rimando a questo sito internet che è nexostudios.it. E allora, da un campionissimo dello sport e del calcio ad un campione davvero nella storia della musica.

questo punto sì che torniamo davvero un bel po' all'indietro nel tempo, nella storia della musica. Sempre divertente secondo me ascoltare questi singoli dello Spencer Davis Group. Oggi, così come mi avete segnalato, avevamo un motivo in più: il compleanno di Mr. Steve Winwood, che questa canzone la cantava che avrà avuto al massimo 17 anni. Insomma, la sua carriera partiva davvero da ragazzino e in compagnia poi di suo fratello maggiore raggiunsero anche Spencer Davis per creare questa band, direi di sicuro di diritto all'interno della storia dei grandi del rock, per continuare poi con altre importantissime formazioni. Saluto intanto il nostro Dan, che su Telegram ci racconta di aver appena staccato da lavoro e che si prepara a 2 giorni di riposo. Guarda, credimi, sono proprio molto molto contento di leggere una cosa del genere, caro il mio Dan. Proprio goditela, riposati, cerca di fare solo cose che ti piacciono nel corso dei prossimi 2 giorni. Tornando poi alla musica, lui mi chiede una mano nell'aiutarlo a togliersi dalla testa Rapture dei Blondie. Maledettissima la serie TV chiamata The Boys che me l'ha rimessa in testa. Ma l'ultima stagione di The Boys, se posso chiederti, caro il mio Dan, io la serie avevo iniziato a vederla ormai un po' di anni fa, di sicuro mi stava anche piacendo, poi per un motivo o per l'altro mi sono un po' allontanato, l'ho un po' mollata, ma insomma è una di quelle cose che di sicuro mi piacerebbe recuperare. E fra l'altro, dici bene caro il mio amico, certe canzoni dei Blondie, direi magari soprattutto le loro più famose, una volta che le ascolti sono proprio quelle, quel tipo di canzoni che ti si infila in testa e ti ritrovi a canticchiarle almeno per qualche giorno. Vediamo se magari ascoltandola tutti insieme ti esce dalla testa questa qui, proprio Rapture.

Ascoltiamo il nostro Dan, i Blondi. Mi sembrano proprio una band giusta per festeggiare l'inizio di un paio di giorni liberi dal lavoro. Sempre divertente ascoltare anche loro. Questo qui è un classicone come Rapture. Fra l'altro ammetto che mi sono abbastanza rivisto nel messaggio che ci mandava il nostro amico. Mi ricordo ormai di un po' di anni fa un turno al lavoro di pomeriggio, di quelli proprio lentissimi, no? Insomma, avete presente quando non è che stai neanche lavorando particolarmente, ma anche per questo motivo insomma le ore non ti sembrano passare davvero né mai. Ecco, sfruttando insomma una pausa tra un cliente e l'altro e girando su YouTube, mi ero concesso l'ascolto di un best of dedicato proprio alla musica, alla produzione dei Blondi, e da quel momento in poi insomma il pomeriggio di sicuro ha un po' svoltato, e insomma è arrivata la fine del turno in una maniera di sicuro un po' più piacevole. Pensavo a questo punto di rimanere un po' su un territorio di questo tipo, no? Dove magari il rock incontra anche sonorità un po' più da ballo. Mi è venuto in mente questo signore qui.

In questo momento della playlist potevano andare bene più o meno tutti i brani all'interno di questo lavoro di Bowie, Modern Love, il titolo di questa canzone. Un grande abbraccio intanto al nostro amico Marco, devo dire che mi ha di sicuro emozionato leggere anche il messaggio che Andrea invece ci manda attraverso Telegram. Insomma, ci racconta lui una cosa di quelle davvero molto personali, del tipo che stasera per la prima volta sono in un letto da solo dopo più di 20 anni. Una sensazione strana, ho solo voi della radio ed un libro da leggere a tenermi in compagnia. Guarda, per quanto riguarda le cose più personali, ovviamente Andrea decidi te cosa e se ne raccontarci. Mi permetto però a questo punto di chiacchierare con te con grande piacere e mi sono incuriosito, insomma, se ti va raccontami che libro ti sta tenendo in compagnia. Dico così perché, insomma, intanto scambiarsi un po' di consigli su qualche bella lettura direi che è sempre cosa buona e giusta. E fra l'altro anch'io ieri sera, prima di mettermi a letto, mi sono concesso la lettura di un po' di pagine, cosa che devo dire non facevo da troppo tempo. Insomma, ieri mi era proprio venuta voglia di riaprire questo librone e, insomma, mi ha tenuto quella lettura davvero ottima, ottima compagnia. Di sicuro uno di quei libri o di quei film, potrei dire, che conosciamo un po' tutti come I Tre Moschettieri. Per la prima volta mi sono però messo proprio a leggere quel gigantesco tomo, insomma saremo intorno alle 600-700 pagine, e fra l'altro ammetto anche la mia ignoranza, non sapevo che poi la saga dei Moschettieri continuasse anche con altri libri. Mi sono già comprato il secondo episodio e, se dico bene, parliamo di una trilogia. Quindi, insomma, con i miei ritmi devo dire che la storia di D'Artagnan e compagni mi terrà compagnia ancora per un bel po' di tempo. Per chiudere intanto questa mezz'ora di playlist arriva anche Billy Idol.

0: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 €. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 €. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 €.
1: Tigre, freschezza quotidiana.
2: Groenlandia,
3: Sky Italia,
2: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
2: solo al cinema dal 21 maggio.
3: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: La migliore musica rock tutto il giorno.
6: Very well. Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
7: You're listening to Ring on the Night.
8: La serata di Radio Rock.
9: Ring on the Night on Radio Rock.
10: Iniziamo la seconda metà della nostra serata ascoltando una band che devo dire negli ultimi mesi la nostra regia si è divertita a proporci più e più volte. Questi qui, My Chemical Romance, li ascoltiamo con le ultime parole famose.

0: Come detto, negli ultimi mesi ci è capitato di ascoltare e di chiacchierare anche della musica dei My Chemical Romance. Qualche giorno fa in trasmissione qualcuno di voi mi raccontava di aver un po' sottovalutato al tempo la band, di esserci tornato sopra nell'ultimo periodo e di averli magari anche, cioè, se non proprio rivalutati, comunque riascoltato quel disco con un certo piacere, di sicuro con un piacere maggiore rispetto a qualche anno fa. Ma avevamo proprio appena iniziato ad accennare anche il discorso dei libri. Arriva la foto di una bella copertina, devo dire, di un romanzo di Herman Hesse che nella sua lingua originale, che nel titolo originale diceva Der Steppenwolf, no? E quindi a questo punto potremmo anche avere un assist per inserire una storica band nella nostra playlist. Se avete qualche altro consiglio, se vi va di raccontarci cosa state leggendo in questo periodo, 3899 106 e 600, io sono in uno di quei periodi dove ho commesso onestamente un errore, almeno per come piace godermi le cose. Sto leggendo più o meno 3 libri contemporaneamente e non è che ce la faccio però davvero al 100%. Un saggio su un argomento che mi interesserebbe approfondire un po', però anche un po' complicato, una lettura non semplicissima, e quella me la tengo per i momenti dove riesco ad essere un po' più concentrato. Poi appunto 10 paginette dei Tre Moschettieri, ti fai una risata, passa la paura e te ne vai a dormire. Quella di sicuro una lettura un po' più semplice e leggera. E poi un bel libro sulla musica dove si approfondisce il discorso su diverse canzoni, alcune delle quali di sicuro non mancano mai dalle playlist di Radio Rock. Ma insomma, anche in tema di musica direi che di sicuro c'è sempre da studiare e da provare a conoscere qualcosa in più. Come detto, se vi va di chiacchierare anche di cose del genere, gli assoluti benvenuti. Intanto ascoltiamo qualcosa dall'ultimo lavoro dei Foo Fighters.
1: Brand new music right here. Brand new.

l'ultimo disco dei Foo Fighters avevamo ascoltato di sicuro dei brani un po' più veloci, un po' più tirati rispetto a questa qui, che è intitolata Window e che in questo periodo ascoltiamo anche nelle nostre rotazioni. Sapete bene che tutte queste canzoni le trovate sul sito internet radiorock.it, da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. Intanto nel corso della giornata, soprattutto del tardo pomeriggio, aveva avuto un bel po' di problemi Spotify, visto che insomma in un modo o nell'altro, anche parlando di questa cosa, parliamo di musica, segnalazioni, migliaia e migliaia di segnalazioni un po' da tutta Europa. Le cose sembrano essere tornate a funzionare un po' più nella loro normalità proprio nel corso degli ultimi minuti, ma no, banalmente qui a Radio Rock abbiamo un gigantesco archivio e quindi anche a prescindere da problemi del genere, insomma un po' di dischi riusciamo sempre e comunque a sceglierli. Questi qui ammetto che però stasera non mi sarebbero venuti in mente, prendendo il discorso un po' alla larga.

dei brani più celebri degli Steppenwolf, che tanto la canzone più famosa di questa band, insomma, è anche inutile citarla, Magic Carpet Ride, comunque il titolo di quest'altro bel brano. Ci siamo arrivati vagamente parlando anche di letteratura, di un po' di consigli di lettura. Saluto il maestro, saluto il nostro amico AD, che mi manda la copertina di una cosa direi di sicuro curiosa ed interessante. Parliamo di quello che dovrebbe essere un saggio che spiega un po' in generale il mondo di Cime Tempestose. Qui leggo A Complete Movie Review e Companion Guide, e quindi si parte proprio dal romanzo originale per arrivare poi anche all'adattamento cinematografico, che, se dico bene, è uscito nel 2026. Insomma, mi sembra di riconoscere il viso di Margot Robbie, e quindi sì, di sicuro parliamo della trasposizione più recente di questo classico assoluto. Molto interessante come lettura, se mi posso permettere, caro maestro, cioè, ma nel senso che si spiega un po' come si fa a passare da un libro ad un film, insomma, le varie scelte sul cast e in generale dando un a quel mondo. Non credo di aver mai letto nulla del genere, insomma, come al solito mi dai un bell'assist. Per continuare con la musica, un altro giro di lupi, almeno per quanto riguarda il nome della band, altra formazione che di sicuro i dischi dei 60 e dei 70 se li hai ascoltati particolarmente bene.

0: Natural Woman, il titolo di questo brano dei The Wolf, band olandese che ogni tanto si riaffaccia nelle playlist di Radio Rock, come avrete sentito, no? Insomma, ragazzi, che la musica di un po' di decenni fa se la sono studiata davvero molto molto bene. Se non cercate per forza qualcosa di rivoluzionario nella musica, loro secondo me sono di sicuro una buona band, insomma, almeno in tal senso. Con grande piacere intanto ascoltavo il messaggio che ci manda la nostra amica Aria, lo ascoltiamo tutti insieme attraverso WhatsApp.
1: Ciao Matteo, ben trovato.
0: Ciao,
1: mi rendo
0: contento
1: conto
0: di sentirti.
1: Sentendo la tua trasmissione che sono un po' fuori tema.
0: E figuriamoci.
1: Ma mi dovrai perdonare, mi sono messa in macchina da poco.
0: Sentiamo.
1: Però questo è il periodo dei fuori tema
0: perché
1: sono innamorata di un uomo che si chiama Davide.
0: Così
1: vorrei, in quella fase in cui vorrei, sono in quella fase in cui vorrei gridarlo a tutti, quindi lo dico qui.
0: Ho presente la sensazione.
1: Radio. Dicendo questo, volevo chiederti se puoi passare All I Need dei Radiohead.
0: Bella.
1: In alternativa, Jeff Buckley va benissimo, che ci fa sempre bene al cuore.
0: Guarda,
1: un abbraccio.
0: Figurati, un abbraccio a te, insomma, se mi posso permettere, complimenti, e insomma, poi per tutte le altre questioni magari ci aggiorniamo nel prossimo futuro. Credimi, guarda, mi ha fatto proprio per piacere ascoltare un messaggio vocale del genere, ed è, insomma, sempre incredibile ed emozionante come decidiate di raccontare a noi delle radio, no? Che siamo tendenzialmente delle vocette fra una canzone e l'altra, ma anche delle cose così personali ed importanti. Quindi brindo a te, cara la mia amica, con un brano di un grande personaggio, e anzi ci dai un ottimo assist per riascoltare stasera anche qualcosa di Jeff Buckley.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport. È garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
6: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le coppe di Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questo è
8: Bring on the Night.
9: Bring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
9: On Radio Rock.
10: Apriamo l'ultima ora di stasera ascoltando anche Do I Wanna Know. Questi qui erano gli Arctic Monkeys.
9: Radio Rock. Back in time.

0: insomma, stasera ci è capitato di chiacchierare di amore sia nei suoi lati più belli e piacevoli, sia in quei momenti decisamente più complicati. Ecco il titolo di questa canzone, no? Potrebbe aprire una porta proprio su questi secondi momenti citati. Do I Wanna Know? Lo voglio sapere, chiedono gli Arctic Monkeys, brano che comunque di sicuro ascolto ancora oggi con grande piacere, in attesa magari prima o poi di qualcosa di nuovo da parte dei ragazzi che avevano partecipato qualche mese fa ad una bella, davvero bella, anche dal punto di vista musicale, compilation a tema benefico. E insomma lì magari per come era inteso quel progetto, la qualità delle canzoni poteva anche passare in secondo piano. Invece Help numero 2 è anche un bel disco proprio dal semplice punto di vista musicale, insomma se vi va di recuperarlo oltre agli Arctic Monkeys troverete davvero un sacco di grandi nomi con qualche originale e anche qualche cover di sicuro piacevole da ascoltare. Noi intanto da qui partiamo per l'ultima ora insieme, come sempre ci saluteremo intorno a mezzanotte quando vi lascerò nelle sapienti mani degli scolopendri notturni, e intanto ascoltiamo anche la prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand

Billy Morrison, Sally Erna e addirittura Nuno Bettencourt tutti insieme per questo brano che di base potrebbe assomigliare ad un brano dei Godsmack. Sarà che il cantante, appunto Sally Erna, ha un tono così riconoscibile che onestamente sembra di riascoltare un po' la sua band, qui magari qualche lavoro di chitarra in più rispetto alla proposta dei Godsmack. Comunque il titolo del brano è Becoming, trovata anche questa nel sito internet di Radio Rock nella sezione dedicata alle nostre novità. E visto che abbiamo recuperato un po' di tiro in più grazie a questo brano, perché non continuare almeno per un altro giro? Questi qui erano gli Extreme.

bel pezzo, questa Rise, insomma un po' di carica all'interno di questa proposta degli Extreme che non troppo tempo fa girava anche nelle nostre novità in rotazione. A proposito della novità ascoltata prima, saluto con grande piacere Laura che dice: leggi un po' il messaggio che ho mandato nel weekend al nostro Simone Maurovic in cui dicevo proprio questo qui, ascoltando la canzone pensavo che fossero tornati a farsi sentire i Godsmack uguale, sì, insomma è una proposta di sicuro abbastanza simile alla band principale, che poi ogni tanto succedono, no? Delle cose del genere, non so se magari capita di pensarla così anche a voi, leggete che si forma una nuova super band o magari arriva una collaborazione fra due, tre, quattro musicisti che vengono da esperienze diverse, uno pensa sempre ma chissà che tipo di nuovo sound avranno trovato insieme i ragazzi. Poi ogni tanto capita di ascoltare esattamente le stesse cose che avevi già ascoltato fino a quel punto e quindi uno dice vabbè, insomma, potevi continuare a proporre esattamente quella musica anche con i tuoi vecchi musicisti, chissà, prima o poi arriverà anche una risposta del genere. Intanto proseguiamo così.

Stasera ci era capitato di chiacchierare anche di letteratura, ci siamo scambiati un po' di consigli per gli acquisti in tema di libri. Qualcuno di voi aveva segnalato qualcosa di davvero molto particolare, un libro che spiegava la genesi del film del 2026 su Cime Tempestose, chiedendoci anche di ascoltare la versione del brano degli Angra. Parliamo ovviamente di un classicone della grande Kate Bush. Per quanto riguarda gli Angra, devo dire che dopo un sacco di tempo non ci capita. Questa settimana li avevamo già ascoltati e insomma si fa sempre bene a recuperare band del genere. Per quanto riguarda invece Kate Bush, magari qualcuno di voi avrà dato un'occhiata su internet, dove è uscita una di quelle classifiche che insomma molto spesso ci viene proposta. In questo caso però la questione potrebbe essere interessante, nel senso che Far Out Magazine si è divertita a stilare la lista delle 10 canzoni di Kate Bush più sottovalutate all'interno di una discografia come la sua, che ha alternato davvero dei classici intramontabili con delle cose anche un po' più particolari. Ecco, devo dire che è una lista che di sicuro può essere interessante recuperare, così magari per scoprire un po' delle sue canzoni meno note, o magari anche per ricordarsele, appunto, a parte i classiconi, e ovviamente può venire in mente, figuriamoci, Running Up That Hill. All'interno di questa lista figurava anche questo titolo, che per il momento chiude questa mezz'ora di playlist. Arriva Kate Bush con Breathing.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B, Roma.
3: A grandissima richiesta, il Fiori Tutto continua fino al 17 maggio.

0: inclusi nel prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno incluso nel prezzo c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto! Sali a bordo! Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Enough talk! It's time to rock.
3: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.

classico di Creedence per aprire l'ultima mezz'ora insieme, quindi classicone della musica tutta, visto il livello, visto l'importanza di questa band, che devo dire mi fa sempre molto molto piacere ascoltare insieme. Così come con grande piacere leggevo anche il messaggio del nostro amico Andrea, che apprezzava particolarmente la scelta su Kate Bush. A questo punto allora a te, caro Andrew, diventa inutile segnalare di nuovo quella classifica, visto che i brani anche più nascosti di quella grande artista, insomma, li conoscerai davvero né molto bene. Insomma, mi fa sempre piacere chiacchierare di musica anche in tua compagnia. Intanto, se posso raccontarvi anche una cosa un po' sciocca, ho più o meno pronta mezz'ora di playlist fin dalle 9:30 di stasera, nel senso che era arrivata una bella proposta che mi ero ripromesso al 100% di mandare in onda. Poi passa una parte di trasmissione, passa mezz'ora, passa un'ora e insomma quei brani stanno ancora qui pronti nel lettore alla mia sinistra. Se vi va magari li recuperiamo insieme, ma di sicuro curioso di sapere anche che gira nelle vostre teste. E quindi se vi va ancora 3899 106 600, intanto questi qui sono gli Editors, ascoltiamo anche la loro novità. Brand new music right here.

Reality Inn, il titolo del nuovo singolo degli Editors. Che ne pensate di questa proposta un po' troppo leggera? Insomma, di sicuro una canzone che magari non resterà nella storia della produzione della band, ma comunque può essere divertente ascoltare anche un brano del genere. Ultima novità che ascoltiamo insieme stasera, la prossima sarà presentata per voi da gli Scolopendri, e quindi fin d'ora un grande abbraccio ad Edoardo e Matteo, così come di sicuro con piacere saluto anche Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi, e grazie a loro due vi invito a teatro, perché Ale e Mauri li troverete in scena al Teatro Roma dal 7 fino al 17 di maggio con questo spettacolo intitolato Morta Zia, la casa è mia. Questa qui è la storia della povera zia Olga che muore, e quindi a quel punto quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità tra litigate, sorprese e vari colpi di scena. Alla fine riusciremo a scoprire chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia. Parliamo quindi di una commedia esilarante per un'ora e mezza di risate in compagnia proprio di Ale e Mauri fino al 17 di maggio con Morta Zia, la casa è mia sul palcoscenico del Teatro Roma, che si trova nella zona tuscolana della nostra città, per la precisione in via Umbertide. Per info e prenotazioni vi lascio questi due miei contatti, lo 06 78 50 626, e potete mandare un messaggio WhatsApp anche a questo numero, che è il 324 54 98 051. Mi raccomando, fatevi riconoscere come ascoltatori di Radio Rock, che anche quest'anno sono stati pensati dei biglietti ridotti per tutti noi.

anche abbastanza inutile annunciare e presentare un brano del genere Easy nella versione dei Faith No More, che mi era tornato in mente per la proposta che vi raccontavo essere arrivata ormai ore e ore fa, ma che insomma mi piaceva recuperare per andare a finire la trasmissione insieme. Mi avevate chiesto di riascoltare Night Shift nella versione di Bruce Springsteen, che era una canzone uscita alla metà degli anni Ottanta proprio da parte dei Commodores, in un momento diverso però della loro carriera. A quel punto Lionel Richie era già uscito dalla band. Non so se vi ricordate di questo lavoro del Boss, uscito ormai un po' di anni fa, disco interamente composto di cover, dove Springsteen si concentrava sì su un certo tipo di musica, ma diceva di essersi concentrato soprattutto su una manciata da autori di canzoni che venivano dagli Stati Uniti, così da poter anche lui mettere in risalto la sua voce. Un disco che quindi insomma ha un posto non di primissimo rilievo all'interno della sua discografia, ma un po' come al solito in lavori del genere magari si riesce a scoprire anche un po' di nuovi artisti e un po' di nuove canzoni. Il Boss alle prese anche lui con i Commodores.

volendo, per tutti i lavoratori notturni può anche andare bene come dedica questa Night Shift da parte di Bruce Springsteen, come detto, proposta che era arrivata ormai un po' di tempo fa attraverso WhatsApp e che in un modo o nell'altro mi aveva comunque incuriosito. Ammetto che mi ero quasi scordato di un'uscita del genere del boss, come detto, alla fine di un compilation di questo tipo, magari per gli americani che con queste canzoni ci sono nati e cresciuti, hanno un significato diverso, ma per noi europei, o figuriamoci, parlo solo e soltanto a livello personale, può essere comunque una buona scusa per ascoltare anche qualcosa di nuovo. E stasera, volendo, piccolo record per noi, addirittura due canzoni dei Commodores, anche se attraverso le loro versioni da cover. Torneremo fra qualche minuto poi per chiudere la playlist su un altro progetto più o meno del genere. Intanto con piacere ascoltavo le belle proposte del nostro Teozzo, che ci proponeva di chiudere la playlist con un lunghissimo brano fra i tanti lunghi e bellissimi brani dei Porcupine Tree. Prendo appunti più che volentieri, stasera siamo su sonorità un po' diverse, ma ovviamente un abbraccio e un ringraziamento a te, caro il mio amico, così come ascoltavo anche il messaggio vocale del nostro Marco. Prima parlavamo di una di quelle classifiche che più o meno escono ogni giorno, no? I 10 migliori album, le 10 canzoni più sottovalutate, i 10 migliori riff, bla bla bla bla bla bla e via ne discorrendo. Lui alla fine giustamente diceva che quegli articoli servono forse anche per lavarsi un po' la coscienza da parte di chi li scrive, nel senso che magari al tempo potevi te propormi sulla tua rivista o figuriamoci sulla tua TV o la tua radio i 10 migliori brani, per esempio, di Kate Bush, cosa di cui avevamo parlato stasera. E quindi perché con 20 anni di ritardo ritornare su un discorso del genere? Da qui poi davvero si potrebbe aprire una lunga chiacchierata se ci sono magari similitudini fra una radio ed una rivista, su in che condizioni versa, insomma, un po' tutto quel settore anche dell'editoria. Sono poi cose che vanno prese davvero un po' con le pinze, magari una scusa per chiacchierare e anche in questo caso magari per approfittare e recuperare qualcosa. Intanto all'inizio della canzone di cantata da Springsteen si citavano un paio di artisti e in particolare e in maniera molto chiara questo signore qui.

0: che fra l'altro questa mezz'ora di musica l'avevamo aperta ascoltando qualcosa di Creedence Clearwater Revival. Di sicuro ricorderete bene la loro versione di questo classicone che stasera abbiamo ascoltato in compagnia di Marvin Gaye, che era stato proprio citato dalla Boss all'interno del brano di prima. Ma insomma, dico solo e soltanto in questo momento delle cose lapalissiane, e usando questo termine sono contento di poter salutare anche il nostro Ale che si affacciava per un messaggio attraverso Telegram, no? Ma che le sto a dire cose del genere, visto che parliamo di canzoni e di artisti particolarmente celebri. Con il prossimo chiudiamo questa serata, ci diamo appuntamento a domani, e come sempre, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it. rimanete lì, però mi raccomando che stanno per arrivare gli scolopendri notturni, Edoardo e Matteo, pronti ad essere con voi almeno, ma proprio almeno, fino all'una di notte. E ascoltando quel lavoro di Springsteen mi era tornato in mente anche quest'altro disco che ascoltavamo ormai qualche anno fa anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Eravamo nell'autunno del 2021 quando Mr. Dave Gunn collaborava nuovamente con il progetto chiamato Soul Savers. Il disco era intitolato Imposter, e anche in questo caso si potevano ascoltare tutta una serie di cover di grandi nomi: Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey, giusto per citarne qualcuno. All'interno di questa bella selezione però c'era un cantante di R&B, potremmo dire, attivo nell'America della fine degli anni 60, che io non conoscevo o non avevo mai studiato a sufficienza. Lui si chiamava James Carr ed era stato uno dei tanti che ha cantato questa The Dark End of the Street, canzone davvero particolarmente bella, interpretata poi anche da Rita Franklin, Elvis Costello, giusto per citare un paio di nomi anche loro molto celebri. E allora noi stasera ci salutiamo in questo modo, davvero di cuore, grazie mille a tutti voi.
1: Avete ascoltato Bring on the Night on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock, Scolopendroidi, la Scolopendra by Night on Radio Rock.
1: Siamo da un minuto e 17

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava.
1: Schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: abissi, ecco, la Scrovendra by Night. Niente, sta sigla oggi ci crea problemi.
1: Senti, fa come gli pare. Questa vuole essere pagata di più. Vuole essere pagata molto di più.
0: Ovviamente non andrà così.
1: Ma no, ragazzi, se bastasse così poco per essere pagati di più, allora, ragazzi, qui noi saremmo. Non potremmo permetterci il maseratino da mettere nel tender. Scusate, ragazzi, ma noi dobbiamo in qualche modo veramente, come posso dire, arrivare alla fine del, alla nostra fine del mese, che probabilmente è diversa dalla vostra. Sono anche 6 minuti adesso, ma siamo iniziati prestissimo. Mamma scusami, mia, ma no. Qua ci devo, a noi ci devono pagare il quadruplo.
0: Sono 2 minutini in più rispetto al solito, Matteo. Insomma, non va bene, questo non ci piace.
1: Noi chiediamo tantissimo quando si aggiungono 2 minuti, Dodone, e lo facciamo con tutti i nostri avvocati. Vabbè, comunque, insomma. Detto questo, Dodone, questo poi verrà risolto naturalmente nelle sedi opportune. Nel giorno in cui Signore Potus, Trump, dice di voler rendere il Venezuela il 51esimo stato americano, diversi giornali riportano la notizia che racconta di droni e aerei, radar, aerei spia che, secondo la rivelazione della CNN, stanno sorvolando in questi giorni i cieli di Cuba. Almeno 25 voli militari e di sorveglianza attorno a Cuba in poco più di 3 mesi.
0: Sì, non sembra sazio il signore mostro degli abissi Donald Trump, e sembrerebbe da questi giri di ricognizione che il prossimo obiettivo possa essere Cuba. Ovviamente, insomma, ne ha parlato anche lui, che non fa mai mistero della sua follia e dei suoi desideri, e ha parlato anche del fatto, insomma, che prima o poi il prossimo passo sarà Cuba. E sono stati registrati questi voli attraverso Flight Radar 24, quindi, insomma, l'applicazione che vi consente di seguire in diretta tutti i voli del mondo. Niente di così segreto, niente che, insomma, possa fare solo la CIA sgamare questi voli, però, insomma, se ne sono accorti e la CNN ce lo fa notare.
1: Comunque io credo che il fatto di aver detto "credo che avrò l'onore di prendere Cuba, che la liberi o la prenda, penso di poterci fare tutto quello che voglio, prenderò il controllo dell'isola quasi immediatamente", penso che veramente siamo noi a vedere il marcio dappertutto. Dodone, i matti siamo noi.
0: Comunque, aerei spia sgamati in questo caso, caro Cillone, sgamati dalla CNN su Flight Radar 24, quindi storiaccia,
1: la stessa storiaccia che dovrete raccontarci voi al 3899 106 e 600 la volta in cui siete stati sgamati. Brand new music right

0: Sono i signori Iced Age. Questa era Ember, la loro novità.
1: Mannaggia a loro,
0: è incredibile. Guarda,
1: mannaggia a loro.
0: Mannaggia a questi signori.
1: Mannaggia a loro.
0: Veramente, guarda, dei discoli.
1: Sì, sì, sì.
0: Lazzaroni, questi qui.
1: Pelloni.
0: Pelloni. Veramente dei felloni. Ma votate la loro novità sul sito radiorock.it oppure no.
1: Sì, oppure no. Oppure votateli come infami.
0: Si può anche votare
1: alla traditora, votateli.
0: Alla traditora è anche molto più divertente, sì. Naturalmente. Si possono utilizzare degli uccelli, non so perché, ma gabbiani,
1: certo.
0: Pieno dei volatili sul sito radiorock.it che si possono utilizzare per portare il proprio messaggio. E Dodone, sembrerebbe che, cioè, alla fine manco ci ricordiamo più quando c'erano quelle cose, quelle rotture di palle. Diritto internazionale,
1: ma
0: roba che non abbiamo capita, ma non ce lo ricordiamo neanche più.
1: Noia.
0: Adesso più o meno si fa quello che si può fare in base a quanto si è grossi. Sono grosso, faccio quello che voglio con chi è meno grosso. Se non sono tanto grosso, faccio del mio meglio. Ma sicuramente non mi rompete le palle col diritto internazionale.
1: Più sei grosso, più meni. Questo c'è scritto sul nuovo diritto internazionale, caro Cillone. E così il prossimo obiettivo degli Stati Uniti sembrerebbe essere Cuba. Ci sono alcuni aerei spia che da qualche giorno stanno volando sull'isola, sulle città principali, su L'Avana e su Santiago. Quindi insomma, sembrerebbe proprio quello il prossimo obiettivo del POTUS.
0: Sembra di sì. Peraltro Cuba già in ginocchio da mesi e mesi, una crisi energetica mostruosa, dei blackout che fanno funzionare a malapena e gli ospedali, quindi vediamo insomma come il POTUS salverà Cuba. Lo sappiamo, lo conosciamo per avere il cuore buono. Ma Dodone, queste operazioni però pre-ingresso a Cuba,
1: sì,
0: pre-colpo di stato a Cuba, ma perché?
1: Sono state sgamate.
0: Ma è passato il Flight Radar 24,
1: è passato.
0: È incredibile. Ebbene, allora non possiamo che chiedere qualcosa del genere a chi ci sta ascoltando.
1: Cioè, tutte quelle volte in cui siete stati sgamati. 3899 106 e 600.
0: Una storia, Dodino, bellissima, quella che ci racconta Andrea. Volevo fare uno scherzone a mio padre e gli ho detto che mia sorella si era tatuata, non mi ricordo quale simbolo strano, brutto,
1: bruttissimo,
0: era veramente il simbolo peggiore sul braccio, ma mi ha sgamato subito. Veramente brutto cercare di fare questi scherzi, dico io, a chi ci conosce bene, perché spesso non ci danno neanche la possibilità di cominciare, cioè almeno fai finta, lasciami

0: Mezzanotte e 20 minuti, la scolopendra, caro Cilone, ti hanno avvelenato.
1: Santo cielo, santo cielo.
0: Signore POTUS, presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vorrebbe prendersi anche Cuba, a parte perché lo dice lui, apertamente, come se non fosse un problema.
1: Lo faremmo tutti al suo posto.
0: E poi anche perché alcuni aerei spia nelle ultime settimane stanno sorvolando l'isola in maniera sospetta. Questo lo riporta la CNN dopo aver analizzato i tracciati su Flight Radar 24.
1: Proprio così. E mentre da un lato i voli di sorveglianza americani attorno a Cuba non rappresentano di per sé una grandissima novità, visto che accade dalla crisi missilistica del 1962, non un momento meraviglioso, dall'altro ci sono due piccoli fattori. Prima di tutto la frequenza di questi voli, 25 voli militari di sorveglianza attorno a Cuba in poco più di 3 mesi, che evidentemente sono più del solito. E poi, come dicevi tu, c'è questo piccolo dettaglio che il presidente degli Stati Uniti ha detto di volersela prendere più di 4 volte. Quindi forse, insomma, qualche piccolo dettaglio che ci fa pensare che stia per andare male c'è.
0: Sì, ha usato parole come prenderò l'isola quasi immediatamente. Beh, cioè, questo ci fa sospettare.
1: Si apre a mille interpretazioni.
0: Di andare a vedere i tracciati radar, per capire.
1: Sì, si apre a mille interpretazioni questa affermazione, chissà. Lo scopriremo, Donone.
0: Comunque, aerei spia, in questo caso sgamati, caro Cillone. Allora che si chiede?
1: Le volte in cui siete stati sgamati, magari volevate portare a termine un piano criminale o non criminale, ma niente, beccati, sgamati, scoperti.
0: Sapevo, scrive Mario, che il prossimo bersaglio fosse Pomezia.
1: No!
0: E poi utilizza parole bellissime
1: per Pomezia. È una cosa bellissima, ma è difficile trovare qualcuno che non utilizzi le parole meravigliose.
0: L'amatissima Pomezia.
1: L'amatissima da tutti Pomezia. E quindi come funziona? Che scendono gli americani a Pomezia? Chi è il Maduro di Pomezia?
0: Questo è da capire, insomma.
1: Chi è il Maduro di Pomezia che poi verrà portato portato via negli Stati Uniti. Ma non ci pensate proprio. Spero che questo messaggio basti, Dodone.
0: Assolutamente, ci saranno gli scudi umani della scolopendra. Cioè, i corpi della scolopendra.
1: I corpi, assolutamente, almeno i corpi. Allora, ci scrive anche Giovanni. Dice, sgamato tutte le volte in cui ho cercato di copiare a scuola. Tutte, ve lo giuro, tutte.
0: No.
1: C'è questo piccolo problema poi, che era una cosa incredibile. Cioè, per riuscire a copiare, io pure sgamato sempre, per riuscire a copiare tranquillo, il problema è che devi essere bravo, quindi è una cosa assurda. Cioè, nel senso, prima ti mostravi come bravo, come studente decente, e poi era più facile muoverti nel mondo del copiare, perché non ti guardavano con l'occhio di Sauron come guardavano noi poveri stronzi, lasciatemelo dire.
0: Per un certo gusto del tradimento, che fa sempre piacere.
1: Sempre il gusto.
0: Ottenere la fiducia per poi, in un secondo momento, tradirla.
1: Gustosissimo.
0: 3899-106-600, la volta in cui siete stati sgamati. King Crimson su Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Stai ascoltando?
0: Stai ascoltando la Scolopendra by Night. On Radio Rock.
2: Schiamati dalla CNN, Dodone, gli aerei spia americani che sorvolano gli aerei di Cuba e che potrebbero prelù.

0: Start Me Up, signori perenni Rolling Stones su Radio Rock, mezzanotte 35 minuti, la scolopendra.
1: Nel 2026 su Radio Rock, sia come classico che come novità. Sì. Che come novità, signori. Rolling Stones, oh Dodone, che succede con questo Potus? Che succede? Vuole fare il bene?
0: Di tutto il mondo proprio, assolutamente, se vuole magna pure Cuba, sembrerebbe dal sorvolo dell'isola da parte di alcuni aerei spia americani, caro Cillone, e poi anche perché l'ha detto chiaramente.
1: semplicemente l'ha detto, la prenderò.
0: Sarà mia.
1: Bene, sgamati però questi sorvoli da parte di aerei spia sui cieli di Cuba, e quindi la volta in cui siete stati sgamati e ce la state raccontando.
0: Sentiamo di giù. Ah no, perché è chiaro,
1: sentiamo
0: perché
1: di
0: se
1: sinistra.
0: Io disattivo l'audio del sito, poi non va neanche questo.
2: Allora, una volta che siete stati sgamati, la prima volta penso che mi viene in mente al volo,
1: eravamo
2: in un campo estivo a Senigallia, no? E eravamo tutti quanti nello stesso hotel, poracci questi che ci hanno voluto tenere sicuramente, e noi in camera da ragazzini 13 anni, 14 anni, non mi ricordo, eravamo dei gran cattivoni e fumavamo in camera.
1: Oh no.
2: E naturalmente uno dei nostri componenti del gruppo che fece bucò il cazzo di lenzuolo con la sigaretta. E allora che è successo? Partì una tipo un colpo, un East alla Ocean 12 per andare nella camera accanto, aspettare che i ragazzi uscissero, andare sotto, rubare la loro chiave e fare un cambio di
0: lenzuola
2: per non farci bere. E niente, ci hanno beccato al secondo cambio, cioè abbiamo levato le prime, stavamo a mettere le seconde, rientrati in camera e ci si sono ciucciati a tutti quanti.
1: Maledizione.
2: Alla fine, vabbè, che ci potevano dire? Non lo so, però è il primo ricordo di essere beccato.
1: Bellissimo.
2: Mi giudicate voi, non mi giudicate, anzi.
1: Ma mai.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La

0: La novità dei signori Elite FIBA 17 re, e come se la state votando, Dodone, come
1: Fabbri, come la state votando.
0: Proprio così, come Fabbri, picchiando, la state votando l'uomo arancione, Dodone, alla guida degli Stati Uniti d'America. Sta probabilmente pensando di fare con Cuba quello che ha fatto con il Venezuela, e cioè renderlo un giardino di casa sua. Non so se ci vuole fare una villa, non so se poi in qualche modo con gli amici suoi ci possono fare un po' di soldi in qualche modo.
1: Sì, una bacinella per il pediluvio, insomma, non a far suo è proprio sostanzialmente così. Come è accaduto anche per il Venezuela, come non è accaduto invece in Iran, dove
0: no,
1: si è assolutamente mega impantanato.
0: Ma tutto sotto controllo, Dodone, ha tutto sotto controllo. Non è che un giorno dice una cosa e il giorno dopo dice l'opposto. Ma che il giorno dopo? Scusate, passano anche 10-15 minuti. È successo anche ieri, o era ieri o l'altro ieri, che all'inizio ha detto che era carta straccia, era carta da culo l'accordo inviato dai signori iraniani. E poi quindi ha detto: vabbè, è un passo. La fine del cessare il fuoco è un passo. E poi dopo 5 minuti ha detto: ma la soluzione diplomatica si può trovare, si può trovare.
1: E per ora ricordiamo che non ha raggiunto uno degli obiettivi che si era prefissato all'inizio, e quei famosi chili di uranio sono ancora lì da qualche parte, e l'Iran minaccia addirittura di portare l'arricchimento al 90% se la situazione dovesse peggiorare, insomma, se ci dovesse essere un ulteriore attacco, un bombardamento da parte degli Stati Uniti.
0: A meno che l'obiettivo non fosse far capire all'Iran di avere uno degli asset più potenti del mondo, cioè il controllo sullo stretto di Hormuz. Se l'obiettivo era quello, maledizione, più che raggiunto. Insomma, sgamati tutti questi movimenti sui cieli di Cuba, quindi 3899 106 e 600 la volta in cui siete stati beccati, scoperti, sgamati.
1: Sentiamo la vostra viva voce.
2: Non è per me, sì, se io penso un qualcosa di particolare, mi sgamano subito, solo il pensiero.
1: Subito
2: quindi,
1: sgamato.
2: Non sono capace, sono stupido.
0: No.
2: Quindi non posso invadere Liechtenstein.
0: No!
2: Lì ci sono delle belle cassette di sicurezza interessanti.
0: Contavamo su di te, Marco. Contavamo su di te per questa cosa.
1: E poi ancora, sentiamo.
3: Trump vuole prendere Cuba.
1: Sì,
3: ma
1: sì.
3: Ha dichiarato che il prossimo obiettivo è il quartiere Aurelio di Roma. Ma l'esercito di liberazione del quartiere Aurelio resisterà. Nonostante gli aerei spia che sorvolano Piazza Ernerio.
0: Questo è ottimo.
3: Viva il quartiere Aurelio.
1: Viva sempre.

0: I signori Area su Radio Rock, gioia e rivoluzione, mezzanotte 49 minuti, la scolopendra.
1: 899-106-600, ci state parlando delle volte in cui siete stati beccati e sgamati a metà del guado.
0: Sentiamo la vostra via voce.
2: Ah, buonasera scolopendra, buonasera. Devo confessare che all'epoca, quando ero un giovinotto, venni beccato mentre che stavo scoprendo il mio corpo. Praticamente con il pasticcio in mano. È andata così.
1: Maledizione, maledizione.
0: Oh no.
1: La mamma o il papà? La mamma o il papà? Brutto lo stesso, è brutto in entrambi i casi, devo dire.
0: Brutto il pasticcio.
1: Non mi è mai successo,
0: no,
1: sai?
0: No, grazie a Dio.
1: Cioè, è incredibile, ma quelle cose che molti raccontano, grazie a Dio non è successo a nessuno dei due scolopendri, però, questa cosa qui. Grazie, signore, almeno una cosa.
0: Cioè, evitate. E poi il signore Dennis, vincitore del premio Dennis.
1: Più volte vincitore del premio Dennis, scrive: ciao, scolo splendidi, che non è male, non male. Ce ne stiamo molto bene. Degno vincitore del premio Dennis. A me viene in mente quella volta che sono stato sgamato dalla mia barista. Lui ha una sua barista,
0: una sua persona.
1: Dove non ho messo più piede, ovviamente. Dove gli sono passato davanti la vetrina in mutande. In che senso? Maglietta al rovescio. Aia. Un calzino e il resto dei panni in mano mentre scappavo dal balconcino della loro vicina.
0: Di chi?
1: La loro vicina. Era entrata in casa la cognata.
0: È stato arrestato Dennis per questo.
1: Io spero di sì, maledizione, eh. Atti osceni in Dennis. Atti osceni in Dennis. Ma comunque, insomma, poi si è rifatto guadagnando migliaia e migliaia di sbleuri con i premi Dennis.
0: E poi, a proposito di atti osceni, torna il signore Cavalli.
1: E vai!
3: Una volta si faceva l'amore così alla pecorina.
1: Ah, vedi, una volta.
3: E niente, durante questa situazione io fingo
0: che può essere colpo
3: il tosse un po' così.
1: Opla!
3: E ho voglia di analità e niente, cambio, faccio il cambio buco.
1: Non ho capito.
3: E niente, ovviamente
1: salivando. Sempre
3: così a cappella, e provai a cappella, è sempre proprio il caso di dire.
1: Sono stato sgamato. Questo era sicuramente indirizzato alla trasmissione di Simone Maurovic. È impossibile che
0: il clima
1: fosse per la
0: è quello della trasmissione di Simone Maurovic.
1: Che è quello lì? Impossibile che fosse per la scolopendra questo messaggio.

0: VOCs, Odone, questa era Web su Radio Rock, dove c'è la Scolopendra, Scolopendra by Night, veramente a un passo dal campo santissimo.
1: E ad accompagnarci neanche troppo gentilmente al cripte, Siore Fabrizio Guerrieri.
2: End of episode, finisce la trasmissione. Franco Ceccio e Ore Cappone.
0: No, ma dove si vede?
2: Tu verso Ore Cappone è offerto da Funzioneranno. No! Oh, ma quanto sta bene su tutto? Funzioneranno! Lo dici così, in mezzo a una discussione. Funzioneranno! E torna subito la pace.
0: Certo.
2: Le volte in cui siete stati sgamati. Volevo fare uno scherzone a mio padre, gli ho detto che mia sorella si era tatuata un non mi ricordo quale simbolo strano, brutto, sul braccio, ma mi ha sgamato subito.
0: Lo sappiamo.
2: Sapevo che il prossimo bersaglio sarebbe stato Pomezia, sta merda di Pomezia. Loro non l'hanno detto, ma ci stava scritto sta merda di Pomezia. C'è chi la ama e chi sta merda. Eravamo sgamato tutte le volte che ho cercato di copiare a scuola. Tutte, vi giuro, tutte.
0: Tutte.
2: Eravamo in un campo estivo a Senigallia, nello stesso hotel. Poracci, noi in camera a 13 anni eravamo dei gran cattivoni e fumavamo in camera. E uno bucò il cazzo di lenzuolo con la siga. Partì un colpo per andare nella camera a fianco a fare un cambio di lenzuola e niente. Ci hanno beccato al secondo cambio. Ci si sono ciucciati tutti quanti. Giudicate voi, non mi giudicate, anzi.
1: Stiamo giudicando.
2: Non è per me. Se penso a una cosa, mi sgamano subito. Solo il pensiero. Non sono capace. So stupido, quindi non posso invadere il Liechtenstein. Ci sono delle belle cassette di sicurezza. Interessanti. Trump vuole prendere Cuba, ma ha dichiarato che il prossimo obiettivo è il
1: davvero?
2: Quartiere
1: no,
2: Aurelio
1: dai.
2: Di Roma, ma l'esercito di liberazione. Il quartiere Aurelio resisterà nonostante gli aerei spia che sorvolano Piazza Irnerio. Viva il quartiere Aurelio!
1: Sempre.
2: All'epoca, da giovinotto, venni beccato mentre che stavo scoprendo il mio corpo con il pasticcio in mano. È andata così. Sgamato dalla mia barista, dove non ho mai più messo piede, gli sono passato davanti la vetrina in mutande e il resto dei panni in mano mentre scappavo dal balconcino della loro vicina. Era entrata la cognata.
0: Dennis,
2: una volta si faceva l'amore così, alla pecorina. Io fingo e hopla, analità, cambio buco, hopla, salivando il discorso a cappella, provai a cappella. Oh, ma che fai? Fermo. E niente, sono stato sgamato. Il Ore Cappone torna forse domani, ma prima hashtag NFGS oggi al primo posto. Di quelli che sto nascondendo i piatti sporchi nel piccolo vano presente sotto il tavolo del salone, se non li vedo non devo lavarli. E ne gusti

0: Avete ascoltato la Skullpendra by Night on Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

sai su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.